Ecco, buonasera, buonanotte, buongiorno, insomma ben tornati col nostro appuntamento notturno dalle 2 alle 4 insieme per passare questo venerdì mattina, questo giovedì notte, notte che ci porterà al weekend. Se poi lavorate anche sabato mattina, non abbiate paura, io sarò in radio, quindi staremo assieme anche sabato mattina. Non siete gli unici a lavorare, questo qua ti fa sentire bene, no? Questa sensazione di non essere l'unico a far qualcosa, e ci mancherebbe, siamo sempre in ottima compagnia. Allora partiamo subito con la musica, lo facciamo tornando agli anni 60 con un classicone, tra l'altro potrebbe essere uscito negli ultimi anni ad essere ancora così dei nostri giorni. Steppenwolf con Born to be Wild.

me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri. Perché

una vita letteralmente che non sentivo questa Beautiful Disaster, Fedez e Mika, uscita nel lontano, oramai possiamo dirlo, 2015, e era veramente tantissimo tempo, non voglio dire ma me l'ero praticamente dimenticata. Anzi, credo che negli anni di radio io non l'abbia mai trasmessa, non ci siamo mai incontrati, io e Beautiful Disaster, sono assolutamente certo. Così, è stato un... mi ha aperto un cassettino della memoria, una canzone che non sentivo veramente da tantissimo tempo. Questo ci dà anche un pochettino la dimensione di quanti brani effettivamente ci sono nella macchina della radio, cioè veramente tantissimi, te puoi lavorare per anni senza mai incontrarne uno. Poi vuoi che, non so, intanto ti sfugge, intanto non stai ascoltando, si insinua in quelle fessure lì e il patatrac è fatto, non lo senti più praticamente. Adesso i Madness, Our House.

0: una delle canzoni che in assoluto dà più la carica che abbiamo, credo, in palinsesto. Allora, parlo a titolo personale. Cioè, mi piacciono i Guns N' Roses, non sono sicuramente la mia band preferita, ma quando partono e quando parte Welcome to the Jungle è sempre qualcosa di abbastanza epico, di conseguenza sì, è una di quelle canzoni che dà la ipercarica, veramente veramente micidiale. Rizza con Avenger dal 2017, noi continuiamo la nostra playlist notturna qui su Radio 3i, ci facciamo compagnia, continuiamo assieme, navighiamo, poi tra poco parleremo anche di tecnologia a livello elvetico. C'è una notizia degli ultimi giorni che fa riflettere.
1: Serpenté les rues sans savoir où aller. Je n'avais pas une thune, en fait j'étais condamné. Nuit blanche et idée noire, difficile de rêver. Famille divisée, mais dis-moi sur qui compter. Maman pleurait, se cache pour ne pas nous alerter. Enfermé dans un monde sans pouvoir s'aérer. J'ai pris mes valises, oui j'en suis désolé. Aujourd'hui tout ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé.

90. La notizia che è uscita negli ultimi giorni riguarda il fondo di ricerca elvetico, diciamo, che poi assegna un pochettino i fondi a dei progetti di ricerca che chiaramente sono degni di nota. Ed essendo che siamo una nazione che vanta, tra le altre cose, alcune tra le scuole migliori al mondo, giustamente anche gli scienziati e le scienziate cercano un pochettino di spillare qualche franchetto. Insomma, abbiamo aumentato l'IVA per l'esercito, senza fare troppe polemiche si può anche finanziare giustamente la ricerca. Così il Fondo Nazionale Svizzero per diversi progetti di ricerca in materia di innovazione ha richiesto un finanziamento per il quadriennio 2029-2032 pari a 5,4 miliardi di franchi, una cifra che detta così è importante, ma lo sappiamo che ci sono al momento più di 6.000 progetti, più di 24.000 ricercatori e ricercatrici tra alte scuole pedagogiche, università elvetiche e altri istituti che, insomma, dovrebbero, così, tramite le loro ricerche, trovare nei nuovi settori tecnologici o anche in settori, mi riferisco ad esempio alla medicina, dalla quale ci si lavora oramai da centinaia di anni, nuove frontiere, aprire gli orizzonti con queste ricerche. Quindi una cosa buona, nonostante il finanziamento richiesto è ingente, è stato, diciamo, preso con timida, così, in maniera ottimistica, ecco, non è che ha detto sì, diamoglieli, ha detto ok, fateci vedere al volo cosa fate per riparlo.

che la ricerca è importantissima anche perché potrebbe spalancare nuovi settori economici in futuro, sostituendo quelli che chiaramente sono un pochettino in difficoltà in questi anni. Parlavo, pensate, con una cosa che io non c'ero minimamente andato sopra, con un ragazzo che sta studiando al Politecnico Federale di Zurigo, quindi già dice ok, sei in quel gremio di persone che sono bravini a scuola, considerati intelligenti. Cosa studi? Matematica. Dico, mamma mia, cioè mi è salito un brivido freddo in mezzo alla schiena. Dico, mamma mia, non mi ricordo, cioè non capivo le cose già alle medie, figuriamoci quando arriviamo al Politecnico Federale di Zurigo. Dice, ma no, ma noi siamo tutti preoccupatissimi, anche quelli più bravi, perché adesso c'è l'intelligenza artificiale. Io non avevo pensato minimamente a questa cosa. Dopo faccio, sì, però diciamo che c'è comunque qualcuno che devi dargli i comandi giusti di intelligenza, quindi se vuoi risolvere le cose devi saperle prima.

Bacco dal 2006 e per chiudere la questione legata a finanziamenti, ricerche, intelligenze artificiali, se appunto guardando un po' anche le notizie, chiaramente ci sono dei lavori che sono più esposti al rischio di essere sostituiti, detto così brutalmente, dall'intelligenza artificiale, altri meno. E per esempio il piastrellista, lui guarda l'intelligenza artificiale e dice: sì ciccia, dai, esci dal computer, fammi te le fughe delle piastrelle, dai, metti le piastrelle dritte, fallo te, ok? Mi puoi fare il conto di quante piastrelle ci vanno per metro quadro? Assolutamente. Ma poi voglio vedere metterle giù con le tue manine, o anche, non lo so io, un boscaiolo, intelligenza artificiale, sì dai, abbattimi quell'albero lì che è in mezzo alla foresta, pericolante o malato, vai te a farlo, poi lo tagli a pezzi e lo porti via e te saludi. Quindi diciamo che ci sono delle professioni che sono più al riparo, giustamente, quindi bisognerebbe puntare su quelle, eh. Se siete a scuola bisognerebbe puntare su quelle, effettivamente. Annalisa e Madame con Amica.

Calling at the Moon dal 2016, Milo, che insomma si immedesima praticamente nella pelle di un San Bernardo che così ulula alla luna. Chiaramente lo stiamo scherzando. Lui che arriva dal Belgio, fa una tournée in Svizzera. Se vi interessa e siete fan di Milo, suonerà al Flüli Hotel and Kurhaus, che non so bene dove sia, a Flüli, ok? Andremo a cercarlo. Comunque suonerà lì l'11 di dicembre, a Brienz il 12 di dicembre e il 13 sarà a Langenthal. Quindi credo siamo zona Oberland Bernese, eh? E quindi sappiate che dopo, vabbè, chiaramente ci sono dei concerti prima, però sono in Germania. Sì, se volete andare a vedere le nostre latitudini, arriverà a breve, quindi in dicembre. Milo, che di successo, ogni tanto lo sogniamo, perché di successi ne ha fatti anche lui diversi. Redevanche, You Go Tonight in New York.

Soundgarden con la loro Black Hole Sun, era il 1994, loro una delle band in assoluto più rappresentative del grunge, anche loro nati a Seattle negli anni 80, la voce era quella di Chris Cornell, che poi è cresciuto in quegli anni lì anche musicalmente parlando, appunto è stato frontman dei Soundgarden, dei Temple of the Dog e anche degli Audioslave. Chiaramente siamo sempre in quel genere di musica un pochettino alternativa, musica post grunge, hard rock, insomma, dove sì, ha una nicchia di mercato lui Chris Cornell, purtroppo scomparso prematuramente nel 2017, quindi sono quasi 10 anni lui che non c'è più, dopo un concerto proprio dei Soundgarden a Detroit. Insomma, abbiamo sentito anche un pezzo di storia della musica rock, o almeno di un ramo della musica rock, quello del grunge, che poi era nato un pochettino dal punk, dall'hardcore punk, sempre a Seattle. Quindi diciamo che il grunge è uguale a Seattle, dove c'erano anche Nirvana, ad esempio, e altri gruppi che sono usciti hanno colorato in qualche maniera la scena.

Feeling Better con Malika Ayan. Noi siamo arrivati alla fine praticamente delle nostre due orette notturne in compagnia. Tra poco arriverà il Vale fino alle 6, dalle 4 alle 6. Io tornerò poi dalle 6 con la Moka a tenervi compagnia. Grandmaster Flash, The Message, qua 1982. Altro pezzo che ha fatto la storia della musica. Noi, come detto, ci sentiamo se siete ancora sintonizzati tra poco, se no anche sabato mattina, quindi domani mattina dalle 8 su Radio 3i ci sarò io, la Fede sarà in esterna assieme alla Marghe, ma vi raccontiamo tutto. Ciao. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: prima che sia giorno, con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Partiamo già subito dicendo che è venerdì, quindi dobbiamo fare in modo che questo venerdì sia veramente speciale da tutti i punti di vista. Noi chiaramente ci mettiamo la musica come al solito per darvi la carica, anche se siamo in piena notte, lo so, però ci sono quelli che effettivamente magari sono svegli da un po' o magari non stanno lavorando e quindi evidentemente hanno bisogno di quella bella energia. Cominciamo subito con una bella canzone di Bob Sinclair.

Giusy Ferreri e la sua canzone, quella intitolata Come pensi possa amarti, uno dei successi di qualche anno fa, era il 2010, e quando uscì con questa canzone che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento. Ben trovati, buon venerdì, venerdì 2 di ottobre, stiamo insieme fino alle 6, quindi dobbiamo cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Abbiamo scelto un classico di Richie Havens che ci ha regalato le cose migliori in quel periodo. Questa è Going Back to My Roots 1980.

Questa è da venerdì proprio, non si può dire assolutamente nulla. Uno dei pezzi più rappresentativi degli anni 90, esattamente il 1992, a quest'ora Rhythm is a Dancer, è sicuramente qualcosa che fa al caso nostro, ma al caso vostro soprattutto, perché se vi state svegliando in questo momento avete ovviamente bisogno di essere un pochino pimpanti e così belli allegri, perché è venerdì, dai!

una bella collaborazione di qualche anno fa, esattamente il 2001, di Product G&B insieme a Santana, e questa Dirty Dancing che ci ha riportato indietro è stato uno dei classici di quel periodo, sicuramente molti di voi se la ricorderanno, insomma è stata una delle canzoni che ha caratterizzato quell'anno lì, è stato tra i pezzi più importanti. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, un compleanno, un anniversario, qualcosa di importante.

Sophie and the Giants. Diciamo che questa mattina si sente che è un po' venerdì, soprattutto musicalmente parlando. Abbiamo sicuramente qualcosa che fa al caso vostro e al caso nostro, perché abbiamo bisogno di tanta bella energia. Questa canzone intitolata Shut Up and Dance è in quello che è il nostro appuntamento con Prima che sia giorno. Vi accompagniamo e fino alle 6. Ora c'è Sia insieme a Kendrick Lamar. Questa è The Greatest.

La voce di Ivana Spagna e la sua Call Me, tra le canzoni importanti, forse una delle canzoni che l'ha consacrata per essere uno tra i personaggi, insomma, della musica dance che in quel periodo funzionava alla grande. Secondo singolo, perché quello più importante forse è Easy Lady, poi è arrivata Call Me, era sempre quel periodo lì, però insomma lei è diventata la star che conosciamo tutt'oggi. Ora c'è Davide De Marinis con noi.

La voce di Sergio Silvestre, che ci aveva ben impressionato, era il 2016, esattamente 10 anni fa, quando ci regalava questa canzone a X Factor, se non vado errato, però effettivamente è stato uno dei personaggi che poi dopo abbiamo apprezzato ancora di più, perché ci aveva regalato anche qualche pezzo, anche natalizio, perché la voce si prestava molto, però poi peccato, insomma, non abbiamo più sentito nulla e quindi insomma lo ricordiamo per questo pezzo che abbiamo voluto così riapprezzare nella nostra mattina. Bentrovati, salutiamo tutti quelli che si stanno svegliando proprio in questo momento, ma soprattutto diciamo che è venerdì, quindi lo sapete. È venerdì! Oh, sospiro di sollievo. Ci sono gli Adventures con questa Broken Land.

Una bella carezza con questa canzone di Elton John intitolata Daniel, che abbiamo voluto risentire dal 1973 tra i classici per quanto riguarda questo grande artista. Come diciamo sempre, la possibilità di richiedere il vostro disco sveglia, cosa bisogna fare? Basta mandarci un messaggino WhatsApp in qualsiasi momento allo 079 449 9537 e ci dite a che ora vorreste essere svegliati, in questo caso lunedì tra le 4 e le 6. Quindi decidete voi, ma soprattutto sarete voi a scegliere la canzone, quindi questa è la cosa importante. Tra poco ne avremo una, intanto però c'è la Greek in Band che ci riporta all'83 con questa Jeopardy.

Bag Riders con Meyer O'Thorne, questa Beat to the Me Punch, Beat Me to the Punch, ecco questo è il titolo esatto di questa canzone che abbiamo voluto risentire. Disco Sveglia, salutiamo l'amica Tania, protagonista di questo momento, perché ieri ci ha mandato un messaggino che questa mattina voleva essere svegliata intorno all'orario che lei si sveglia sempre, intorno alle 5:30-5:35, e voleva risentire una canzone dei Cure, e guarda caso c'è questa che è Friday I'm in Love, che è quella che ci ha segnalato lei. Se volete prenotatevi anche voi per il prossimo Disco Sveglia, in questo caso ovviamente di lunedì. Cure, tutti per te Tania, grazie per averseli segnalati, perché è un pezzo meraviglioso, eccoli.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

I Pinguini Tattici Nucleari e la loro canzone, quella intitolata Islanda. Tra i successi importanti era il 2024, quando uscivano con questa canzone, poi da lì hanno cominciato il tour e devo dire che è diventata una delle formazioni importanti, a parte che loro già dal 2020-2021 insomma ci hanno regalato le cose belle. E intanto arriva Chris Isaak, che riapprezziamo con questa Wicked Game, che bel classico.

Questa l'abbiamo messa per farvi un po' muovere, perché il venerdì effettivamente si sa che ci vuole anche un po' di ritmo, come in questo caso con Shakira e Dizzy Rascal. La canzone è Loca Loca Loca e anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un felicissimo weekend, grazie per essere stati con noi. Più tardi ci risentiremo nel corso del pomeriggio, perché c'è un'altra puntata dei Tre Tenori insieme a me, Riccardo e Boris, quindi vi aspettiamo, non mancate, mi raccomando. L'ultima che abbiamo scelto è quella di Bruno Mars con On My Soul. Tra poco c'è Ruben già prontissimo per la moca di oggi. A dopo, buona continuazione.

0: Buongiorno, le 6:01.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece non ci tira fuori questa roba da poco gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Primo punto, acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, siamo arrivati anche al venerdì, buongiorno, come state? Dai che è l'ultimo giorno della settimana, per tanti, quasi per tutti. Domani io sono qua, domani mattina, quindi se avete il turno, se lavorate, io ci sono. Per tutti voi che avete il weekend spianato davanti, sono felicissimo per voi. Ma abbiamo portato a termine un'altra settimana e non è male. Siamo arrivati così tranquilli, quindi mo iniziano le varie cose anche per il weekend. Ci sono vari eventi, c'è la festa d'autunno, insomma ci sono tante cose da fare in Ticino, tanta tanta carne al fuoco. E niente, quindi siamo belli carichi, pronti per iniziare un nuovo giro con la Moca. Ma oggi è venerdì, quindi tocca fare qualcosa, il mantra. Ma mi ha scritto Lorenzo della Ticino Ricambi: vorrei salutare il mio collega Luke, siamo autisti. Lorenzo sta andando verso Zurigo, quindi buon viaggio. Invece Luke fa il giro di consegne qui in Ticino, quindi buon giro a voi. A proposito, eccoci qua che stanno arrivando anche coloro che saranno alla sagra, alla festa d'autunno. I pesciolini fritti, i classici pesit, quindi potete mangiarli al grottino dei pescatori al Velo Club, quindi pancia mia fatti capanna, ci saranno anche loro, quindi grottino dei pescatori e Velo Club faranno i pesciolini fritti, i classici pesit, quelli che vengono definiti così in dialetto. Poi ci sarà anche il Grodmobile, insomma ci sarà tanta tanta gente che sarà in giro, ci sarà l'occasione di mangiare qualche cosa, di bere qualcosa, di passare un paio di giornate comunque accompagnati bene, con tanta allegria, tanta musica, tanta gente in giro. Dicevamo, venerdì, giorno del mantra.
3: Anche venerdì, anche venerdì.

Dai che venerdì, allora partiamo, visto che prima sono andati Black Eyed Peas, è arrivata Shakira, bella carica, adesso arrivano i Red Hot Chili Peppers, abbassiamo un po'.

sono a Lugano alla festa d'autunno, quindi alla tendina dei pescatori, al grottino pescatori e del Velo Club. Quindi sappiate, girate, li trovate, seguite così il profumo, andate in giro e lo trovate per Lugano. Ancora una canzone per svegliarci meglio, per entrare nel cuore della moca con Cat's Eye e la sua Animal.

Andiamo al volo sulle strade della Svizzera italiana perché c'è un problema all'altezza della, diciamo, della rotonda dell'aeroporto di Locarno. Tra Locarno e Tenero Contro ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è chiusa, quindi sappiatelo. Poi se qualcuno passa di lì e quindi mi dà una notizia di quello che effettivamente sta succedendo, così possiamo informare meglio. Sono notizie che ci arrivano da Via Suisse, quindi arrivano da Bien. Salutiamo anche gli amici e colleghi di Bien. Mentre sul restanti tratti, quelli più interessati del traffico, chiaramente c'è traffico sulla 2 tra Mendrisio e Maroggia, Melide forse è più giusto, però si circola ancora, cioè traffico intenso, non è traffico fermo, ecco, che quello è sempre, sempre bello. Continuiamo con la musica, qua facciamo un tuffo indietro nel passato, lo facciamo con Boy George quando cantava nei Culture Club con questa Karma Chameleon, era il 1983. Nello studio radio di sopra c'era in giro l'LP di questa canzone, proprio il disco, con su Boy George che ti guardava tipo Mona Lisa.

0: canzone della quale sono state fatte innumerevoli cover con vari generi musicali, praticamente tutti le hanno rifatte. E noi siamo quasi al nostro momento, primo momento di pausa, quindi arriveremo, torneremo, lo faremo anche un punto sul traffico completo, quindi se notate qualcosa 079 449 9537, siamo qui, poi noi ridiffondiamo. Abbiamo ancora una canzoncina prima e torniamo decisamente ai giorni nostri, al 2026 con Miley e la sua Bass Persuades. Sta girando tanto questa qua adesso.
1: Let's go.

0: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
1: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: Pirminmurer.ch.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancor più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
5: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
7: L'infotraffico.
8: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, una qualche segnalazione. Allora, prima di tutto, tra Locarno e Tenerocotte ci sono un po' di problemi di traffico, la corsia di destra è chiusa, dovrebbe risolversi abbastanza velocemente. Traffico intenso tra Genestrerio e Melide Bissone, siamo sulla A2, e poi ancora tra Bizzarone e Genestrerio, quindi sulla strada tra la frontiera e Genestrerio, e anche sulla strada del Malcantone tra Ponte Tresa e Agno. Anche qui il traffico è molto intenso in questa mattinata.

0: Biagio Antonacci, non vivo più senza te. E c'è una notizia che adesso pare che le notizie assurde siano diventate praticamente cioè le notizie normali. Una volta, ma no dai, non è possibile. Comunque è stato portato avanti un sondaggio, siamo negli States, quindi un campione abbastanza importante di adulti, di single, che hanno ammesso questi single, appunto, che sono chiaramente alla ricerca di un partner, giustamente, senza alcun problema. Ma è stato chiesto loro posta loro una domanda ben precisa. Intelligenza artificiale a ricerca di un partner, cioè come la vedete? Quasi il 50%, un po' meno, diciamo il 40%, 42%, ha ammesso di aver usato l'intelligenza artificiale per cercare un fatto storico e sembrare più preparato in conversazione, soprattutto per quel che riguarda nozioni di storia e o di scienza, per impressionare l'altra persona al primo appuntamento. Perché il 60% degli intervistati considera così un attraente mostrare conoscenze storiche o scientifiche durante un appuntamento, mentre il 60% dice di trovare più attraente un partner che conosce bene la storia. Ok, abbiamo capito, quindi la storia, i nerd oggi piacciono i nerd, che poi non bisogna essere qua, bisogna studiare le cose. Il problema è che, diciamo, queste cose qua sì, si possono improvvisare nel primo date, cioè ti studi praticamente vari fatti storici, te li ripeti a memoria. Ma pensa arrivare, se la storia va un pochettino avanti, no? Sembri quello più intelligente, poi a una certa, dici, io continuo a prepararmi così su ChatGPT, continuo a chiedere, poi alla fine praticamente sembro Piero Angela. Ma poi viene invitato quella volta a casa di lei o di lui e guarda caso c'è la famiglia, c'è anche magari il fratello che fa il Politecnico Federale e dice, ah, ma visto che te sei così preso dalla scienza, sai che mio fratello appunto studia al Politecnico tipo, non lo so io, neuroscienze o qualcosa legato allo spazio, e te trovi dispiace, dici, no, non farmi nessuna domanda adesso che non sono pronto. Ma cosa ne pensi della fissione dell'atomo? Ma guarda, ogni tanto mi pizzica, ma dovrebbe andare tutto bene. Insomma, pericoloso, cioè va bene prepararsi, va bene fare la migliore impressione prima, ma poi bisognerebbe cercare di essere sinceri, no? Almeno con il partner o la partner, di guarda, comunque sì, mi piace la storia, ma magari tante cose devo ancora scoprirle, cioè senza dire tutto, no? Una sorta di bugia bianca. Non dire vi siete preparati con l'intelligenza artificiale, ecco, al Menkel.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose

Cioè, questa cosa qua da un lato è bella, no? Che diciamo chiaramente poi è un sondaggio in una zona geografica abbastanza ristretta, quindi non è che fotografa tutto quello che è il dating moderno, come viene chiamato, ma il fatto che una porzione della popolazione andrebbe indagata un po' di più, no? A vedere se effettivamente è così, reputa attraente una persona che c'ha anche qualcosa in zucca, no? E non basa solo il suo giudizio sull'aspetto fisico, è qualcosa di sicuramente interessante. Dopo, il fatto che qualcuno per riuscire a trovare l'anima gemella debba impararsi delle nozioni tramite l'intelligenza artificiale e sembrare più intelligente, o meglio più preparato, poi non vuol dire non essere intelligente, ma più preparato su determinate nozioni, tipo, non so, penso alla scienza piuttosto che alla storia. Cioè, io per dire, sono abbastanza una capra in storia, cioè faccio tanta confusione, diciamo, e studiare la storia comunque è un processo abbastanza lungo, nel senso che lì devi metterti, devi studiare, non c'è quasi niente di logico. Sì, ci sono cose che sono successe a causa di altre cose, ma spesso e volentieri sono guidate dall'uomo, quindi la logica c'è poco, e di conseguenza è tanto materiale da studiare, cioè non è che lo improvvisi. Se poi da lì trovi un hobby, dici no, mi piace veramente, quindi inizi a studiarti varie cose, magari a leggere più libri, potrebbe essere un bel trampolino di lancio, soprattutto anche perché se devi mantenere un determinato standard, cioè ti sei venduto come un professore o una professoressa universitario o universitaria, e te alla fine arrivi, sì, però diciamo che le mie conoscenze così traballano un pochettino, si reggono su degli stuzzicadenti praticamente. Vabbè, niente, l'importante è studiare, prepararsi così, e poi chiaramente trovare anche l'anima gemella, certamente. Continuiamo, una canzone a tema, quella di Pink.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HRV?
4: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
6: Brico, l'unico.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: Questa è Radio 3i.

Eros Ramazzotti, Terra Promessa, canzone di apertura anche di un film molto molto leggero, ma che diciamo prima che arrivassero tutti i cine panettoni era uno di quelli che ha fatto strada. Vacanze in America, 1984, con Christian De Sica che faceva il prete barra professore di una scuola privata maschile romana, che organizzava insomma un viaggio per gli alunni negli Stati Uniti, e chiaramente poi succede di tutto. Tra gli altri c'era anche Jerry Calà, insomma. Vabbè, il tiro del film potete immaginarlo, l'umorismo è quello, però devo dire che era un film molto divertente, e in apertura c'era proprio questa canzone di Eros Ramazzotti, che uscì immagino in quegli anni a questo punto, e quindi voilà, era una di quelle canzoni che funzionava ed era una hit all'epoca. Adesso è diventata un grande classico. Come cambiano le cose? C'è un pochettino di traffico, mi segnala Luca, un pochettino meno rispetto agli altri giorni, perché venerdì la colonna parte da dopo Mendrisio e fa un po' di tira e molla fino al Ponte Diga, quindi voilà, siamo sulla A2. Per quel che riguarda gli altri tratti autostradali, c'è un pochettino di traffico tra Ponte Tresa e Agno, e ancora tra Bizzarrone e Genestrerio, quindi questi sono i tratti un pochettino più interessati. Come sempre, d'altronde, noi siamo quasi alla... No, non è vero, siamo quasi alla fine, manca un attimo, abbiamo ancora delle canzoni da ascoltarci. E allora continuiamo con lei, Sienna Spyro. Avevo guardato male sul palinsesto, non capivo più dove ero. E sì, che poi tra l'altro è tutto colorato, nel senso è abbastanza facile. Verde, ok, sei lì. Gli altri colori lasciamoli stare. Comunque me l'ho perso un attimino. Sienna Spyro con Great Expectation, anche lei uscita in questo 2026.

E arrivano le immagini, entrata di Mendrisio, libera, la colonna inizia, cioè il tratto un pochettino più intasato, inizia un pochettino più in là, c'è anche, ci sono anche un po' di problemi sempre sulla T21, c'è un po' di colonna, la corsia di destra è chiusa e quindi dovete magari pazzettare un attimino se arrivate da Bellinzona e dovete andare verso Locarno, quindi ringrazio anche chi mi segnalava, ringrazio Diana che scriveva. Ecco, adesso siamo praticamente all'ultima canzone, tra poco arriveranno come di consueto gli amici in affitto a tenervi compagnia, prima l'informazione, poi arriverà la Lolla, arriverà il Danny, poi i tenori, tornerà anche la Patti, quindi non abbiate paura e niente, noi ci sentiamo se vi collegate, se vi sintonizzate domani mattina dalle 8, non ci sarà la Fede Volo, ci sarò io, perché la Fede Volo e la Marghe saranno in esterna da Garage Boffelli e quindi saranno fuori col van, insomma le sentirete comunque, poi se siete in giro potete anche passare a salutarle, niente vi... mi dice che nessuno mi dice che non potete farlo, assolutamente. Quindi noi ci sentiamo domani. Per chi oggi inizia il weekend, magari va via, ci risentiamo a partire da lunedì per riniziare la settimana. Quindi lunedì mattina, puntualissimi, puntualissimi. Detto questo, vi auguro uno splendido weekend. Prima uno splendido venerdì, che così spero che la vostra giornata vada bene, scorra tutto liscio. E niente, è stato un piacere passare questa settimana con voi, ci sentiamo sulle frequenze sempre di Radio 3. Ci lasciamo con una canzone che ci riporta indietro di qualche anno al 2012 con Ola e questa I'm in Love, quelle che diventano dei classiconi dopo un po', così bisogna lasciar passare un po' di tempo. Ciao.

0: Hai una domanda?
1: Io cerco la risposta.
0: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
2: Questa è Radio 3, Telesuona. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
6: Dove tutto costa meno.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: Pronto?
9: Demi, ciao, sono il direttore.
8: Sì, direttore.
9: Siete fuori.
8: Come?
9: Licenziati.
8: Ci licenziate?
9: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
10: Siete di troppo.
8: Ma come? Perché?
11: Dice che siamo due di troppo.
8: Sì, ma questo lo sapevamo già.
11: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
8: E se non siamo all'altezza?
11: Ci mandano a casa.
8: E se facciamo bene?
11: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
12: I due di troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
13: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
14: Ticino News.
15: In studio Emanuele Lopa, frontalieri, la Svizzera dovrà opporsi alla riforma europea sulle indennità di disoccupazione, almeno questa è la richiesta del Parlamento. Robert Kretschmer.
16: Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha chiesto al governo di opporsi alla modifica. Ma ricordiamo di cosa si tratta. A pagare la disoccupazione dei frontalieri rimasti senza lavoro potrebbe essere in futuro il paese in cui hanno lavorato e non più quello in cui risiedono. Per il Ticino significa che un frontaliere che perde il proprio impiego potrebbe ricevere l'indennità dalla Svizzera e rivolgersi agli uffici regionali di collocamento per cercare un nuovo lavoro. Per avere diritto alle prestazioni dovrebbe aver lavorato in Svizzera per almeno 22 settimane consecutive. La riforma è stata approvata lo scorso lunedì dall'Unione Europea, ma la Confederazione non è obbligata ad adottarla. Ieri si sono quindi espresse le Camere. Secondo le stime, il nuovo sistema potrebbe comportare per la Svizzera costi supplementari compresi tra 600 e 900 milioni di franchi all'anno. Il consigliere federale Guy Parmelin invita però alla prudenza. Il governo vuole prima valutare tutte le conseguenze della riforma e avverte che un rifiuto da parte svizzera potrebbe portare a misure di ritorsione da parte dell'Unione Europea.
15: È stata un'estate di caldo e siccità da record in Europa. Secondo il servizio europeo Copernicus, nel 2026 oltre metà del continente è stata colpita da condizioni di forte stress termico. La siccità ha inoltre portato i fiumi europei ai livelli più bassi mai registrati, con conseguenze sui trasporti, sulla produzione di energia e sulla disponibilità di acqua. Donald Trump ritiene che la guerra con l'Iran possa concludersi molto presto. Durante un evento elettorale in Texas, il presidente americano ha affermato che Teheran sarebbe pronta a cedere e che gli Stati Uniti potrebbero chiudere il conflitto già prima delle prossime elezioni. Fare in modo che la questione iraniana si concluda molto rapidamente, ha detto il tycoon, aggiungendo che i prezzi dell'energia scenderanno molto, molto velocemente. Torniamo in Ticino. Dopo oltre 30 anni di gestione, lunedì il Bar Laura di Lugano non riaprirà. Il gerente Remo Blumenthal ci ha parlato della soddisfazione per aver creato un posto che puntava ad essere davvero per tutti. Sentiamo le sue motivazioni.
10: La ragione alla base di tutto sta in errori miei. Ho un'attività che fa dei fatturati importanti, che ha un valore solo se posso venderla un giorno a qualcuno, e per fare ciò ho bisogno di un contratto d'affitto. Sono 12 anni che lotto per avere un contratto d'affitto decente, non mi è stato permesso, anche quest'anno abbiamo fatto delle battaglie importanti per averlo, per dare una continuità. Sarei stato appoggiato da un collega fortissimo del settore e anche questo non ci è stato permesso, e quindi mi ritrovo con 2 annetti di contratto per poi alla fine essere dove sono oggi. Ho 61 anni e pertanto ho deciso di anticipare quello che mi sarebbe successo a 63, cioè di restare con un pugno di mosche in mano. Comincerò a ricostruire quello che devo ricostruire.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano. L'infotraffico.
15: Al momento il traffico è intenso, in particolare si segnalano forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. A causa di un veicolo in avaria invece segnaliamo disagi sulla A13 nella Galleria Mappo Morettina in direzione dell'aeroporto di Locarno. Nella galleria inoltre la corsia di destra è bloccata.
14: Posso permettermi di fare i complimenti al nostro Emanuele Lopa, Lopa, anzi in famiglia Olli, però sì, ha un nome e un cognome, poveretto. Perché oggi era il suo battesimo ufficiale, alla sua sinistra il supervisor,
15: il mentore,
14: Bob, il mentore Robert Kretschmar. Buongiorno, bravi ragazzi.
15: Grazie mille.
14: Tra l'altro, ci tengo a dire che appena ci distraiamo un secondo, si crea già il gruppo delle bimbe di Olli. Hanno scritto: guarda, Olli promosso a pieni voti, bravo e che bella voce. Quindi, allora, Emanuele, in caso non dovesse andarti bene qui, puoi sempre fare il doppiatore, no?
15: Posso provare.
14: Mikey, puoi sempre fare il doppiatore.
13: Sì, ma volevo chiederti, siamo i primi che ti paragonano a Olli?
15: No.
13: È proprio una costante anche fuori quando giri.
15: È un trauma quasi.
14: Ma ti hanno chiesto l'autografo?
15: No, l'autografo no.
14: Davvero?
15: No.
14: Vi ho mai raccontato che mi hanno chiesto l'autografo come Sabrina Salerno anni fa?
11: Ma va?
14: Ve lo giuro, avevo i capelli lunghi e l'occhiale da sole molto grande, ed ora appena uscita dal Grande Fratello, ma vi parlo veramente di la preistoria. E ai tempi era normale, essendo stata in TV così tanto, la gente mi fermava per chiedere l'autografo. Quindi per me era una cosa assurda. Mi ferma una signora che tremava con una bambina e fa: oddio amore, e fa: senti scusami, posso? Faccio: ma ci mancherebbe. Tira fuori la penna, tira fuori la carta e la bambina fa: mamma, chi è? Amore, tu non puoi saperlo, eri troppo piccolo. Io, ma aspetta, scusa, mi sono perso lo step. Amore, lei è Sabrina Salerno. E in quel momento io non me la sentivo di dire di no, quindi ho firmato Sabrina Salerno.
13: Hai fatto finta di essere Sabrina Salerno.
14: Quindi c'è nel mercato nero un autografo di Sabrina Salerno. Però pensate che ai tempi poi feci una storia su Facebook, perché vi parlo ancora di Facebook, un video taggandola chiedendo scusa, e da lì siamo diventate amiche.
13: Quindi lo stai spingendo a fingere di essere
14: certo
13: libera.
14: Certo, a seconda questa cosa.
15: Come
14: ma vai a fare i concerti, ma che te frega?
13: Sei uguale, sei
15: un attimo.
13: Certo, anzi, addirittura sai cosa ti dico? Canti il pezzo.

0: Sulle note di Holly ci tengo a ringraziare tutti gli ascoltatori, vi voglio bene anch'io. Quindi per voi io non potevo essere stata, non potevo essere scambiata per Sabina Salerno, perché le dimensioni frontali non sono le stesse. Grazie, vi voglio bene anch'io. Si vede che avevo un maglione abbondante, non si notava. Grazie per l'occhio attento, ragazzi. Ma questa, la vera domanda è: dove è Maxi?
1: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
0: È stato rapito da Banca Stato, quindi?
2: Chi lo sa? Chi lo sa?
0: No, allora, non è andato a prelevare il sangue, non è andato a fare musica anni 90 da qualche altra parte, ma è...

0: Gigi?
1: Beh?
2: E chi c'è? Chi c'è?
3: No. No, c'è il Maxi, impaurito e infreddolito, ragazzi.
1: Infreddolito, amore, quanti gradi ci saranno?
3: No, beh, infreddolito, oh, vi spiego. Adesso ovviamente il cielo è molto più chiaro, ma quando ho iniziato questa avventura che ora vado a raccontarvi, era buio pesto e sono in una via non bazzicata. Le poche persone che mi hanno incrociato mi vedevano un po' guardingo, con lo sguardo indagatore, diciamo.
1: Quindi un po'
3: e
1: guardingo
3: mi guardavano male.
1: E un po' guardone, perché in realtà stavi cercando una macchina.
3: Ma anche guardone, tanto guardone. Cercavo e ovviamente mi aggiravo per le vie, cercavo di capire, ho lasciato la macchina in un punto e mi muovevo. E tanti vedevo che mi scansavano. Non è una bella sensazione, ragazzi, essere scansato dalla gente, capite? Però perché sono qui dove? A Mendrisio.
1: Sì, sì.
3: Mendrisio, zona stazione del treno.
1: Ok.
3: Bene?
1: Sì,
3: avete
1: sì.
3: in mente più o meno?
1: Ci abbiamo geolocalizzato, ok.
3: Va bene, la via non fatemela dire che è lunga e difficile da ricordare. Comunque ieri ho letto sul Corriere del Ticino di una macchina abbandonata da mesi in quel di Mendrisio.
1: Quella con la targa tedesca, se non erro.
3: Quella con la targa tedesca.
1: Sì, sì.
3: Ok?
1: Sì.
3: E ho visto sulle immagini che c'erano un sacco di multe. Allora ho detto, perché non andare a vedere quante multe ha preso?
1: Certo.
3: Perché anch'io ho preso multe e onestamente ogni volta devi pagare in tempo, perché sennò sono cavoli amari, giustamente, giustamente, infatti. Allora sono riuscita a trovarla, infatti mi sto avvicinando.
2: Ma è pericoloso, è Max, che... pericoloso, attento.
3: No, comunque... adesso no, allora...
2: Auto abbandonate, guarda che cioè, potrebbe esserci dentro qualcuno che dorme, potrebbe essere una bomba.
1: Da mesi.
2: Una bomba potrebbe essere.
3: Grazie Michael, io sono a 30 metri, adesso sì, 30 metri mi sembrano un baratro.
1: Come rincuora Mikey, nessuno mai,
3: Allora, mi sto avvicinando, sì, targa tedesca, la D è Deutschland, quindi tedesca.
1: Sì, sì.
3: È un van, non è un'auto, è un... Aspetta un attimo.
1: Ma Max Lins è abbandonata lì proprio a côté della stazione, cioè lì vicino?
3: Sì, aspetta un attimo, perché adesso dopo le parole di Michael, i vetri sono oscurati, sono a 5 metri, non oso avvicinarmi. Vetri oscurati.
2: Ma da quanto tempo è lì? Cioè, si è fatto un calcolo più o meno da quanto tempo è lì? Cioè, le multe risalgono al 99?
1: Bravo, la multa più vecchia di quando è?
3: Aspetta che mi avvicino, sì. Aspetta un attimo, perché sto guardando dentro.
1: Mi stai mettendo un'ansia?
3: Cosa c'è? Non c'è nessuno.
1: Pensa
3: non
1: se si affaccia qualcuno.
3: Dentro non c'è nessuno.
2: Oh, io ho paura per lui.
1: No, pensa se si affaccia qualcuno dal finestrino.
3: Ragazzi, ci sono più multe qua che dove fabbricano le multe. Tra l'altro le multe sono dentro i sacchetti di plastica, classico per la pioggia.
1: Sì.
3: Il fatto è che qui da talmente tanto tempo che dentro i sacchetti continuano a mettere multe, quindi sono pieni di multe. Ogni sacchetto è tipo 10 multe, una roba incredibile.
1: Perché ottimizzano anche sui sacchetti, giustamente. Ma scusa, prova a dare un'occhiata, Maxolins, a una delle date più vecchie. A quando può risalire una multa?
3: Allora,
1: una delle più vecchie.
3: Ma ce n'è una senza il sacchetto, è tutta bagnata, niente. Sai cos'è? Che oggi le multe te le fanno col codice QR. Non è come una volta, paga e sono arrivato adesso.
1: E giustamente non è il caso che inquadri tu, se no ti pagare.
3: No, guarda, ho già le mie, lascia postare.
1: No,
3: non ci sono date sulle multe oggi, ragazzi.
1: Ah!
2: Ma quante sono più o meno? Cioè, c'è un...
3: Allora, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 multe sul parabrezza.
1: Giustamente,
3: una in fila all'altra.
1: Allora, giustamente gli amici in affitto stanno scrivendo: ma come mai non la portano via? Beh, adesso provvederanno sicuro,
2: No, io l'hai letto l'articolo?
1: Sì, ma
2: la
1: non
2: polizia
1: devono...
2: ha detto che non è autorizzata.
1: Ah, allora non ho letto tutto.
2: No, perché siamo in un paese libero e democratico e uno può lasciare l'auto dove vuole e quanto vuole. Io, per esempio,
3: ho capito, però sta rubando un posteggio.
1: No,
3: rubando un posteggio.
1: Scusami, dammi la base più del terrore, più alla CSI. Cos'è successo al proprietario della macchina? Io sono seria in questo momento, perché una persona che non va a recuperarla probabilmente aveva previsto, aveva previsto di tornare e non ce l'ha fatta.
2: Infatti,
3: allora, le motivazioni possono essere tante, nel senso anche illegali, la macchina è qui perché l'hanno rubata, che ne so.
1: Ah.
3: Cioè, Le motivazioni sono se la sei dimenticata.
1: Però Max, se fosse rubata, non ci metterebbero un attimo con la polizia a scoprirlo?
3: Ma le targhe ci sono, ecco, ad esempio c'è un caso, non so se vi ricordate, in Veneto, di questa macchina, la Fulvia, la famosa Fulvia che è lì da 47 anni, sempre nello stesso parcheggio, ormai è diventata meta turistica.
1: Certo.
3: Lì ad esempio hanno creato, come ad esempio, un mausoleo, non so come dire, un posto dove la gente può andare a in visita, non so cosa.
1: Cioè, non c'è più il cammino di Santiago, c'è il cammino della Fulvia.
2: No, io farei così, Max, io farei il toto, il toto situazione, cioè capire perché è lì l'auto, cioè il proprietario dove è andato. Per esempio qualcuno scrive: è andato a prendere un caffè alla stazione, ma quando ha visto quanto costava ha deciso di andare a berlo direttamente in Colombia.
3: Viaggio, andate e ritorno, albergo, un anno, costa meno.
1: Oh, scusatemi, qualcuno ci scrive: Massimo, ragazzi, quel van è lì da almeno 3 settimane, mia moglie lavora lì vicino e ci ho fatto caso anch'io ed è proprio un mistero, van Mercedes nero parcheggiato a fianco alla stazione di Mendrisio.
3: Esatto. Però il dramma è che dietro è un posto dove potresti anche dormirci, perché è un van piuttosto grande, solo che davanti si vede dentro, sedili in pelle marrone e quant'altro, dietro è tutto oscurato.
1: Scusami, allora Mike abbassa, Max bussa.
3: Busso?
1: Bussa dietro.
3: Aspetta che qua
1: tanto sicuro.
3: Hanno deciso proprio nel momento in cui sono in collegamento io di passare tutti. Aspetta.
1: Magari.
3: Senti.
1: Vai.
3: Allo? C'è Philippe Ledoux? La bada, lavateur noir? Allo? Quella lì? Niente. Se c'è, sta dormendo pesante. Molto pesante.
2: Chi è? C'è da spostare una macchina. Hai messo la canzone? Ci ascoltiamo il pezzo e poi ci ricolleghiamo. Vai. Con Maxi se sopravvive.
1: Nessuno si muove, eh?
2: Dillo te, Maxi, c'è da spostare una macchina, vai. Vai, Maxi.
3: C'è da spostare una macchina.

0: Ragazzi, buon venerdì. Tantissimi anni fa il vicino di casa che avevo praticamente aveva lasciato la sua auto, ma per settimane e non vorrei dire mesi, ma comunque per tantissimo tempo in una stradina, no? E anche lì si stavano accumulando le multe, no? E poi qualcuno ha detto: "Ma c'è che andiamo a vedere a casa sua?" E niente, quello era lì morto stecchito.
1: No!
0: Quindi non vorrei dire, ma
1: oddio!
0: Eh?
1: Avete capito?
2: È morto.
1: E non è morto questo sul quale sta indagando Maxolins a Mendrisio. Era il vicino della nostra amica, della Mary. Allora, tante varie ed eventuali sono le ipotesi che si scatenano allo 079-449-9537.
2: Totto ipotesi.
1: Sì.
2: Cosa pensano gli ascoltatori? Cioè, il proprietario dove è finito? Mm-mm. È ancora vivo? Mm. È scappato in Colombia? È andato in Cile a trovare la mia ex fidanzata?
1: No, no.
3: Ciao ragazzi. Non è che è andato a fare vendemmia ed è rimasto tra qualche filare su per i monti? Un bacio a tutti da Betty.
1: Betty potrebbe aver ragione.
2: Qualcuno fa una battuta e dice: non è abbandonata, è il proprietario che lavora all'FFS e questo è semplicemente il suo normale ritardo.
1: Allora fermi tutti.
4: Ciao Michael.
0: Gli altri non li saluto.
4: Ciao Massimi, ciao Marghe.
0: Un bacio grande.
4: Un bacio.
2: È l'ETN.
1: Che tenerezza.
2: Che cuore di
1: vabbè,
2: cioccolato.
1: Vabbè. Qui si ride, si scherza, ma il nostro Maxolins è lì in attesa di capire cosa fare. E se lanciassimo un appello, ragazzi? Un appello

0: Vien qui, prend e vai via. Ok? Siamo.
1: Bravo, Maxi, bravo. Non abbiamo capito, ma bravo nel dubbio.
0: Scusate, il mio è uno svizzero tedesco di solo turn.
2: Pensa che invece io l'ho capito, quindi non so se
0: ah,
2: sono...
0: bene.
1: Hai capito?
2: Sì, sì, sì.
1: Tra l'altro.
0: No, ragazzi, io farei questo.
1: Sì.
0: Perché noi dobbiamo comunque continuare la tradizione classica ticinese dell'accoglienza,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Della bontà, del fatto di comunque inglobare, non escludere le persone. Siete
2: sono
0: d'accordo?
2: D'accordo, siamo d'accordo, sì.
0: E allora, visto che il parabrezza, il parabrise, come dicono a Solothurn, è completamente colmo di multe, vi ho mandato le foto, tra l'altro.
1: Sì, sì, le vediamo.
2: Ti stavo guardando sotto il letticino.
0: Ho pensato di lasciare, purtroppo non avevo una cartolina di Radio 3,
2: no.
0: Ma ne ho presa una a casa, e lasciare un messaggio.
2: Mm.
0: Il messaggio è il seguente, non lo leggerò in tedesco.
2: Mm.
0: Non importa quanto stai via, Radio 3 è qui che ti aspetta.
2: Bravo!
0: Benvenuto in piscina.
1: Bravo Maxi, bravo Maxi.
0: Lo appongo, lo dico più che altro alle FFS, lo appongo di fianco alle multe in maniera che quando torna prima vede una cosa carina e poi la sequela di soldi che dovrà dare al cantone.
2: Maxi, una foto anche con il tuo biglietto, che è importante per testimoniare.
0: Va bene, la faccio.
1: Qualcuno...
0: Io intanto... Mi stacco,
1: Maxi,
0: mi faccio, mi stacco.
1: Qualcuno scrive: non è una macchina abbandonata, è un Airbnb. 1450 franchi al mese, luminoso monolocale vicino alla stazione. Può essere?
0: Sai che può. Ve l'ho detto che dietro è tutto oscurato e ci si potrebbe dormire.
2: No, beh, fanno delle cose alternative anche con Airbnb, Max, l'instorra che dobbiamo fare gli anni 90, dai.
0: Arrivo, ragazzi, arrivo. A dopo.
2: Ciao. Ciao ragazzi, anche prima dell'entrata della galleria di Gioè,
1: Cazzarate.
2: Sì, ma è lunga, è lungo il messaggio, poi ve lo leggo. Comunque ce ne sono un po' di macchine abbandonate.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio. Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Risparmi alla Migros! 40% su tutti i mitici iced tea in brick in confezione da 10. Scopri di più su migros.ch.
4: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.

0: Se volete facciamo il punto della situazione insieme in questo venerdì di chiusura settimana. Vi va?
1: Vai col punto.
0: Dunque, Amici in Affitto vi accompagna live fino alle 10. E fin lì, solitamente il venerdì, apriamo sulle note degli anni 90 con il nostro Maxolis. Mm-hmm. Ma quest'oggi abbiamo sfruttato il suo tragitto da casa alla radio per mandarlo come inviato in quel di Mendrisio a capire un attimo questa questione del van abbandonato lì di fianco alla stazione.
1: Mm? Abbiamo scoperto che hanno accumulato 7-8 multe.
0: Anche 9, sì.
1: Anche 9, sì. Ecco. E è ancora lì. Non sappiamo se è un B&B, se è un personaggio che è scappato in Colombia.
0: Però abbiamo lasciato un messaggino che era comunque importante per farli sentire i benvenuti, no?
1: Potremmo anche aprire una raccolta fondi con il pubblico di Amici in Affitto.
0: GoFundMe.
1: Esatto, e pagare. Cioè paghiamo noi le multe di questo.
0: Ma perché no?
1: Potremmo farlo.
0: Ma a questo punto paghiamole per tutti noi. Cioè siamo una famiglia, è nel momento del bisogno.
1: Sì.
0: Che si dimostra l'affetto vero.
1: Ah, quindi noi facciamo un budget in comune.
0: Certo.
1: Possiamo usare i soldi dei tuoi ragazzi.
0: Sì, siamo già 25.
1: Che tra l'altro adesso Marghe sta utilizzando per bere il caffè, eh?
0: Sì.
1: La verità è quella.
0: Ma scusatemi, amici, non ho più contanti, me li hanno presi tutti. Posso mica pagare il caffè con Twint?
1: Ieri sera abbiamo fatto la riunione aziendale.
0: Vero.
1: Marghe, vabbè, è capitato, ma è una cosa che capita spesso anche a me. Si arriva anche in ritardo, ma fa niente.
0: Beh, ci ho messo un'ora dal centro a Melide.
1: Imbottigliata, sì.
0: Oh, ma
1: dovevi chiamare me, perché io conosco le scorciatoie.
0: Ah.
1: Bisogna fare il giro attorno a Morcote.
0: No, senti, l'ho provati quello. Tutti. No, non mi dà niente.
1: Però siamo andati anche a cena. Sì. E a cena Margherita si è seduta istintivamente vicino al direttore. Però l'hai tradito il direttore.
0: Ma perché all'altra cena ero vicino al direttore, ho detto volevo andare in fondo, che Valerio non lo vedo mai, la Fede Volontieri non la vedo mai, allora c'era la Lollina, mi sono messa lì in quel gruppo.
1: Ti è piaciuta la prima cena, diciamo, di Radio 3? È la prima che fai con noi?
0: No, veramente la terza, quarta, la terza, però quarta. Mi piace aver lasciato il segno. Sono contenta davvero, grazie mille. Oh! A proposito di accoglienza.
1: Ah, no, aspetta, ieri Maxi ha mangiato. Tutti abbiamo mangiato la pizza.
0: Bravo.
1: Ha mangiato il pollo.
0: Bravo.
1: Bravo, Maxi.
0: Pollo ai ferri con la verdura.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Bravissimo. In caso vi foste appena collegati, quindi voleste entrare a far parte di questa famiglia, sappiate che il venerdì facciamo una cosa molto carina sull'oroscopo. Però più in là, ve lo dico perché magari avete due commissioni da fare. Dalle 9 arriva Sergio Labruna, che studia come si comportano i vari segni a seconda delle situazioni che ci capitano nella vita. Molto carino, io fossi in voi starei con noi. Nel frattempo fate quello che volete.
2: Ciao.

0: Allora, messaggio pubblicitario barra... No, messaggio promozionale, ok? Per tutta la famiglia. Sei pronto? Vai. Ha appena scritto Betty, una nostra ascoltatrice, e dice: il mio compagno lavora nella direzione della sicurezza dei cantieri ferroviari FFS e si informa subito del van che avete segnalato.
1: Bene. Bene, bene.
0: Oh,
1: bene,
0: magari riusciamo a fare qualcosa di utile.
1: Immagini se riusciamo a trovare noi il proprietario. Cioè, che grazie a Radio 3i.
0: Sono quelle robe tipo la serie Netflix che stavamo guardando io e te, come si chiama? Ovunque tu sei.
1: Ovunque tu sia.
0: Ovunque tu sia.
1: L'hai poi continuata?
0: No, non ho avuto tempo. Perché ho promesso a Magnum che non la guardo da sola.
1: Giusto. Questa serie qua è davvero incredibile, perché ti incolla lì. Io l'ho vista con mia mamma, abbiamo iniziato alle 8 di sera, l'abbiamo finita alle 4 del mattino.
0: Scusami, aprimi Guido un secondo, da Carlo Monti. Guido, tu sei appassionato di serie Netflix?
2: Ogni tanto ne seguo qualcuna, sì.
0: Ecco, questa devi, se ti piacciono i thriller, barra un po' polizieschi, questo ti tiene attaccato al televisore. Infatti ne parlavo, ti giuro, con Michael l'altro giorno, perché lui non è riuscito ad andare a letto non ha mollato fino alle 4 del mattino. Io avevo la radio, non ce la facevo, ma ovunque tu sia, I will find you, sì. Insomma, tradotto,
2: dici, prendo nota.
0: Quella che ti è piaciuta di più, hai seguito tipo La casa di carta, qual è quella che ti ha appassionato di più?
2: Sì, quella è stata mica male. Altri, beh, adesso così a bruciapelo non ti saprei dire. Al momento sto guardando L'uomo nell'alto castello.
0: Pensavo sei quelle robe tipo Rain Man, per stare in tema meteorologia.
1: Geostorm anche, non male. Andiamolo, Carlo Monti, con la sigla prima.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Guido, come siamo messi? Vorremmo capire un attimo che chi ne prenderà il weekend, e poi magari diamo anche un'occhiata a lunedì e martedì, se ti va.
2: Sì, andiamo verso un progressivo miglioramento, quindi oggi c'è ancora molta nuvolosità presente, dovremo comunque riuscire a vedere qualche ora di sole in più rispetto a ieri. Ieri abbiamo avuto ben poco, oggi nonostante la nuvolosità qualche schiarita la dovremmo vedere, in particolare nel pomeriggio e soprattutto verso le regioni meridionali, e anche le temperature guadagneranno forse un grado o due rispetto a ieri, avremo delle massime sui 23 gradi. È comunque presente una leggera instabilità, sottolineo leggera, che potrebbe portare alla formazione di qualche goccia sulle montagne oggi pomeriggio, ma direi che si tratterebbe comunque di fenomeni molto localizzati e con quantitativi trascurabili. E per il fine settimana andiamo verso un ulteriore miglioramento, avremo qualche banco nuvoloso ancora la mattina, domani, e poi si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Idem domenica, giornata abbastanza soleggiata, le due giornate con temperature massime sui 23-24 gradi, e anche in montagna temperature miti, a 2000 metri siamo attorno ai 9-10 gradi circa, e il miglioramento continuerà anche con l'inizio della prossima settimana, quindi lunedì, martedì e in gran parte che mercoledì giornate prevalentemente soleggiate. Potremmo poi avere un passaggio, un blando passaggio perturbato verso la giornata di giovedì. Al momento però sembrerebbe ancora più debole di quella che avevamo visto ieri, vedremo se sarà confermato.
0: Ma comunque, poi Guido, giovedì è talmente lontano che chissà quante cose succedono. Però senti, ma queste temperature quindi non scendono? Per me sono troppo alte, amici, sono troppo alte.
2: Sì, decisamente, siamo sempre un paio di gradi al di sopra delle temperature normali, anche grazie alla nuvolosità notturna che impedisce proprio il raffreddamento notturno, quindi beh, stamattina io sono uscito in t-shirt e stavo bene.
0: Anche noi, perché in periodo di vendemmia io mi ricordo che quando si faceva giù a Lugano in quei weekend si andava già con la giacca di pelle e il maglioncino sotto.
2: Eh beh sì, se si comincia la mattina presto in questa stagione ci dovrebbe stare, ma quest'anno no.
0: Guarda,
1: ma
0: vabbè.
1: Le temperature non saranno schizofreniche, nel senso adesso noi abbiamo tanto caldo, ma magari andremo incontro a tanto freddo?
2: Difficilmente.
0: Purtroppo
2: non vediamo niente, non vediamo niente in questo senso, però ecco, guardando alle previsioni a lungo termine poi è difficile dare delle indicazioni precise, però ecco, le primissime indicazioni sono abbastanza, come si può dire, sconfortanti.
0: Purtroppo, no, diciamolo, amici, sconfortanti, c'è poco da dire.
1: È confortante però il film che ci hai proposto, L'uomo nel castello, che è stato approvato dal pubblico.
0: Sì, sì, l'hanno scritto,
1: è molto
0: in tanti.
1: Bello, molto
0: bravo,
1: bello.
0: Guido.
2: Niente spoiler, che non è ancora finito.
0: No, anch'io odio quando ti dicono peccato però che alla fine, ma come ti permetti? Guido, grazie, ne approfitto che siamo al telefono con te anche per dare informazioni non solo dal punto di vista meteorologico ma anche del traffico. Strada cantonale fra Riazzino e Gudo, direzione Bellinzona, colonna ferma, ok? Grazie Guido,
2: ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, ciao.

0: Ma li faremo dopo gli anni 90 oppure no?
1: Secondo me sì, dai, prima di giocare con Boffelli, prima dell'oroscopo li facciamo. No?
0: Prima dell'oroscopo è un po' difficile. È vero che l'oroscopo sì. Oggi non abbiamo l'oroscopo delle 8 e 10.
1: Non abbiamo l'astro Tris.
0: Sì.
1: C'è Sergio Labruna dalle 9, quindi prima io farei tipo una giocata con Boffelli e poi anni 90 o viceversa.
0: Sì, però una mezz'oretta di anni 90, perché il pubblico sento che ne ha bisogno.
1: Sì, secondo me senza quella dose di anni 90 il weekend non prende, no? Non prende il là.
0: Anche perché è il forse no, non è il primo weekend autunno. Questo non è il primo weekend autunno, giusto? Però abbiamo detto che apre l'autunno sostanzialmente
1: non
0: oggi.
1: Non cominciava il 21?
0: Il 21, sì.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi è il 2 di ottobre. Tra l'altro oggi giorno
1: allora è secondo,
0: giornata triste.
1: Perché
0: ieri sera quando sono arrivato a casa mi sono guardato su un canale svizzero. Un film.
1: Non era Teleticino?
0: No. Un film sul fallimento della Swiss Air. Grounding.
1: Scusami, ma sulla Swiss Air non lavorava la nostra Lollina?
0: No. Crossair.
1: Ah, Crossair.
0: Sì, okay. Lei lavora sulla Crossair. Però comunque faceva parte del gruppo Swiss Air.
1: Ok.
0: Oggi, 2 ottobre del 2001, fallì la Swiss Air.
1: Oddio.
0: Per quello che hanno fatto vedere questo film ieri sera. Molto bello, Grounding si chiama.
1: Grounding.
0: Dove vedi praticamente alla fine, proprio sul finale,
1: sì?
0: I piloti che non avevano neanche più i soldi per pagare il carburante.
1: Oddio.
0: Per pagare l'hotel. E hanno dovuto
1: Ma aspetta, mica sono i piloti a pagare il carburante, eh?
0: E in realtà avevano dato, perché era veramente in crisi, avevano dato ai piloti il cash per pagare.
1: Oddio!
0: Perché non avevano chiuso già tutti i conti, quindi i piloti giravano col cash. Quando partivano con l'aereo al mattino, a ogni aereo davano un tot di soldi, tipo 100.000 franchi.
1: Sì.
0: Al Boeing 727.
1: Aiuto!
0: E alla fine proprio vedi, è stata veramente una debacle, una macchia sul concetto della Svizzera. È arrivato Maxi.
1: Ehi là!
0: Stiamo parlando di fallimenti.
1: Sì. No, fallimenti della Swiss Air.
2: Sì. Sono i miei.
1: No, poi ci stavano suggerendo cose da vedere.
0: Sì.
1: Perché Guido Della Bruna ha suggerito, come si chiamava la roba del castello?
0: L'uomo sul castello.
1: No, non era così.
2: L'uomo nell'alto castello.
1: Sì, esatto. No, non era
0: l'uomo
1: neanche
0: nell'alto
1: così.
0: Castello. Sì.
2: Ma la sua memoria l'ho vista 3 volte, dai ragazzi.
1: Allora robe. Sì. Va bene, scusatemi.
0: Sì.
2: L'avete visto?
1: No.
2: Praticamente è come se la Seconda Guerra Mondiale fosse stata vinta dai giapponesi e soprattutto dai tedeschi.
1: Ah, cioè cosa sarebbe successo se?
2: Sì, quindi il mondo è diviso in tre. Da una parte se la sono presa i tedeschi, dove tra l'altro c'è ancora Hitler vivo.
1: Oddio.
2: E tutto. Dall'altra parte i giapponesi e poi c'è una striscia, e purtroppo detto così riporta cose
1: certo,
2: nostre
1: beh.
2: Di adesso, però c'è una striscia di nessuno, diciamo, dove i dissidenti
1: certo.
2: Così vanno lì. E da lì però c'è una ragazza che scopre delle videocassette che in realtà dentro le videocassette non c'è la loro realtà che vivono, ma la realtà che abbiamo vissuto noi, sì.
1: No.
2: E da lì, vabbè. Bella, una bella serie.
1: Ah, che bello. Dal titolo non l'avrei mai detto, pensavo una roba medievale.
2: L'uomo nell'alto castello. L'uomo nell'alto castello è l'uomo che ha creato le videocassette.
1: Ah.
2: Ed è là, nell'alto castello.
1: Ah, vabbè. Qui suggeriscono anche la sua verità. Dicono se vi è piaciuto ovunque tu sia la sua verità è pazzesco. Poi dicono
3: tra l'altro Marghe e Michael, se volete vedere una serie che vi tiene incollata ma perché è fuori di testa, è molto bella, è sempre su Netflix, si chiama Dark, è tedesca mi sembra, ma è molto bella ed è assurda, quindi sì, ti tira decisamente molto incollato.
2: Sì, però Dark non è come è una serie che non ti puoi girare a prendere l'acqua.
1: Ah,
2: cioè,
1: oddio!
2: Cioè mi giro a prendere l'acqua, sono già in un'altra
1: era.
2: Sei
1: morto?
2: Sì, perché sono, mi sembra, 4 passaggi di tempo. È tedesca ma è meravigliosa, cioè è proprio ciao.
1: Questa
2: è una delle top 10 del mondo,
1: Sì.
2: Però viaggia nel tempo, quindi i personaggi li vedi in diverse ere.
1: Ok.
2: E se ti volti perdi, è un po' come Lost quando non si capiva il finale.
1: E la nostra Pam, che salutiamo, che è una di noi, dice: ragazzi, stasera su Teleticino per i 25 anni dal fallimento andrà in onda lo speciale Grounding fatto da Sasha diversi anni fa.
0: Brava! Bravissima!
1: Su Teleticino!
0: Su Teleticino!
2: Sì, io lo sapevo perché sono sempre
1: perché,
2: e solo
1: su Teleticino!
0: Allora, signore e signori, è arrivato Maxi B. È arrivato Maxi B, è un patto, è un matrimonio questo, caro Maxi.
2: Mm.
0: Il pubblico ha la possibilità su WhatsApp tramite vocale
2: di sposarmi?
0: Di dire sì, io lo voglio.
1: E ma voglio cosa, Maxi?
0: Voglio gli anni 90.
1: Ah,
0: quindi
1: bella.
0: Sì, io li voglio. Perché la prossima canzone è Voglio tornare negli anni 90.
2: Ah, ecco,
0: okay?
2: Mi piace.
0: Quindi sì. Su Voglio tornare negli anni 90 dovete mandare il vocale. Sì, lo voglio. Dobbiamo arrivare almeno 50 e così sarà.
1: Perché così si ricollega anche al viaggio nel tempo di Dark.
2: Giusto.
1: Perché voglio tornare negli anni 90 e fare un viaggio nel tempo. Sì o no?
0: Ne devono arrivare almeno 50, altrimenti torneremo negli anni 30.
1: 079 449 9537.
0: È già arrivato un esempio?
1: Ne stanno arrivando 600.
0: Fammi sentire un esempio. 14.
1: Vado,
0: sì, io lo voglio.
1: Fermi, fermi.
4: Ciao.
2: Ai.
4: Sono Paolo.
0: È Paolo.
2: Dio.
4: Sì.
2: Sì.
4: Voglio anch'io.
0: Lo vuole anche lui.
2: Beh, ma Paolo vale per 100.
5: Sì. Io lo voglio.
1: Siamo talmente pieni che non so più dove mettere mano, ve lo dico.
6: Sì.
2: C'è che colore!
1: Allora, non perdiamo tempo!
0: Devi sporcare il brano adesso, però, Marghe.
1: Ah,
0: sei
1: okay.
0: Tu l'addetta ai messaggi vocali.
1: Oh no, perché mi date questi compiti maledetti?

0: Lo voglio.
1: Sì, lo voglio.

0: sentire le canzoni, non i vocali. Ciao!
1: Come dice il detto?
2: Non c'è due senza tre.
1: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Maxi B.
3: Buon ascolto.
4: Yusk festeggia il suo 20° anniversario con fantastiche offerte. Risparmia ora dal 30 al 70% su molta biancheria da letto e dal 30 al 70% su molti piumini, traponte e guanciali. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
6: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
7: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
6: SOC Cyber Defense. Risposta esatta. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
10: Chi è diventato milionario? Ha vinto solo perché ha giocato.
9: Adesso più di 30 milioni nel jackpot. Sui slot, nessuno crea più milionari.
11: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
12: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
13: Sono le 7:59.
14: Ticino News Mattina.
15: Venerdì 2 ottobre, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione della mattina in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate oggi insieme ad Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
16: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
15: Il 2 ottobre di 25 anni fa un annuncio all'aeroporto di Zurigo segnava il grounding di Swiss Air. La compagnia di bandiera svizzera non era più in grado di garantire i propri voli per mancanza di liquidità. Robert Kreutzmann.
17: Per motivi finanziari, Swissair non è più in grado di garantire i suoi voli. Sono le parole che il 2 ottobre 2001 all'aeroporto di Zurigo annunciarono la fine delle operazioni della compagnia di bandiera svizzera. Migliaia di passeggeri erano bloccati a Kloten e circa 20.000 viaggiatori attendevano i loro voli in tutto il mondo. I 260 aerei della compagnia rimasero a terra anche perché Swissair non era più in grado di acquistare carburante. Alla base del tracollo ci fu anche la cosiddetta strategia Hunter, una politica di acquisizioni aggressive di compagnie aeree, molte delle quali non redditizie. Il gruppo accumulò così pesanti perdite e debiti. Dopo diversi tentativi di salvataggio, il grounding rese inevitabile un intervento d'emergenza di Confederazione e banche, consentendo di riprendere un'attività ridotta già il giorno successivo. Il 1 aprile 2002, però, atterrò a Zurigo l'ultimo volo Swissair. Dopo 71 anni, il nome della compagnia scomparve. La liquidazione del gruppo si è conclusa soltanto, pensate, nel dicembre scorso, 24 anni dopo il grounding.
3: Landing.
14: Il Parlamento ha chiesto al Consiglio federale di opporsi alla prevista riforma europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione.
15: La riforma dell'Unione Europea prevede che in futuro sia il paese dell'ultimo impiego a pagare le indennità di disoccupazione ai frontalieri e a occuparsi del loro reinserimento professionale. Per la Svizzera questo potrebbe significare costi supplementari stimati fra 600 e 900 milioni di franchi l'anno. Il Consiglio federale considera però prematura un'opposizione definitiva e teme possibili ritorsioni da parte dell'Unione Europea.
14: Il senatore ticinese Marco Chiesa sostiene invece che Berna debba difendere gli interessi svizzeri e il mercato del lavoro. Più prudente il consigliere nazionale del centro Giorgio Fogno, secondo cui occorre prima valutare attentamente costi, controlli e possibili rischi di abuso.
15: La deputazione ticinese in corpore, con il consigliere nazionale Paolo Pamini in testa, ha inoltrato un'interrogazione al Consiglio federale per chiedere quali benefici potrebbe portare al Ticino e agli investimenti transfrontalieri una modernizzazione della convenzione contro la doppia imposizione con l'Italia.
14: Sullo sfondo ci sono i 50 milioni di franchi di ristorni fiscali bloccati dal Ticino in protesta contro la prevista tassa sulla salute lombarda per i vecchi frontalieri. Berna teme che la disputa possa rallentare la revisione dell'accordo, che prevede tra l'altro una riduzione delle imposte alla fonte e nuove regole per favorire gli investimenti.
15: Ancora da Berna, il Consiglio degli Stati ha concluso la sua maratona sui bilaterali 3, approvando tutti gli accordi esaminati, ma introducendo alcune modifiche che potrebbero creare tensioni con Bruxelles. In particolare, i senatori hanno chiesto condizioni più restrittive per il soggiorno permanente dei cittadini UE senza lavoro e l'obbligo di presentare il casellario giudiziale per chi vuole stabilirsi in Svizzera.
14: L'ambasciatore dell'UE in Svizzera, Andreas Kühn, ha lanciato sul Corriere del Ticino un primo monito. Bruxelles si aspetta che la Svizzera rispetti gli impegni negoziati, avvertendo che alcune decisioni parlamentari non sono compatibili con l'accordo sulla libera circolazione. Anche Ignazio Cassis ha messo in guardia dal rischio di compromettere la ratifica europea. Gli accordi passano ora al Consiglio nazionale. Il voto popolare potrebbe avvenire già nel giugno 2027, ma il calendario e la formula del referendum restano ancora da definire.
15: Il Consiglio nazionale invece ha approvato un credito federale di 200 milioni di franchi in 10 anni per sostenere l'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038. Il finanziamento inferiore rispetto alle precedenti candidature non prevede una garanzia federale per eventuali deficit. La Camera del Popolo ha inoltre respinto la proposta di sottoporre il credito al referendum facoltativo. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
14: Passiamo in Ticino, dove, partendo dai compensi dei CDA, ieri intervistato da Andrea Leoni, ha detto tra noi: il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga ha espresso perplessità sul panorama politico cantonale. Sentiamo uno stralcio del suo intervento.
18: Provo preoccupazione, ma per il sistema in sé, non per il singolo caso della Ielli o il singolo caso del Casinò. Queste situazioni ci devono far davvero riflettere, e queste notizie di sicuro non fanno bene alla Lega, ma a tutti la sfera politica cantonale e comunale. Andrea, io sono diventato coordinatore della Lega perché ho dei valori e perché credo che la Lega debba tornare a parlare alle busecche della gente, come da un anno e mezzo mi sto impegnando a fare. Queste discussioni qua ammetto un po' mi fanno un po' ma da fastidio, ecco, perché la Lega nasce per combattere certe tipologie di sistemi, e quindi il sottoscritto sarà il primo che, una volta che potrà uscire da questa casa e poter tornare a battagliare, vorrò rimettere il campanile al centro del villaggio.
15: La cronaca giudiziaria ora, con il caso legato al docente di Giubiasco, perché si aggrava il quadro accusatorio nei confronti del 37enne della Riviera, arrestato per presunti abusi ai danni di allievi minorenni. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio davanti alle assise criminali e, secondo le informazioni riportate, una pena superiore ai 5 anni. Parallelamente, il Dipartimento Educazione e Sport ha aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti di ignoti dipendenti cantonali per chiarire eventuali lacune nella gestione delle segnalazioni riguardanti il docente. Il DEX precisa inoltre che l'uomo non è più alle dipendenze dello Stato.
14: un moto spontaneo della società civile. In Ticino la nuova 13ª VS diventa un investimento sul futuro dei giovani. Si chiama Fondo Patto Generazionale e punta a trasformare la solidarietà degli anziani in opportunità, altrimenti non possibili per le nuove generazioni. Nel concreto invita chi non ha bisogno della nuova 13ª VS a destinarla tutta o in parte a progetti pensati per i giovani. Il suo promotore Marco Netzer.
3: Il patto generazionale significa che saranno sempre le giovani generazioni a sostenere i pensionati. La 13ª VS è un'opportunità per chi non ne ha bisogno, per chi vuole fare della beneficenza, versare questi soldi a questo fondo che poi potrebbe ridestinarli, difatti il nome iniziale era ridestinarli alle giovani generazioni. E anche riconoscere che tante persone avranno bisogno di questa 13ª VS, quindi parliamo della disponibilità e la volontà di riversare questi soldi di chi non ne ha effettivamente bisogno. Penso che dipenderà anche dalla qualità di come il fondo andrà a sostenere le associazioni e i giovani che andremo a sostenere, a dipendenza di quanti soldi riceveremo. Vogliamo essere ottimisti, speriamo di ricevere dei fondi importanti, ma anche se fosse solo il 5% sarebbe 7 milioni all'anno, sarebbero già tanti, forse con gli anni.
15: Le quattro valli del Locarnese, Verzasca, Vallemaggia, Unsernone e Centovalli, uniscono le forze per contrastare lo spopolamento con il progetto Vivere in Valle. Il primo passo sarà una mappatura delle opportunità abitative e professionali per individuare immobili e spazi disponibili e favorire così l'arrivo di famiglie e professionisti.
14: Le 11 località coinvolte contano complessivamente 8.410 abitanti. Entro metà novembre sono attesi i primi risultati. Successivamente potrebbe nascere una piattaforma comune e una campagna per promuovere le valli non solo come destinazione turistica ma come luogo in cui vivere.
15: Andiamo in Francia, dove cresce la protesta studentesca con quasi 2.000 persone fermate e circa 900 azioni di protesta registrate in tutto il paese. In diverse città si sono verificati incendi, danneggiamenti e aggressioni. Particolarmente grave il caso di Marsiglia, dove il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina.
14: Il governo di Sébastien Lecornu accusa France Insoumise di alimentare le proteste, mentre il partito di sinistra respinge le accuse e parla di un movimento spontaneo legato alle difficili condizioni della scuola pubblica. Gli studenti chiedono in particolare più risorse, un accesso facilitato ai corsi, più sostituzioni per gli insegnanti assenti e la ristrutturazione degli edifici scolastici.
15: La crisi abitativa è diventata una delle principali questioni sociali in Europa. Tra il 2010 e il 2024 i prezzi delle case, stando ad Eurostat, sono aumentati del 53%, gli affitti del 25%, mentre l'offerta resta insufficiente soprattutto nelle città. In Germania, Spagna e Portogallo il problema ha alimentato proteste e dibattito politico.
14: Anche in Svizzera gli alloggi sfitti sono scesi allo 0,9% nel 2026, un minimo storico, tanto che l'Associazione Svizzera degli Inquilini, sostenuta dall'Alleanza PS Verdi, ha raccolto oltre 100.000 firme per chiedere di rendere i contratti di locazione più accessibili e automatici, frenando l'aumento degli affitti. Il Consiglio federale ha presentato un controprogetto per intervenire sugli affitti, mentre l'Unione Europea prepara un progetto con misure per aumentare l'offerta di abitazioni accessibili e regolamentare gli affitti brevi nelle zone più sotto pressione.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
15: Traffico pendolare tuttora intenso in Ticino sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
1: Come dice il detto?
2: Non c'è due senza tre.
1: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
19: Buon ascolto.

0: Amici, state calmi, arrivano un botto di messaggi allo 079 449 9537 chiedendo gli anni 90. Gli anni 90 arrivano.
1: Arrivano.
0: Dopo la pub delle 20, tra un attimo.
1: Esatto, intanto volevo chiudere il discorso, scusate per chi non si è ancora affacciato a Radio 3i prima di ora. Alle 7 mi sono recato in quel di Mendrisio perché hanno trovato un'auto abbandonata ormai da mesi e siamo andati a vedere sul posto.
0: Bravo.
1: Multe sul parabrezza a non finire, insomma. Poi, mentre ho chiuso la diretta, si sono avvicinate un po' di persone.
0: E
1: da più persone, vabbè, c'è la paura che, visto che è un van e dietro, come vi ho detto, è oscurato.
0: E comunque è importante a livello di dimensioni, quindi
1: sì,
0: può
1: sì.
0: concedere la presenza di una persona sdraiata.
1: Io ci starei dritto, voi due un po' accovacciati, ma
0: tu
1: sì,
0: in piedi anche secondo me era grande.
1: Io in piedi in obbligo e ci sto bene, voi un po' meno, ma molti hanno paura che dietro ci sia, vabbè,
0: è una persona che sdraiata che riposa in eterno.
1: Sì, che riposa tanto. E invece perché io quando mi sono avvicinato era tutto buio, avevo paura.
0: Ma sai che l'ho pensato anch'io? Infatti Mary, la nostra ascoltatrice, ha detto che purtroppo il suo vicino stessa cosa, non ha fatto una bella fine.
1: Ecco, però molti mi hanno fatto una segnalazione, in tanti, e magari qualcuno ci può confermare o potremmo sguinzagliarci ancora e vedere se è vero. In zona Sant'Antonino, non dirò in, è in un parcheggio di un supermercato che non vado a citare, ok? C'è una macchina con targhe spagnole da 3 anni ferma.
0: Ma scusami, se è il parcheggio di un supermercato, il supermercato non è autorizzato a rimuoverla visto che occupa uno spazio per un cliente?
2: No, siamo in un paese libero e democratico.
0: Ma il parcheggio non è libero e democratico, è del supermercato.
1: Siamo in un parcheggio libero e democratico e siamo in un paese anche uguale.
2: Esatto.
0: Vabbè.
1: No, ecco. Comunque, Sant'Antonino, posteggio della... Non dico la marca,
0: no.
1: Del, 3 anni, targhe spagnole. Tre anni.
0: Andremo, ma scusami, vai anche lì un giorno allora?
1: Sì, tanto è vicino a casa mia. Ma vacci tu che sei più vicina, scusami.
0: Secondo me è più vicino
2: tu,
0: Michael.
2: Tu sei l'addetto ad andare a rintracciare le cose abbandonate.
1: Voi invece siete gli addetti ad andare là dove nessun uomo è mai giunto prima.
0: Giochiamo con Boffelli.
2: Si gioca.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
0: Visto che parliamo di auto, scusate.
1: Giusto.
0: Ci sono due numeri che possono tornare utili: 091 6 462 462, per i più temerari 091 6 463 463.
1: Hai un'auto abbandonata da anni? Non preoccuparti, Boffelli te la rivernicia gratis. No, non è vero. Sponsor, chiedo scusa.
0: Pronto? Sento del gran caos.
1: Pronto?
4: Del gran caos. Ciao, sono Stefano.
1: Ciao Stefano.
0: Oh.
1: Magnum. Forse non è lui.
0: Il mio Stefano non è neanche in Ticino oggi.
1: Ho capito.
0: Siamo lontani.
1: Iniziamo a separarci. Ma è così che si inizia.
4: Comunque anche in un altro posto hanno trovato una macchina, mi sembra.
1: Dove?
4: Dicevano dietro la stazione di
1: Mendrisio.
4: Lo pensi, ma ho letto ieri una notizia.
1: Era dove ero stamattina? Era dove sono andato stamattina? Sì. È proprio lì.
4: Ma comunque nei parcheggi dei supermercati c'è un po' quella moda che anche quei peruviani, eccetera, hanno questi camioncini bianchi, targati spagnoli, che dormono dentro, vanno a fare la doccia dentro, nei negozi, se nei bagni utilizzano, eccetera, no?
1: Ho capito.
4: Vabbè,
1: abbiamo avuto questa segnalazione. Andremo a vedere.
0: Dunque, domanda: il notaio mi chiede, Stefano, tu hai già giocato?
4: Sì, però non mi è arrivato il buono della cena.
0: Ecco, allora, no, perché il notaio è arrivato subito a portarmi l'informazione.
1: Se non si può giocare ancora.
0: Che hanno riconosciuto il numero.
4: Vabbè.
0: Non si può giocare una seconda volta e non ti preoccupare perché il buono arriverà.
1: Sì.
4: Non devo passare a prenderlo, lo spedite.
0: Ti spediscono tutto, tu non ti preoccupare. Boffelli pensa a tutto.
1: Sì. Te lo portano con un'auto abbandonata, non preoccuparti.
4: Se no vengo col maggiolino, almeno vedete anche il mio bel maggiolino qui.
0: Ecco. Porta anche maggiolino.
1: Vabbè. Stefano, alla prossima.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao,
4: buona giornata.
0: Ciao.
2: Chi c'è dall'altra parte? Pronto?
5: Ciao ragazzi, sono Robin.
1: Robin o Robby?
0: No, Robin. Come Robin Williams.
1: Robin.
5: Esatto.
0: Robin.
1: Allora, Robin, giochiamo per Boffelli. Ti faccio subito la domanda.
0: Non
1: va
0: fate
1: bene?
0: Battute su Batman, per favore.
1: L'hai fatta, esatto, tu. L'hai fatta,
0: però
1: tu.
0: Te la facevano a scuola, sì.
5: Sempre.
0: E tu e tu?
1: Niente, scontato.
5: E io dicevo, ve lo saluto.
0: Ah, ok.
1: È come l'ascoltatrice di prima che ha detto, non rovinate con i vocali il pezzo. E mi hai mandato il vocale tu. Capisci che
2: battute su Hood invece non ti facevano battute su Hood.
0: Ah, bravo, Hood, Robin Hood.
5: Di tutto, di tutto.
0: Ah, ok. Ah.
2: Non ce ne sono altri.
1: Robin Williams e poi basta.
2: Non ce ne sono altri.
1: Non c'è altri Robin.
2: Vabbè, comunque andiamo con la domanda.
1: Sì. Se la regia fosse attenta, metterebbe Cremonini con Non tutti vogliono essere Robin. Ma va bene, fa niente.
0: No,
1: comunque,
0: l'abbiamo già passato Cremonini, non si può.
1: No, non si può. Allora, Robin, senti, sì, bene. Dove si trova generalmente l'indicazione della corretta pressione degli... Questa l'ho,
0: no,
1: già fatta.
0: No, questa l'abbiamo fatta
1: ho
0: ieri.
1: L'ho già fatto. Bravi.
0: Perché se sono la risposta...
2: No, giusto, ma diciamo che questa è l'ultima volta,
0: ah,
2: che giochiamo.
0: Oddio,
2: ultimo
0: premio,
2: ultima domanda, Max.
0: Sì, sì.
1: Rifaccio. Qual è la funzione principale dell'olio motore?
0: Oh.
1: A.
0: Oh.
1: Raffreddare esclusivamente i freni.
0: Mm.
2: B.
1: Lubrificare e proteggere le parti interne del motore.
0: Sì.
1: C. Aumentare la pressione degli pneumatici.
0: In tutto ciò ci tengo a dire al nostro Robin che in palio per te c'è un buono da 50 franchi.
1: Bene.
0: Perché è l'ultimo premio che è rimasto,
1: sì,
0: ok?
1: Esatto. Robin, molto la risposta?
0: Mm.
5: È abbastanza difficile, sono molto indeciso, però mi butto, dai, la B.
1: La B, la
0: però,
1: B.
0: Però, Robin, hai pensato bene?
5: Ho pensato, oh sì, la parola...

0: Allora rimani in linea perché prenderemo i tuoi dati per spedirti direttamente a casa il buono. Complimenti,
1: ma
0: bravo Robin.
1: Robin, cosa compri con quei 50 franchi? Non lo so, una macchina, un appartamento?
2: No, devo cambiare l'olio del motore, mi hanno detto che è un po' basso, quindi
1: tutto torna. Ciao Robin, un bacio.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao ciao.
3: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.

0: Non ho capito se sono arrivati abbastanza messaggi per gli anni 90, non ho capito.
1: Sì, sono arrivati tantissimi.
2: Sì, oggi faremo gli anni 90 in una fascia oraria diversa dal solito, quindi sì. La fascia oraria in cui la gente è già praticamente in ufficio.
0: Sì, quindi sono gli anni 90 per la pausa caffè.
1: Quindi siete autorizzati a chiedere al vostro direttore di staccare un attimo.
0: Sì.
1: Noi andiamo un saltino in pubblicità, tempo di ascoltarci Make Me Feel e si comincia con gli anni 90, quindi fossi in voi resterei con noi.
3: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
4: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
5: Fai una crocetta solo sui numeri che vogliono essere crocettati. Una cavolata, insomma.
4: Adesso più di 30 milioni nel jackpot. Sui slotto nessuno crea più milionari.
6: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.000

0: 290 franchi.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.

occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.

0: su questo ritmo ti acchiappo all'amo, più o meno, vedevo le vostre segnalazioni fisiche.
1: Siamo dei mimi.
0: Siete dei mimi, allora siamo pronti per entrare nell'era anni 90 qui su Radio 3 con Maxi B in console, diciamo così, e come intrattenitori Michael Casanova e Margherita Zarata. Siete pronti?
1: Sì.
0: Siete già caldi?
1: Sì.
0: Si parte. Lascia andare il corpo. Lascia andare la mente.

0: Io più che voglia di weekend, a breve parto per la Sardegna una settimana.
1: Ma chi ti ammazza più?
2: Così.
1: Bravo!
2: Messaggi a caso.
3: Messaggi
2: a caso. Hai parcheggiato lo scooter anche?
3: Questa è l'invidia di chi non va in Sardegna, è quella.
4: Grande Maxi, top DJ set. Bye bye bye bye.
3: Andiamo a fare festa, va che è meglio. Signore e signori, sta per partire il boss che vi porta al party. Radio 3 suona così il venerdì, tutto in rima con

0: Siete la vostra compagnia, come iniziare bene il weekend? Un saluto dalla Vale.
1: Ciao Vale.
0: E qui il Michael mi apre le braccia al cielo e si sente tipo San Siro, credo.
2: Non c'è la scala chioccia, no, non c'è la scala mobile.

0: On the Valium è fuori il braccio dal finestrino, poi qualcun altro dice no, e no, bisogna salutare anche quelli del quinto piano.
1: Del civico!
0: E certo, ciao. E certo. E allora doniamo a tutti quelli che...

0: Michele che scrive: voglio organizzare un'uscita con la Marghe e andare a ballare con lei. Tra donne altro divertimento.
1: Sì, però
0: ma
1: dice
0: allora
1: che
0: non hai conosciuto noi due.
1: È quello, non hai conosciuto
0: quando
1: noi.
0: Quando facciamo il sandwich.

0: alla console.
1: Che bella voce!
2: Bello!
3: Risentiamo, vai!
0: DJ Maxi alla console.
1: E allora dedico all'auto abbandonata di questa mattina questa canzone qua.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: ma quanti siete vecchio. Ora non so a chi si riferisca, perché
1: poche idee ma confuse.
0: Sì, sì.
1: Vai. Sentilo.
0: Bello. Bello, bello, bello.
2: Salamone nominato.

0: Allora, prima di chiudere, un altro messaggio. Valentina scrive: io Tamarra con fuori il braccio e gli operatori ecologici muti. No, ma raga, 41 anni, sapesse mio figlio di questa situazione. Vergogna pura. Poi è arrivato anche un vocale, Michael, non so se lo vedi, da 8 secondi. Poi non riesco ad uscire dall'auto, aiuto! E questa l'idea, ovviamente, di tenervi inchiodati. Dai. Sentiamo!
1: Forza sì, è venerdì e siamo qui con Radio 3i!
0: Chiudiamo così!

0: Sono preoccupato, Michael, perché stanno uscendo vecchi personaggi. Vabbè, sì. Salamone Illuminato, di cui Marghe non sa nulla. Ma soprattutto Irina Kovalova. Qualcuno.
1: Oddio.
0: Ha fatto tornare Irina Kovalova.
2: Vuol dire che abbiamo lasciato l'impronta?
0: Sì, brutta, ma l'abbiamo lasciata. Non la faremo mai più Irina Kovalova, soprattutto perché il medico mi ha detto: le tue corde vocali sono al limite. Capisci? Allora, noi abbiamo finito con gli anni 90. Grazie, ma lo sapete, abbiamo ancora un'ora. Tra l'altro,
3: bravo,
0: abbiamo.
3: Maxi.
0: Prego, prego, prego. Sergio Labruna, tutto attaccato, perché ci sarà lo speciale dedicato alle stelle e all'oroscopo. Publicity.
4: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
5: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
6: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: Pirminmurer.ch.
8: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Risparmia alla Migros! 40% su rack Carnature in blocco extra o a fette in confezioni speciali. Scopri di più su migros.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: 78? Vai in cucina e fai il risotto.
1: Sai che stavo per dirti, c'era una rima a riguardo.
0: Fallo bene, fallo male, fallo prima di Natale. Il Natale è già passato, il risotto è già mangiato.
2: Occhio per occhio, 64.
0: Esatto. Noi però in passato abbiamo sempre inventato, soprattutto quando mostravamo disprezzo, una frase che è sempre stata questa: no.
2: Dicevamo sempre questo.
1: Sì, cosa vuol dire?
0: No, vuol dire no, non lo voglio, non voglio questa cosa. No.
1: Però detto così sembrava quasi no. Riferito al nonno, no. Invece no.
0: Esatto, okay, che però sembra nonno.
1: Certo.
0: E a proposito di nonno,
1: auguri a tutti i nonni in questo 2 ottobre. Grazie di esistere.
0: No.
1: E fortunati quelli che hanno ancora i nonni. Un applauso ai nonni.
0: Sì.
1: Uno dei lavori più difficili al mondo è essere nonni.
2: Bah, oddio.
1: Beh, è un lavorone, eh.
2: No, allora, io la penso così. Genitore difficilissimo, nonno finalmente ti godi le creature per quello che sono, cioè vizi, andare a giocare, basta.
1: Beh, però torni a fare anche un po' da genitore,
2: quello
1: soprattutto
2: sì,
1: per quelli che lavorano tanto.
2: Quello
1: è come
2: sì,
1: avere di nuovo in una fascia d'età diversa, da gestire dei bambini.
2: Ad esempio, io ho questa piccola cosina. Io non ho mai, dico mai, conosciuto i miei nonni maschi.
1: Ah, anch'io ho mio mai. Nonno materno, no?
2: Io sia paterno che materno, niente. Invece le due nonnine me le sono vissuto tantissimo, perché ho vissuto anche con loro.
1: Certo,
2: e
1: vero.
2: Devo dire che è un'esperienza bellissima, perché appunto sei anche un po' più vizzatello, eh?
1: Io ho sempre invidiato quelli che la domenica andavano a pranzo dai nonni, perché ieri era la giornata internazionale delle persone anziane, riconosciute proprio a livello di società.
2: Ok.
1: Oggi voi direte: perché proprio il 2 ottobre la giornata dei nonni? Me lo stavate chiedendo, giusto?
2: Sì, certo.
1: Perché oggi, amici, non è un giorno a caso, è nel calendario cattolico la festa degli angeli custodi.
2: Quindi i nonni ci sta.
1: Sì.
0: Quindi signori,
2: visto aspetta, che... scusa. Io ho conosciuto il nonno di Michael.
1: Ah, davvero?
0: Nonno Mario?
2: Sì, quando siamo andati a pescare.
1: Materno o paterno?
0: Materno.
1: Ah.
0: Materno. Siamo andati a pescare in diretta TV una mattina.
1: Ma non ci credo.
2: Sì, in mezzo al lago lì.
1: Ma avete pescato?
2: Beh, adesso. Perché fai domande?
1: Vabbè,
2: perché vai oltre? Siamo andati a pescare, punto. Ma perché?
0: No, però è stato bello. È stato veramente bello.
1: Ma perché nonno Mario
0: è un pescatore?
1: Era...
0: Pescatore. Pescatore dall'Ela. A me dice che sei un pescatore dall'Ela.
1: E perché non portate anche me un giorno?
2: Perché te sei una pescatrice dall'Ela.
1: Ho capito.
2: Pescatrice?
0: No. Pescatrice, Adis.
2: No, pescatrice.
0: E la rana è pescatrice?
2: È pescatrice.
0: Sì.
2: Sì.
1: Non
2: sì.
1: È la rana pescatora?
0: No. È la rana pescatrice, che tra l'altro ha un rapporto col rano pescatore.
2: Ah, brutto, se lo magna.
0: Se lo magna, cioè lo fa entrare. Lei apre lo sportello.
2: Sì.
0: Famoso sportello.
2: Perché lui è più piccolo, lui è più piccolo di lei.
1: Ah.
2: Entra in uno sportello laterale.
0: Esatto.
2: Ciaone.
0: Entra lui tutto felice. Che bello! Entra, chiude lo sportellone.
1: No, aspettate, non so se sto capendo. Che sportello laterale?
2: Lei ha come un garage sulla fiancata del suo corpo.
1: Ah, ho capito.
2: Apre il garage. Lui entra e dice: mazza che bello. Entra, chiudi il garage, si chiude anche il maschio.
0: Lo stritola.
1: Ma lo mangia?
0: Lo stritola e prende l'essenza per partorire.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Sì, fa così, la rana pescatrice
1: fa così. Ma quello, il rano, che fine fa?
0: È morto.
1: Ma lo sputa fuori o?
2: Sì, la pelle alla fine.
1: Oddio, ma
2: e
1: che
2: poi
1: schifo.
2: Con lo stuzzicadente dice sempre: mamma mia, sempre
1: schifo.
2: Nei denti mi sta. Sì, sempre.
1: Basta.
0: La rana pescatrice è veramente, forse è quella più cattiva nel palcoscenico degli animali.
1: Non c'era quell'altra che poi, dopo aver fatto zinzin,
0: la mantide religiosa, che tra l'altro ho visto l'altro giorno davanti al mio garage.
2: Lui l'ha vista.
1: L'hai
2: davanti,
1: vista?
0: Una mantide religiosa.
1: E come hai fatto a riconoscerla? Io non la saprei riconoscere.
0: Era vestita da suora religiosa.
1: Ma basta, va bene, basta. Va bene così.
2: Poi c'è anche, non alla pescatora, ma c'è la carne alla cacciatora. Avete già mangiata?
1: La?
2: Carne alla cacciatora.
1: E come fatta? Non
2: credo
1: ricordo.
2: Che sia, magari aiutatemi da casa, quella con su il sugo rosso. Credo che quella sia la cacciatora, non la pescatora però.
1: Ho dei dubbi.
2: Sì, dubbiosa.
1: Sì. Allora, buongiorno cari amici in affitto. Non ho potuto conoscere i nonni materni. Ho conosciuto quelli paterni, sono cresciuti con la nonna Stefania di mio cugino. Ciao, bacio Nicoletta. Io non ho conosciuto nessuno dei nonni.
2: È una cosa comune a tutti, eh?
0: Visto che oggi è la giornata dei nonni,
1: sì.
0: Io proporrei, prima Max ha detto teniamo i pezzi nuovi e suoniamo i pezzi nuovi, però proporrei questa cosa qua.
2: Nigiotti, vuoi mettere Nigiotti?
0: No, mi piacerebbe per i nonni, visto che amano la musica popolare, mettere una canzone della musica popolare, che ne so, magari il Boccalino di Gandria.
1: Sì.
0: Oppure la Bella Valfosso, la Malcantonesina, Amici Miei, la Cavernisa,
2: ce l'ho,
0: la Filovia dal Malvaglia.
2: La Bella Valfosso, Remolin, Remulas,
1: dai,
2: Dagalala,
1: va bene, mettiamo qui.
0: L'abbiamo già messa l'altro giorno con Tumatis.
2: Ascolta, a me piace quella. Poi se volete mettere il solito Boccalino.
1: Scusami, non c'è tempo di fare un sondaggio, va bene. Fai tu, vai, occhi chiusi, clicca e sarà quella giusta.
0: Mettiamo la Bella Valfosso.
2: A me piace.
3: Bella la Valfosso,
0: io so un'altra versione.
1: Scusatemi, alla cacciatore con i funghi.
2: Ah, con i funghi?
1: Sì.

0: prego.
1: E c'è la Maxonis, c'è la Maxonis.
2: Andiamo, ho già paura.
3: Grazie. Noi siamo molto molto fortunati, perché io, oltre ad aver conosciuto i miei quattro nonni, ho conosciuto anche una bisnonna.
1: Che bello!
3: E wow. I miei figli hanno conosciuto tutti i nonni e anche tre bisnonni, scusatemi. E adesso c'è un nipotino che ha anche tre bisnonni, anche lui, perché la mia mamma,
1: wow.
3: I miei suoceri ci sono ancora tutti.
2: Bello, bello. Bello, una bella fortuna, ma complimenti. Poi abbiamo anche questo.
4: Buongiorno. No, io vorrei precisare che non tutti i nonni vorrebbero ascoltare io in primis la sottoscritta questa canzone.
0: La cambiamo allora, la filosofia della Malvagia.
2: Infatti,
0: Gescia la paesana, Gescia la sovana.

0: poi che schifo il racconto della rana pescatrice, ma che schifo, ma non avete nient'altro da raccontare?
1: Sì, abbiamo un'altra canzone, abbiamo esattamente questa.
2: Questa cos'è?
1: Il boccalino.

0: Amici, scusatemi, forse qua da noi si festeggia domenica 14 marzo per i nonni e nella vicina Italia oggi.
1: Oggi?
0: Però posso dirvi che noi siamo inclusivi, festeggiamo sia di qui che di là.
1: Le feste di tutti.
2: Siamo insieme, dai, perché siamo nati in Ticino. Dai.

0: scusa, abbassa un attimo. Abbiamo Olly ormai fisso qui, non viene a cantarci queste canzoni qua. Ma che veramente. L'ultimo messaggio e poi in pubblicità.
1: Viva la musica popolare. Adesso però un po' di techno turco ci stava, eh.
2: Vero!
0: Vabbè. Comunque, se volete la musica popolare, domenica mattina la nostra Chiaretta Beltraminelli.
2: Bravo.
0: Dalle 8 alle 11. Bravo. Su Radio 3.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
5: Beh, visto il costo della benzina.
4: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
8: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
9: Dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7. Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
0: Sono le 8:59.
3: Ticino News.
10: In studio Emanuele Lopa, quasi 2.000 le persone fermate, centinaia di scuole coinvolte e numerosi episodi di violenza. In Francia si aggravano le proteste studentesche mentre il governo accusa la sinistra radicale di fomentare i disordini. Alessandro Cocca.
11: E di quasi 2.000 persone fermate il bilancio delle proteste studentesche che stanno scuotendo la Francia. Le autorità hanno registrato circa 900 azioni di protesta in tutto il paese. La situazione è particolarmente grave a Marsiglia, dove il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Si segnalano inoltre incendi, danneggiamenti e scontri in diversi istituti scolastici. Il governo del premier Sébastien Lecornu accusa la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon di aver orchestrato la mobilitazione e alimentato le violenze, accuse respinte dal partito di sinistra che parla invece di un movimento spontaneo nato dalle difficili condizioni della scuola pubblica. Fra le rivendicazioni degli studenti, maggiori risorse per l'istruzione, più sostituzioni degli insegnanti assenti, la ristrutturazione degli edifici scolastici. Il ministro dell'istruzione incontrerà le associazioni studentesche nel tentativo di riportare la situazione sotto controllo.
10: A seguito del fiasco contrattuale, quasi due svizzeri su tre sono contrari all'acquisto dei caccia F-35, quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Levas per 20 minuti età media. Il 65% degli intervistati si oppone all'acquisto, mentre i favorevoli sono solo il 28%. La contrarietà prevale in tutte le fasce d'età e senza grandi differenze tra città e campagna. Al sondaggio hanno partecipato quasi 11.000 persone in tutta la Svizzera. Aumento dei premi: tra 600.000 e 900.000 assicurati potrebbero cambiare cassa malati. È la stima della società di consulenza Deloitte, secondo cui l'aumento dei premi ha reso gli svizzeri sempre più attenti ai prezzi. Quasi la metà degli intervistati valuterebbe un cambio di assicuratore già con un rincaro di 20 franchi al mese. Inoltre, circa un assicurato su quattro afferma di avere difficoltà a pagare i premi della cassa malati. Il reparto psichiatrico e psicoterapeutico dell'ospedale Malcantonese compie 25 anni, un'occasione per riflettere sul tema della salute mentale. Di tecnologia e dell'evoluzione della psichiatria abbiamo parlato con il dottor Carlo Calanchini, direttore sanitario della struttura.
12: Da una psichiatria che era custodiale, si potrebbe dire, una psichiatria molto più dinamica e più aperta, no? Ci sono ancora tanti problemi che sono quelli che ci sono sempre stati, cioè la cura psichiatrica è e rimarrà ancora per tanto tempo una cura difficile e impegnativa. Purtroppo le esigenze di presa in carico psicologica e psichiatrica non stanno per niente diminuendo. Noi stiamo generando patologie con l'assetto sociale che abbiamo. Allora, noi ci occupiamo prevalentemente di disturbi depressivi, nel senso più ampio del termine, perché queste sono le patologie più frequenti nella società. Sono emerse adesso negli ultimi tempi delle patologie inesistenti in passato che sono legate alla digitalizzazione e anche alle realtà virtuali, all'intelligenza artificiale. Io mi aspetto un ulteriore aumento di queste patologie nei prossimi anni.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
3: Infotraffico.
10: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti nel malcantone tra Magliasio e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Annio.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
10: Oggi venerdì nuvoloso con brevi intervalli di sole, più ampi verso il sottoceneri nel pomeriggio, lungo le Alpi e in Engadina, qualche goccia non esclusa, basse quote e temperatura massima sui 23 gradi.
9: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B.
13: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro.

0: deriva?
1: Probabilmente da un soprannome legato all'aggettivo femminile bruna, riferito al colore scuro di capelli o dalla carnagione, diciamo, certo, di un antenato un po' scuro. Può indicare un soprannome o un toponimo connesso a terreni o zone con caratteristiche cromatiche scure e incolte. Proviene principalmente dall'Italia meridionale. Di cosa sto parlando?
2: Ma soprattutto è vero?
1: È vero.
0: La rana pescatrice.
1: Non è la rana pescatrice, no.
2: Sarà un inviato particolare?
1: No, ho chiesto a Chatti la provenienza e il significato del cognome La Bruna, tutto attaccato.
2: Sergio!
1: Insieme, insieme. Sergio, buongiorno.
3: Sei un genio, Maxi.
2: Ciao Sergio.
3: Maxi di genio, numero uno, applauso. Ciao Marghe, ciao Manco.
2: Allora, l'oroscopo più assurdo, più inaspettato, più originale lo trovate solo su Trey il venerdì dalle 9
1: con Sergio La Bruna. Sergio, ti do questa notizia, magari la sai già.
3: Dimmi,
1: comunque
3: dimmi.
1: A causa dei flussi migratori storici, il tuo cognome è presente anche in Argentina e Uruguay.
2: Ma dai.
3: Uruguay, sì, confermo.
1: Confermi?
3: Confermo Uruguay, certo.
1: Ecco. Quindi
3: ho un sacco di parenti in Uruguay.
1: Ah, vedi che
3: davvero?
1: Non dico cosa
2: e
1: a caso.
2: La sigla di Sergio La Bruna è
3: la sigla,
2: arriva dall'Uruguay.
1: Arriva da una storpiatura della R, ma fatta come si deve. Senti.
3: Oh, meraviglia.
1: Uruguay.

0: Bruna, la Bruna.
1: Che meraviglia. Sergio, la Bruna tutto attaccato, ormai è diventato il claim. Il,
2: è vero.
1: Il logo. Il
2: no,
1: logo.
2: Ormai il tuo nome è Sergio la Bruna e il tuo cognome è tutto attaccato.
1: Tutto attaccato.
0: Non male.
2: Va
0: non
2: bene.
0: Male. Partiamo, cosa dite? Iniziamo?
1: Partiamo ragazzi. Oh, questo weekend dal 2 al 4 ottobre c'è a Lugano la festa d'autunno.
2: Certo.
1: Siamo entrati in autunno.
0: Giusto.
1: Allora il problema è chiaramente non è decidere se andare alla festa dell'autunno, ma è decidere come vestirsi, ragazzi. Mm. È quel periodo meraviglioso in cui nello stesso marciapiede incontriamo uno col piumino e uno col bermuda. Uno suda, l'altro trema. Tutti e due convinti che sia vestito male l'altro. In realtà non si sa chi è uno o l'altro. Alle 8 esci coperto, a mezzogiorno hai la giacca sul braccio e il maglione sulle spalle e la sciarpa in borsa, ma non stai facendo una passeggiata, stai traslocando. E prima di uscire c'è il cambio dell'armadio. Marghe, cambio dell'armadio, già fatto?
2: Oddio, ma mi hai letto nella mente, devo farlo domenica dopo un pranzo di lavoro. Eh sì, no, per me è un incubo, è un incubo.
1: Adesso vediamo i segni come affrontano il cambio dell'armadio.
2: Io male.
1: Allora, il leone, partiamo col leone per andare alla festa d'autunno. Il leone vuole sembrare uno che ha messo la prima cosa trovata, infatti comincia a cercarla 3 ore prima, ha comprato il cappotto nuovo e deve assolutamente farlo vedere. Fuori fa caldo, ma chi se ne frega, il cappotto è nuovo, il meteo si adeguerà.
2: Ha ragione.
1: A mezzogiorno suda come un dannato, anche nella foto del documento suda, ma non lo toglie. La bellezza richiede sacrificio, ragazzi, soprattutto a quelli che devono abbracciarlo. Allora, Vergine, invece, la Vergine, ragazzi, è successo a tutti.
0: Attenzione.
1: Sicura, Marghe, ascoltami bene. La Vergine lava i pantaloni neri e dentro una tasca dimentica un fazzoletto di carta.
2: Allora, guarda, Vergine Marcellis e sta facendo cenno di sì.
0: Lo faccio spesso.
2: Sempre.
0: È un delirio. E poi la macchina da lavare
2: si spezzetta.
0: Sì. Mamma
2: lo
0: mia.
2: Lo so.
1: Aspetta, apre la lavatrice e... è arrivato l'inverno, pezzettini bianchi sui pantaloni, sì, sulle magliette, sulle mutande. Un solo fazzoletto ha ricoperto un intero guardaroba.
2: È vero, è vero.
1: E poi, quando ti soffi il naso, si buca il fazzoletto. In lavatrice invece mette
0: no.
1: su famiglia.
0: Sì,
1: li cuote, li spazzola, passa il rullo adesivo, niente. Aveva programmato di lavare i pantaloni e adesso deve anche spolverarli. Il Sagittario invece comincia il cambio dell'armadio buttando tutto sul letto, ragazzi. Un sistema infallibile. Finché non finisce non può andare a dormire. Poi lo chiamano gli amici per andare alla festa d'autunno. Esce, torna e la sera cosa trova sul letto? I vestiti!
2: Brutta,
1: guarda,
2: eh?
1: I vestiti. Allora mette tutto sul divano e scopre che il suo sistema aveva un divano di troppo. Il giorno dopo si sveglia tutto storto ma soddisfatto. Non ha ancora sistemato niente, però ha già cambiato la camera da letto. Il cancro! Il cancro, signori, alle ore 8 sente fresco ed esce col piumino. A mezzogiorno c'è il sole. Lui cammina con la faccia di uno che, insomma, è entrato in sauna e non trova neanche la maniglia. Potrebbe toglierlo, ma sotto alla maglietta del pigiama, perché quando è uscito aveva deciso che non l'avrebbe tolto il maglione. Apre appena la cerniera, chiaramente per far prendere aria, si appannano gli occhiali, anche di quello che passa accanto. Ariete, l'Ariete ha deciso che è ancora estate, esce in maglietta, il calendario può dire quello che vuole, ma lui non prende ordini da ottobre.
0: Giusto.
1: Alla festa d'autunno comincia a fare freddo, ma non lo ammette, tiene le braccia incrociate, strette, avete presente quando no, si fa cercare di far caldo, compra
0: sì.
1: le castagne bollenti, non le mangia, le tiene in mano, dopo mezz'ora chiaramente le castagne sono fredde, le ricompra, ma ormai non è più uno spuntino, è il suo riscaldamento. La bilancia guarda fuori dalla finestra per capire come vestirsi, passa uno in pantaloncini, poi una signora con la sciarpa, poi uno con piumino e bermuda. Allora quest'ultimo non si è vestito, ha proposto un compromesso. La bilancia per sicurezza cosa fa? Manda 2 foto nel gruppo di amici, chiede un parere e dopo 47 messaggi non ha ancora scelto il gruppo, insomma si chiamava tutti alla festa d'autunno, ma adesso il gruppo cambia nome. Noi abbiamo già mangiato. Allora ragazzi siamo arrivati al sesto segno, quindi... Allora, io dico che uno sarà sicuramente che sta ascoltando, sta sudando, uno trema, la Vergine sta ancora togliendo il fazzoletto dalle mutande. Quindi facciamo una pausa, mettiamo un brano e poi ritorniamo. Ragazzi, c'è il prossimo segno, vi do subito uno spoiler, ha il classico vestiario a cipolla.
0: Basta. Ah, bene.

0: Mi sembra di aver capito che con Sergio Labruna quest'oggi l'oroscopo si è basato su come affrontiamo il cambio di stagione, cioè
1: sì,
0: prendendo come scusa, no? La festa dell'autunno, ecco, cambio armadio.
2: Se ci pensi, siamo a 23 gradi, è incerto come cambio armadio.
0: Sì, io sono stanca di questo caldo, però questo è un altro. Vedremo cosa dice dell'acquario.
2: Esatto. Ecco. Allora abbiamo gli ultimi sei segni, giusto?
1: Abbiamo gli ultimi sei segni, sì. Quindi andiamo sul toro, proseguiamo. Il toro prova i pantaloni dell'autunno scorso e ahimè non si chiudono. Colpa della lavatrice?
0: Sì.
1: Sono rimasti sei mesi in una scatola, ma la lavatrice resta la principale sospettata. Si sdraia sul letto, trattiene il fiato, tira il bottone, finalmente entra e adesso però bisogna rialzarsi. Alla festa d'autunno saluta tutti rimanendo molto composto. Non è diventato elegante, è che può muovere soltanto gli occhi.
0: Bella, Sergio.
1: Allora, attenzione all'acquario. Eccolo
0: ecco,
1: qui.
0: Ecco.
1: Allora, signori, l'acquario si veste a cipolla. Maglietta, camicia, felpa, giacca e sciarpa. Dopo il primo caffè toglie la giacca. Dopo 100 metri la felpa, in piazza si leva anche la sciarpa, ma quando arriva al tavolo occupa quattro sedie, una per lei e tre per le decisioni sbagliate della mattina.
0: Ovvio.
1: Gli amici gli chiedono di fare spazio, lui distribuisce tutto, era uscito vestito a cipolla, adesso sta facendo chiaramente piangere gli altri. Lo scorpione durante il cambio dell'armadio trova una sciarpa che non riconosce, aia, la fotografa l'annusa. Cerca capelli, doveva liberare un ripiano, ha aperto un'indagine. Il compagno ricostruisce gli ultimi due inverni, weekend per weekend. Poi salta fuori una vecchia foto, la sciarpa l'aveva comprata proprio lui, lo scorpione, caso chiuso. Ma ormai il compagno ha confessato quanto era costato davvero il televisore. Gemelli finalmente fa pulizia, regala un maglione ad un amico, mai messo, brutto, colore, vestiva male, insomma. Alla festa d'autunno l'amico arriva con quel maglione e sta benissimo. I gemelli lo guardano tutta la sera, il giorno dopo vanno a cercarne uno identico. Hanno liberato l'armadio spendendo 80 franchi. L'amico invece lo ringrazia e domanda quando lo fai il prossimo cambio stagione? Ha già addocchiato chiaramente il cappotto. Il Capricorno tira fuori lo stesso cappotto da 20 anni, eh? L'aveva pagato parecchio e sta ancora cercando di ammortizzarlo. Ha perso due bottoni, la fodera e qualsiasi rapporto con la moda. Lui lo definisce un capo senza tempo. È vero, ormai nessuno riesce più a datarlo. Alla festa d'autunno lo tiene anche se fa caldo. Gli altri stanno sudando, ma lui no. Lui sta abbassando il costo per utilizzo. I pesci, signori, i pesci avevano messo i maglioni in un posto sicuro, talmente sicuro che, dove cavolo sono finiti? Aprono le scatole, svuotano i cassetti, insomma, guardano sotto il letto, ritrovano tre caricabatterie di telefoni morti, una ciabatta e il regalo che dovevano consegnare a Natale. Finalmente recuperano il sacco dei maglioni. Attenzione, dentro c'è un biglietto da lavare prima di rimetterli via. Altro che cambio stagione, questi maglioni hanno fatto la stagionatura. Vabbè, dai, abbiamo voluto scherzare, il cambio dell'armadio effettivamente.
0: Bravo Sergio! No, sei proprio bravo. Sergio la

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato. Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: l'altro non voglio buttare troppi sassolini nello stagno, però ieri è stata ufficialmente approvata la canzone di Natale. E qua mi fermo.
1: Tu hai sentito gli uomini e hai detto a sto punto lancio il sassolino.
0: Beh, sì.
1: E non abbiamo ancora cominciato il gioco quando passa la canzone di Natale degli uomini che perdi.
0: Sì, è vero.
1: Ecco, non è quella.
0: Non è quello. Allora abbiamo Sergio Labruna in collegamento, ecco, l'oroscopo più pazzo del mondo. In questo caso invece torniamo un pelino coi piedi per terra e facciamo la classifica, perché uno è anche interessato il proprio segno dove si trova. Prego Sergio.
2: Eccoci, allora la hit parade del weekend, 12 segni, 12 posizioni, qualcuno sale, qualcuno scende e qualcuno è ancora incastrato nei pantaloni dell'anno scorso. Allora il numero 12, Bilancia, in caduta libera ragazzi, sta ancora scegliendo fra giacca e piumino, gli amici le hanno mandato la posizione di casa, sono già rientrati, il suo nuovo singolo è Arrivo Subito, versione di 3 ore. All'11° posto la signora la Vergine in discesa, un fazzoletto dimenticato nei pantaloni e pezzetti di carta su tutto il bucato per vestirsi di nero, adesso si deve prima passare l'aspirapolvere. E quindi in classifica è Nevica nelle mutande. Numero 10, Leone, posizioni, sfoggia il piumino nuovo sotto il sole, è fradicio ma non lo toglie. Se deve soffrire, almeno che si legga la marca. Il successo del momento è sudore firmato. Al numero 9, Ariete, stabile, esce in maglietta per principio, trema ma rifiuta la giacca. La base ritmica la fa direttamente con i denti. Signori, il tormentone è bella l'estate. Al numero 8, il Cancro. Non ce la faccio ragazzi. Al numero 8, Cancro, stabile, porta una felpa di scorta per ogni amico. Alla festa tutti gli lasciano anche borse, giacche. E insomma, lui era partito per stare in compagnia, adesso sorveglia una sedia. Debutta con un euro a giacca in grati. Al numero 7, Pesci, in risalita, ritrova 20 franchi nel cappotto dell'anno scorso e per festeggiare offre da bere e ne spende 60. Era meglio trovare un fazzoletto. La scala la classifica con il prezzo ricco per 4 minuti. Al numero 6, il Capricorno, stabile da 20 anni, ragazzi, sempre lo stesso cappotto. Ogni autunno annuncia che sarà l'ultimo, ma quel cappotto ha fatto più tournée d'addio di un cantante. Torna il grande classico Non ti lascio, costavi troppo. Al numero 5 lo Scorpione in salita, nel cambio dell'armadio ritrova la felpa dell'ex, la tiene, è l'unica cosa di quella relazione che gli va ancora bene. In radio con Mi hai lasciato, puntini, il maglione. Al numero 4, Acquario, in forte ascesa, si presenta con un piumino e bermuda. Se lo fotografi in due pezzi, sembrano due vacanze diverse. Il brano del podio, che sfiora quasi il podio, perché siamo al numero 4, è Sopra gennaio, sotto Ferragosto.
1: Mi piace!
2: Siamo al podio, ragazzi, al numero 3, i Gemelli, guadagnano posizioni, medaglia di bronzo. Alla festa d'autunno portano una felpa in più e prestano chiaramente alla persona che gli piace di più la loro felpa. Un gesto galante, un numero di telefono e il secondo appuntamento è praticamente organizzato. C'è chi deve inventarsi una scusa per rivedersi. Loro hanno una felpa da recuperare. E se l'amore non scocca, pazienza, ma la felpa è nuova. Quella deve tornare. Sul podio ti richiamerò. Non era un regalo. Al numero 2 il Toro in grandissima ascesa. Il Toro smette di litigare con i pantaloni dell'anno scorso e sceglie quelli con l'elastico. Alla festa d'autunno è finalmente libero. Ah, si siede, si alza, respira. Gli amici in jeans, queste tre cose possono farle soltanto una alla volta. Si gode la compagnia e mangia tranquillo. Quando gli altri cercano di slacciare un bottone senza farsi vedere, lui cerca il cameriere per ordinare il dolce. Medaglia d'argento con La vita è bella, soprattutto elasticizzata. E signori, al numero 1 abbiamo il Sagittario. Sale al numero 1. Primo posto, il Sagittario esce per fare due passi alla festa d'autunno. Incontra un amico, si aggiunge a una tavolata, ritrova un conoscente e si ferma anche a cena. Aveva intenzione di rientrare presto. Ormai lo stanno invitando a colazione. A casa lo aspetta il letto, coperto di vestiti da sistemare, ma lui ha trovato una soluzione. Finché rimani fuori, il problema non esiste. Per non piegare 4 maglioni, ha organizzato un soggiorno fuori casa. Numero 1 assoluto, ecco, esco, il brano è esco 5 minuti, rientro lunedì. E beh, dai, meraviglia.
0: Bravo, bravo Sergio, bravo.
1: Bravo.
0: Tra l'altro arriva un messaggio, Vani scrive: buongiorno ragazzuoli, scusate, ma Sergio Labruna tutto attaccato non doveva essere in presenza oggi?
1: Ah, che memoria che avete,
2: che
1: cavolo.
2: Che memoria, ragazzi, vero. I nostri ascoltatori veramente vi adorano.
0: Vero, ma abbiamo rimandato a venerdì prossimo.
1: Sì. Sapendo che io così non sarei potuta rimanere dopo la diretta.
0: Esatto, ecco. L'abbiamo fatto per te. Venerdì
1: grazie.
0: Prossimo diremo la stessa cosa. Abbiamo rimandato certo. Venerdì prossimo, no. Fino a Natale.
2: No, no, giuro, ormai è fisso. Domani, venerdì prossimo ci sono.
0: Va bene,
1: che
0: grazie
1: bello.
0: Sergio.
2: Ragazzi, posso fare due secondi un saluto ai nonni?
0: Certo.
1: Certo.
2: Ai nonni, quelli che possiamo ancora abbracciare e quelli che abbracciamo nei ricordi, grazie per averci fatto sentire speciali senza dover dimostrare niente. Bastava presentarci alla vostra porta e nei vostri occhi eravamo già la notizia più bella della giornata.
0: Bravo Sergio, bravo. Ciao, ciao Sergio.
3: Ciao Sergio.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, auto in nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Vi ricordate la storia di Ed Sheeran, quella del tour Macklemore, che
1: certo,
0: Free Palestine, quindi lo eliminano dal tour? Beh, mi do così, continuiamo la saga. Macklemore si stacca, se ne va.
1: E se non erro, i collaboratori di Ed Sheeran l'hanno abbandonato. Infatti, è rimasto solo, poveretto, come un fagiolino.
0: Eppure le ha fatte le date, si è messo anche a piangere sul palco. Ed Sheeran dicendo: io sto vicino a tutti i bambini della Palestina, bla bla bla, però c'era da prendere una decisione e ho fatto questo. Insomma,
1: no,
0: questo
1: sì, ma io non ho voglia di espormi, no? Lascio queste cose fuori dal contesto musicale.
0: Esatto. Solo che la critica arriva dicendo: tu non è che ti sei esposto sulla guerra in particolare, ti sei esposto sul genocidio. Lì forse da uomo avresti dovuto almeno lì dire: certo, è sbagliato quello che sta succedendo. Certo. Ma chiuso, certo, questo che non ci interessa. Macklemore cosa fa? Furbo come una faina, però anche coerente con quello che ha detto. Subito parte con un tour suo. 4-5 date, Parigi.
1: Beh, perché era ancora calda la situazione, quindi ha battuto il ferro finché caldo.
0: Esatto, e l'ha chiamato proprio Tour Free Palestine. Parigi, Dublino e altri due posti che ora purtroppo sto indicando la memoria, non mi sorregge, ma tutto sold out.
1: Pensate.
0: E ha detto, e darà anche prova di questo, l'intero, ha detto non il 50%, non l'80%, l'intero ricavato verrà devoluto appunto per i bambini in difficoltà.
1: E no, quindi, genio, sì, del mare, cioè, e gesto nobilissimo.
0: Però
1: ma
0: sta tornando
1: stesso.
0: Sì. Torna, quindi, più a lui che Ed Sheeran, che invece,
1: che si sta mangiando i gomiti.
0: Eh sì,
1: aia,
0: i Goombat.
1: I Goombat.
2: Gianna Nannini è uscita con un pezzo meraviglioso. Piaciuto?
0: Sì, l'aggancio è bello.
2: Sì, lei che ha comunque in passato già fatto altre canzoni con Meraviglioso. C'era
1: Meravigliosa creatura.
2: Creatura,
1: sì, è vero, sì,
0: è vero.
2: Ci ascoltiamo Meraviglioso Errore.
0: Va bene. Dillo veloce, dillo veloce.
2: Meraviglioso Errore.
1: Il film o la serie su Netflix pare sia molto bello da recuperare,
0: sì,
1: sulla
0: Dopo
1: Nannini.
0: Proverò a farvi dire una parola complicata velocemente. Poi ci proviamo.
1: Ci sto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Adrenalinicamente. Adrenalinicamente.
2: Ah, pensavo che fosse adrenalinico il pezzo, dicevo no, meraviglioso.
1: Prova a dirlo veloce.
2: Adrenalinicamente.
1: Vai Michael.
3: Adrenalinicamente.
1: Bene, l'altro è nitroglicerinicamente. Veloce.
2: Nitroglicerinicamente.
1: Brava.
3: Nitroglicerinicamente.
1: Bravi, ma siamo grandi. Lanciata questa sfida da Boris Piffaretti ieri sera, sì, a cena.
2: Sì. Ciao Bobo.
1: Bobo è stato l'unico adrenalinicamente. Riprova, adrenalinicamente. E l'ha mandato lui. È lui che ha iniziato il gioco.
2: Ma povero, magari era lì a cena, sai, ti perdi un po' via nelle chiacchiere.
1: Secondo me i tre bicchieri di bianco.
3: Ma non lo so. Non lo so. Il personaggio che diceva adrenalina.
2: Cos'è?
1: Fabrizio Corona.
3: Bravissimo.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Ah, non mi ricordavo.
3: Sì. Poi senza base. No, lui. Non hai seguito Falsissimo?
2: Poco.
3: Strano, perché una come te è di solito che avvezza il gossip.
2: Però sapevo di non esserci dentro io, ho detto, beh, non lo seguo.
1: Cosa mi frega? Magari con Magnum organizziamo un qualcosa
2: dai,
1: di...
2: Dai, sì.
1: Di scabroso.
2: Sì.
3: E dopo ti mandiamo in giro.
1: A me. Cosa c'è? A me? Lui fa i soldi con Falsissimo, no. Io in giro da solo.
2: Lui è in giro solo per le cose e le persone scomparse.
3: Cioè, stamattina mi sembrava... Vi ricordate Mister Ventosa?
2: Certo.
3: Sì. Mi sembrava il Mister Ventosa.
2: Capitan Ventosa.
3: Ah, Capitan Ventosa, sì.
1: Capitan
3: Ventosa. Dovremmo trovare un vestito.
1: Sì, beh, non me la metto la ventosa sulla testa, sappiatelo.
2: No, però potresti mettere tipo una pila per quello che arriva di notte e illumina e fa luce sui misteri. Hai capito?
1: Mi sembrate troppo entusiasti per un'uscita che è durata mezz'ora. Grazie davvero per questa settimana, grazie Marghe, grazie Michael, davvero divertente, anche la gente credo si sia divertita, non lo so.
2: Grazie,
1: vedremo.
2: Amici, pizza pazza per i pazzi della pizza, l'abbiamo detto,

0: Radio 3 Telesuono.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
3: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
6: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
7: Ehi tu!
8: Sì, proprio tu!
7: Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
8: No!
7: Perfetto, perché tanto è raro.

0: e il pranzo è servito.
1: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
2: Ticino News.
3: Alessandro Cocca al microfono. Le remunerazioni nei CDA rimangono al centro del dibattito. Il caso delle aziende industriali di Lugano arriva infatti sui banchi della politica. Sentiamo.
4: I compensi dei vertici delle aziende industriali di Lugano finiscono al centro di un'interrogazione al Consiglio di Stato. A presentarla è il deputato dell'MPS Giuseppe Sergi insieme a Matteo Pronzini. Il testo prende spunto dai compensi riconosciuti ai membri del Consiglio di Amministrazione. Lo ricordiamo, nel primo semestre del 2026 le remunerazioni avrebbero raggiunto, a seconda delle funzioni, cifre comprese tra 20.000 e 90.000 franchi. I due deputati chiedono quindi al Governo di chiarire quali regole debbano valere per una società che, pur essendo una società anonima, appartiene interamente alla città di Lugano e svolge un servizio di interesse pubblico. Al centro dell'interrogazione ci sono soprattutto la trasparenza, la proporzionalità dei compensi e la tutela del patrimonio pubblico. Sergi e Pronzini chiedono inoltre quali possibilità di controllo abbia il cantone e se sia necessario introdurre criteri minimi di buona gestione per le aziende pubbliche controllate dai comuni.
3: Montano le proteste invece sul futuro del Lido di San Domenico. Dopo la petizione, oggi è partita un'interrogazione che chiede al municipio lumi sui bandi di concorso. Robert Kretschmar.
5: Tra i firmatari ci sono consiglieri comunali della sinistra, dei Verdi, del PLR, del Centro e di Più Donne. All'indirizzo del municipio viene chiesto se c'è intenzione di ascoltare le opinioni dei cittadini volte a tutelare l'identità culturale e sociale dello spazio sul lago. Lo ricordiamo, la città ha pubblicato due concorsi, uno per la gerenza triennale e uno per un partenariato decennale che affiderebbe al privato anche la ristrutturazione del locale. Qualcosa che ha scatenato una petizione che ha portato a quasi 4.000 firme in 3 settimane. Il timore dei promotori è che prevalga una logica commerciale. Nell'interrogazione i firmatari calcano la mano. È chiaro, leggiamo, che una volta di più a pesare nella scelta del municipio è il possibile ritorno economico del luogo e in nessun modo la sua importanza quale spazio aggregativo, sociale e culturale. Vengono quindi chiesti all'esecutivo i motivi della sua scelta, perché non ha inserito proposte culturali e quali criteri saranno applicati nella scelta finale.
3: Forte aumento dei fallimenti aziendali in Svizzera. Nei primi 9 mesi dell'anno le bancarotte sono state il 37% in più rispetto al 2025. In Ticino l'incremento è ancora più marcato, 721 fallimenti, pari ad un più 48%. A pesare la modifica legislativa che dal 2025 permette di avviare procedure fallimentari per i debiti fiscali delle aziende iscritte al registro di commercio. Segnali positivi però sul fronte delle nuove imprese. In Ticino ne sono nate il 9% in più in un anno contro una crescita nazionale di solo il 2%. Borsa svizzera infine che apre in ribasso l'ultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.612 punti, in flessione dello 0,09% rispetto a ieri. Gli investitori rimangono prudenti in attesa soprattutto del rapporto sul mercato del lavoro americano che sarà pubblicato nel pomeriggio.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno. Infotraffico.
3: Colonna sulla 2 tra Bissone e la galleria di Grancia per chi viaggia in direzione nord.
6: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday 2.

buona mattina, quanta gioia oggi, voi no? La troviamo nel corso della mattinata, venerdì 2 ottobre, venerdì, vigilia del fine settimana. Ciao Cocca, Cocca sta facendo cose particolari. Comunque sono la Lolli, sarò con voi fino a mezzogiorno. Avremo ospiti, tra poco ci collegheremo con un ospite molto interessante che ci racconterà del mare che c'era qua in Ticino fino a qualche anno fa, neanche tantissimi. Poi consigli di letture per il fine settimana, sempre in compagnia della libreria pagina 21 di Locarno, e dalle 11, surprise, un ospite.

10:07, dai che venerdì dicevamo. Saluto il nostro super amico Lorenz che mi manda una foto da Lodano e dice: guarda qua, una sorridente Claudia e la principessa Kim, cane, sta bevendo il caffè, quindi buon caffè a voi, buon inizio di giornata anche dalle vostre parti, Valle meravigliosa tra l'altro. Tra poco, stavo dicendo, ci collegheremo con qualcuno che sa cosa c'era da queste parti 240 milioni di anni fa. Voi ve lo siete mai chiesti? Avete mai visitato qualche museo, uno in particolare in Ticino, che vi mostra come eravamo messi da queste parti, che animali c'erano, cosa si poteva fare e non fare? Beh, tra pochi istanti ce lo racconterà chi questo mondo lo conosce molto, ma molto molto bene.

0: Come promesso, vi faccio fare un viaggio indietro nel tempo. Andiamo a scoprire i fossili, ma più che altro il Ticino del Triassico. Per farlo abbiamo una persona con noi che quei fossili li conosce davvero molto molto bene. È il direttore del Museo dei Fossili del Monte San Giorgio, Luca Zulliger. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito.
0: Grazie a voi, insomma, per portarci indietro di un po' di milioni di anni. Ad esempio, Luca, se potessimo tornare indietro di 240 milioni di anni e arrivare dove oggi c'è il Ticino, che cosa vedremmo?
1: Allora, prima di tutto bisogna un po' cancellare quello che oggi vediamo qua dalle nostre parti. Quindi immaginarci che così tanti anni fa tutti i continenti erano uniti insieme a formare un supercontinente che si chiamava Pangea, penso che tanti avranno già sentito questo nome, e quello che appunto oggi era il Ticino si trova a 3000 km più a sud, quindi molto più vicino all'equatore, in un ambiente che, se vogliamo proprio immaginare come poteva essere, era qualcosa che ricordava le Bahamas o le Maldive, ecco.
0: Beh, quindi, non male.
1: Un ambiente del genere.
0: Molto, molto diverso da quello che conosciamo oggi, insomma.
1: Molto, molto diverso. E ecco, appunto, c'erano questo ambiente marino, comunque sì, ricco di vita, che era popolato da molti animali marini, e anche terrestri, chiaramente, comunque la terraferma era lì vicina. Uh-huh. E oggi, noi qui a Monte San Giorgio, troviamo le testimonianze di questo ambiente molto molto lontano, appunto.
0: Ecco, Giorgio, ma in quello che chiamiamo Ticino, giusto per orientarci un pochino, quali animali vivevano? Ce n'è uno che oggi ci sembrerebbe particolarmente incredibile o strano, diciamo?
1: Ma allora, tra tutti gli animali che popolavano questo ambiente, che erano principalmente appunto pesci, rettili marini, quindi delle specie di lucertole adattate alla vita nell'acqua, c'era uno particolare che sicuramente oggi avrebbe fatto un po' strano, che era un rettile con un collo molto lungo. Uh-huh. Infatti era stato chiamato anche ai tempi della prima scoperta sua rettile con il collo a giraffa, perché era molto molto strano, e ancora oggi si sta un po' dibattendo sull'utilizzo di questo suo collo così lungo, perché non avrebbe molto senso, ecco, oggi vedere un animale con questa struttura, ecco.
0: Magari usciva dall'acqua per mangiare gli altri, chi lo sa, insomma, chi lo sa. Ma Luca, come si fa, partendo da un fossile, a ricostruire non solo l'animale, ma addirittura l'ambiente in cui viveva?
1: Allora, è un lavoro comunque multidisciplinare, nel senso che comunque, oltre all'esperto paleontologo dell'animale in particolare, che quindi studia le ossa, ci aiuta a ricostruire come doveva essere l'animale quando era in vita, bisogna anche comunque analizzare quella che è la roccia dove è stato trovato, ci dà degli indizi sul tipo di acqua, per esempio se era piuttosto calda, se era piuttosto fredda, se era più o meno salata, eccetera. Dagli altri fossili che troviamo vicino, quindi comunque creare una specie di insieme, sono tutti vari pezzi come di un puzzle. Mm-hmm. Che dobbiamo mettere insieme per ricostruire questo ambiente. Diciamo che facciamo un po' gli investigatori, abbiamo tanti indizi e con l'aiuto di tanti vari esperti bisogna poi metterli insieme e cercare di ricostruire quello che com'era questo ambiente, ecco.
0: Bellissimo. Ma Luca, è possibile che sul Monte San Giorgio ci siano ancora fossili importanti che aspettano di essere scoperti?
1: Allora, quello, io sono sicuro di questo, perché a parte che comunque ogni anno facciamo ancora delle campagne di scavo sul Monte San Giorgio, e ogni anno troviamo qualcosa di nuovo o di curioso che deve essere ancora studiato, e abbiamo scavato relativamente poco di tutta la montagna, quindi io sono sicuro che ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo anche nei prossimi anni.
0: Uh-huh. E questo è super stimolante. Allora, Luca, ci sarebbe la domanda della bambina, ma questa mattina abbiamo trovato una bambina con la raucedine, però l'importante, ecco, è il messaggio, giusto? Quindi ascoltiamola, sì, senza giudicarla.
2: Ma se 240 milioni di anni fa fossi andata a fare il bagno qui in Ticino, che animali avrei trovato,
0: ecco,
2: nell'acqua?
0: Una bambina.
1: La voce sì, un po' rauca.
0: Sì, è il freddo di questi giorni.
1: Ma allora, la domanda è, in realtà appunto l'ho già un po' risposto, sì, prima, quindi chiaramente era mare popolato da pesci di diverse dimensioni, da pochi centimetri fino a un metro e mezzo, dei rettili marini, quindi delle lucertole acquatiche, anche lì da 10-15 centimetri fino anche a un metro e mezzo, due metri. Quindi ecco, è un ambiente dove forse prima di fare il bagno si doveva magari prima guardare bene cosa c'era un po' attorno, ecco.
0: Mentre Luca, parliamo un po' del museo, per chi adesso ha voglia di vedere da vicino questo mondo di 240 milioni di anni fa, cosa trova al Museo dei Fossili di Meride?
1: Allora, al museo prima di tutto c'è chiaramente l'esposizione, l'allestimento con fossili trovati

0: spezzare un pochettino cosa abbiamo qua sul nostro territorio, che è una testimonianza che è la più importante al mondo per il Triassico medio, quindi 240 milioni di anni fa.
1: Mm-hmm. Comunque grazie Luca, io sono rimasta ammaliata dal fatto che qua eravamo simili alle Bahamas, quindi bellissima questa immagine, è veramente incredibile, spostati di qualche migliaio di chilometri, però veramente, veramente un'immagine pazzesca. Grazie di cuore a Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili del, appunto, del Monte San Giorgio a Meride. Ci vediamo presto dalle vostre parti.
0: Volentieri, vi aspetto tutti volentieri qui a Meride.
1: Grazie, grazie Giorgio. Mille. Grazie mille Luca, buon lavoro.
2: Buon lavoro. Lolli Day, dolce fuori, potente dentro. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
4: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

Anna, grazie per la tua testimonianza, insomma, di essere andata al museo dei fossili. È affascinante, no? Poter capire com'era tutto quanto, tutto il nostro ambiente qua, fantastico. Sono quasi le 10:30 e volevo salutare anche Donatella che dice: sono a Magliaso, c'è una colonna spaventosa. Mi sapete dire se ci sono lavori o un incidente? Allora, ho guardato da parte di Via Swiss, non ci sono. Aspetta, che è arrivato adesso? No, mi parlano di Quartino e Cadenazzo. Non ci sono comunicazioni per quanto riguarda il Malcantone, quindi se voi sapete qualcosa, fateci sapere. Sai, Donatella, che per esperienza ormai, quando si crea così tanta colonna dalle parti di Magliaso e magari non c'è stato un incidente, solitamente stanno potando gli alberi o pulendo come si chiamano i tombini? Ditemi voi, magari ho azzeccato.

0: Come promesso, andiamo a bussare alle porte della libreria Pagina 21 a Locarno. Per noi questa mattina c'è la meravigliosa Giulia. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, so che sono entrati due clienti, però sanno che parli con la radio, giusto?
1: Giusto, giusto, stanno guardando.
0: Ecco, sì, non vogliamo farti perdere troppo tempo, ma ti chiediamo subito un bel consiglio di lettura per questo fine settimana.
1: Ecco, sì, un bel libro di Mary Lawson, è una scrittrice canadese che adoro, ho letto tutto di lei, e il libro è uscito nel 22 per Astoria Editore e si chiama I silenzi degli adulti. Si svolge in una cittadina tranquilla in Canada e fondamentalmente parla di tre persone, una bambina di 7 anni, Clara, la sua sorella adolescente è scappata di casa, quindi è preoccupata per questo e i genitori anche non le aiutano tanto. Poi c'è Liam, che è un quarantenne, che è divorziato, la sua fidanzata l'ha appena lasciato, non ha tanti soldi e ha ereditato una casa di una Miss Orchard proprio di fronte alla Clara, nella stessa cittadina. E poi la terza è la Miss Orchard stesso, che è in ospedale ma in fin di vita, che abitava in questa casa e che ha un legame con Liam quando lui era bambino. È un libro molto carino, molto fine e letterario, ma comunque molto leggero da leggere, ma ha una profondità e una empatia pazzesca. Lo consiglio a tutti, davvero. È bellissimo.
0: È un perfetto libro per una lettura autunnale, insomma.
1: Esatto, Si svolge anche in autunno, non l'ho ancora detto.
0: Perfetto, allora, è proprio a tema. Allora, Giulia, ricordiamo titolo e autore, intanto vediamo anche la copertina su Teleticino.
1: Ecco, perfetto. Sì, il titolo è I silenzi degli adulti, la scrittrice Mary Lawson, è pubblicato per Astoria Editore.
0: Tip top, come si dice dalle vostre parti a Locarno.
1: Esatto, perfetto.
0: Grazie Giulia, un saluto a tutta la libreria Pagina 21, ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Perfetto, grazie a tutti voi, grazie,
0: ciao,
1: buona giornata.
0: Giulia. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: il tuo momento più pop. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
5: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

parlato di quelle parole che utilizziamo molto spesso, correntemente, ma se qualcuno dovesse dirci: ok, adesso fermati e spiegami esattamente il significato di questa parola, no? Ne sono uscite parecchie, me ne è venuta in mente un'altra. Spread, cioè lo usano tutti, ma spiegami esattamente che cos'è lo spread, spiegami, fammi sapere. Intanto si sono fatte le 10:46, quindi la prima ora pian pianino sta andando, e per Donatella che chiedeva ma cos'è successo, insomma, a Magliaso siamo fermi, ci ha risposto la Super Debbie sul pezzone e dice: per il Malcantone la colonna normale, è sempre così, io sono sul vallone, ora è il traffico di un normale venerdì in colonna, e aggiungo in Malcantone, quindi come d'habitude è tutto a posto. Giustamente Donatella scrive: bene, eviterò il venerdì, grazie per l'informazione. Dicevo, non perdetevi l'appuntamento dalle 11 con l'ospite, perché si gioca. Got

0: un consiglio: compratevi la bicicletta elettrica, io l'ho fatto. Puoi fare da Ponte Tresa fino a Sorengo, tutto ciclabile e non c'è colonna, arrivate prima, credetemi, è vero. E un buon venerdì a tutti. Ciao ciao.
1: Stai ascoltando

Sanremo memorabile questo, di Gali, con, vi ricordate la presenza del suo alieno, questo pupazzone che lo seguiva sul palco, che piaceva tanto ai bimbi? Bellissimo. L'abbiamo riascoltato con Casa Mia fino all'ultimo, proprio ultimo secondo. Ora chiudiamo con un gruppo power in tutti i sensi, perché è nuovo questo singolo, Silenzio. Loro sono gli U2.

0: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3 a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
8: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
7: Allora, vieni?
9: Sono le 10 e 59 minuti.
10: Ticino News.
11: Ai microfoni Emanuele Lopa, il consigliere federale Guy Parmelon si dimette. È prevista in questi istanti una conferenza stampa per le ultime notizie. Saluto in studio Robert Kretschmer.
12: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Esatto, Guy Parmelon sarebbe in procinto di annunciare le sue dimissioni dal Consiglio federale. Tele Zurich, citando fonti sicure, la definisce cosa fatta. Come hai detto pochi minuti fa, il consigliere federale ha indetto per le 11, proprio in questi istanti, una conferenza stampa dell'ultimo minuto. Lo ricordiamo, un suo addio al Consiglio federale è oggetto di speculazioni da settimane e di recente i segnali si sono fatti più chiari. Si tratta di dimissioni che arrivano dopo un anno particolarmente impegnativo. Ricordiamo dalla tragedia di Crans-Montana all'avvertenza sui dazi statunitensi con il confronto alla Casa Bianca. Parmelin, che ricordiamo, ha 66 anni e soffre anche di problemi di salute, in particolare legati alla schiena, potrebbe così godersi la pensione. Il governo elvetico perde però così il suo membro più longevo. Lo ricordiamo, aveva prevalso su Thomas Esci nel 2016, subentrando a Evelyn Widmer-Schlumpf. Agli inizi Parmelin era stato anche deriso in parte dai media, in particolare dai media svizzero-tedeschi, per la sua presunta scarsa conoscenza della lingua. Negli anni però si è trasformato in uno statista, ha concluso diversi accordi di libero scambio, ha guadagnato peso e rispetto tra i partiti, tra i media e nell'opinione pubblica anche durante il periodo Covid. Guardando invece a un suo possibile successore, si parla già nelle scorse settimane, si sono già stati fatti dei nomi tra le favorite, si parla di Esther Friedli e Nathalie Rickli, rispettivamente nei governi di San Gallo e Zurigo, prospettiva con cui però la Svizzera romanda perderebbe un consigliere federale. In questo senso si parla anche delle possibilità della ginevrina Céline Amadou. Nei prossimi punti informativi, perché vediamo al momento la conferenza stampa non è ancora iniziata, è previsto l'inizio di questa conferenza nei prossimi attimi, nei nostri prossimi punti informativi vi informeremo quindi delle motivazioni e su quello che dirà Parmelin in questa conferenza stampa in cui, ricordiamo, annuncia le sue dimissioni.
11: E cambiamo tema, Unia è sul piede di guerra contro l'aumento del lavoro domenicale. Dopo il sì del Consiglio nazionale, il sindacato avverte: senza un passo indietro del Parlamento è pronto il referendum. Alessandro Cocca.
13: Una decisione inaccettabile che rischia di andare a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori. E dura la reazione di Uni al voto del Consiglio nazionale sull'estensione del lavoro domenicale. La modifica di legge approvata permetterebbe ai negozi di passare dalle attuali 4 a 12 aperture domenicali l'anno senza bisogno di un'autorizzazione. Per il sindacato, triplicare queste giornate significherebbe aumentare il carico sul personale del commercio al dettaglio, ma anche su chi lavora nella logistica e nelle pulizie. Uni mette in guardia le conseguenze sulla salute, sul riposo e sul tempo da dedicare alla famiglia e alla vita sociale. Il sindacato contesta anche i benefici economici della misura, sostenendo che più aperture non porterebbero ad un aumento significativo delle vendite. Il dossier tornerà in Parlamento se nella sessione invernale non vi sarà un cambio di rotta. Unia ha annunciato di essere pronta a lanciare un referendum.
11: Furto con schiasso nella notte in un garage di Noranco. Il colpo è avvenuto poco dopo le 2:30 e la polizia cantonale ha subito avviato le ricerche dei responsabili. Le operazioni si sarebbero poi estese questa mattina anche nel Locarnese. Secondo nostre informazioni, diversi agenti sono intervenuti nella zona di Magadino, dove sarebbe stata fermata almeno una persona in relazione al furto avvenuto nel Luganese. Emergono nuovi dettagli sull'incidente che ha coinvolto il volo della Fly Dubai nella giornata di mercoledì scorso. Il pilota ha raccontato di essere riuscito ad aprire la porta della cabina mentre era ferito e ancora sotto attacco da parte del suo vice. Dal letto dell'ospedale, il comandante ha spiegato di aver trovato la forza di reagire pensando ai 170 passeggeri a bordo. «Stavo lottando per la mia vita, ma sapevo che non avrei permesso che altri morissero», ha raccontato il pilota, le cui condizioni sono ora stabili.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
11: Via Swiss segnala traffico tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, sulla 2 tra Quinto e Airolo per un chilometro e infine tra Magliaso e Bioggio.
4: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
10: Previsioni del tempo.
11: Per il meteo oggi venerdì nuvoloso con brevi intervalli di sole più ampi verso il sottoceneri, nel pomeriggio lungo le Alpi e in Engadina qualche goccia non è esclusa. A basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.

0: Parte ora il delirio.
1: E forse ce ne pentiremo di
0: Ora Buca
1: con Lolli e Ruben.
0: Un'ora in cui tutto può succedere e dove nulla è previsto.
2: Yeah, ora finalmente! Cioè, la scuola è iniziata da più di un mese.
3: Ma all'inizio i prof sono tutti belli lanciati. Adesso sentirete uno stada clunch e sono io che sposto il microfono. Ecco, va bene, a posto.
2: Facciamo un rumore misterioso? No, non l'avrei capito, sai?
3: No?
2: Possiamo tenerlo...
3: Adesso l'abbiamo detto, sì.
2: Ok, e ricordatevi, se lo sentite su Rete 1, dove vincete i Marenghi d'Oro, è qualcuno che sposta il microfono. Ok,
3: esatto.
2: Grazie Ruben per questa scuola di vita. Ruben Bassi, bentornato in questa ora busa, lo diciamo anche in dialetto, no?
3: Sì, bus, ora busa, ora busa. No, ora buse, cos'è? Vuol dire cattivo.
2: Cattivo.
3: No, esatto, l'ora cattiva.
2: Busy Ruben.
3: Ma perché è quella delle 11 a mezzogiorno, e sei busy perché non arrivi più al pomeriggio.
2: Esatto.
3: Cioè,
2: abbiamo
3: fai il ponte.
2: E non è quello al dente. Allora, bella mattinata, sicuramente si gioca, io ho promesso che giocavamo oggi.
3: Giochiamo con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto.
2: Tanta roba, tantissima roba.
3: Io ho sfogliato un attimino, dopo c'è chi è meno di carne, chi è più di carne.
2: Ma c'è di tutto, no?
3: Sì, però ho sfogliato, c'è di quelle. Ho so che Giorgio Doninelli è andato ieri sera a mangiare.
2: Ah, ho già fatto tasting.
3: Sì, era già lì che stava a guardare, proprio il primo giorno che inizia.
2: Lui apprezza, lo so che apprezza tanto queste ricette. Poi chiederemo, comunque bella la scatola d'oro con dentro tutti i buoni per la rassegna.
3: Allora, ne pesco una.
2: Vai, vediamo a caso dove andiamo a mangiare.
3: Allora, il buono è qua e vediamo. Telgemiano. Andiamo a Chiasso all'Indipendenza. C'è una roba golosissima. Perché l'ho visto sul cartone.
2: Sai già?
3: Sì.
2: Ah, beh, magari poi andremo a.
3: Andiamo a spoilerare intanto, perché devo cercarlo, non mi ricordo più.
2: Abbiamo tra l'altro anche un ospite che raggiungeremo verso le 11:30.
3: Esatto.
2: Giusto?
3: Esatto, andremo a vedere un po' di. Magari per dare anche qualche idea ai giovani.
2: Sì, quest'anno. Ma non dico nulla, no, non dico nulla. Aspettateci, tra poco scoprirete.
3: Vi insegniamo a bigiare, chiaramente.
2: Non dovevamo dirlo. Cominciamo con l'artista meno amata dai vegetariani.
3: Kim Carnes, è vero. Bella questa.
2: Bella, eh?

0: Questa a me piace ascoltarla viaggiando. Io mi immagino un viaggio su una strada, che ne so, la Route 66, sbaglio sempre il numero, e questa in sottofondo.
1: Così, stradone, sì, lunghi. Te dicevi che lei è quella meno amata dai vegetariani.
0: Sì, sì.
1: Lo sai invece chi è l'attore meno amato dai vegetariani?
0: Meno amato dai vegetariani? No, non mi viene.
1: Kevin Bacon.
0: Potevo arrivarci, però dai. Questa è brutta anche, però.
1: Anche questa è brutta.
0: Anche questa è molto brutta. Non possiamo che migliorare.
1: Oh. Assolutamente.
0: Sono le 11:13 minuti. Per vincere, ovviamente, il buono della rassegna, uno o due, vediamo quanti ne faremo.
1: Vediamo.
0: Vogliamo insegnarvi questo giochino, quindi vi scaldiamo. Quindi chi gioca adesso non vince, si scalda e basta. Giusto?
1: Esatto, per farvi capire effettivamente, sì, come funziona il gioco.
0: Scaldiamo i motori. Abbiamo questo ventaglio di carte rosa da una parte e nere dall'altra. Da una parte c'è il compito che avete e dietro vi dà le regole, in sostanza, mettiamola così.
1: Esatto.
0: Quindi Ruben ne ha selezionata una per scaldarvi.
1: Allora, dovete dire 079-449-9537, si gioca lì.
0: Sì.
1: Un paese ticinese, accettiamo anche i quartieri, perché una volta erano i comuni, poi sono diventati,
0: sì,
1: quartieri.
0: Sì.
1: Un paese ticinese, una località, ma facciamo Svizzera italiana.
0: Sì.
1: Che inizi, no, non che inizi, che contenga,
0: sì,
1: al suo interno,
0: cattivo,
1: la lettera L.
0: Sì.
1: Quindi non va bene Locarno.
0: Lugano.
1: Neanche Landarenca.
0: Lodrino.
1: Neanche Ludiano.
0: Su mia. Non mi vengono più. No, mi veniva una parolaccia. No, no, non mi vengono più in mente. Neanche. Vabbè, queste non vanno bene comunque.
1: Lodano.
0: Lodano, bravo. Valle Maggia. Valle Maggia. Il paese deve contenere la L, deve essere dentro al nome del paese.
1: Stanno già arrivando.
0: Ne stanno già arrivando?
1: Sì, un sacco, tra l'altro.
0: Va bene, allora facciamo canzone e poi torniamo.
1: Questa qua è solo per scaldarvi.
0: Solo per scaldarvi, eh.

0: il gioco, Ruben.
1: Allora, hanno decisamente. No, va bene anche Lolli. No, no, Lolli non va bene.
0: Lolli non è un paese.
1: Esatto, però Viganello sì. Noi, cioè, ci abbiamo. Prima ci siamo scervellati in radio e non abbiamo trovati così tanto.
0: Ci vergogniamo tantissimo.
1: Cioè, al Tanca, Caslano, Miglieglia, Vacallo, Bellinzona, Claro, Coldrerio, Riva San Vitale, Balerna, Bedigliora, Gordola.
0: Io sono scioccata. Io e Ruben,
1: Valle
0: giuro,
1: di Bligno, Malvaglia,
0: abbiamo
1: Caslano,
0: fatto un
1: Melano.
0: Test, perché prima i giochi si testano, no? E quanto siamo stati lì a pensare ai comuni che contenessero la lettera L?
1: Melano, Cavigliano, Camignolo. Cioè,
0: ce ne sono tantissimi.
1: Esatto,
0: Melide, non ci avevamo pensato.
1: Ci avete sul Castel San Pietro, al Desago, cioè ci avete sommerso, Riva San Vitale.
0: Basta, mi licenzio, che vergogna. Bravissimi, siete veramente bravi. Abbiamo capito come funziona il giochino.
1: Sarà una sfida all'ultimo sangue, dopo cambieremo, sarà un pochettino più difficile.
0: Sì, esatto.
1: Cosa facciamo, Lolla?
0: Ma allora, facciamo una pubblicità, così ho tempo di preparare i nostri sponsor e la sigla per il gioco ufficiale della rassegna gastronomica. Pronti?
1: Poi una volta la Lolli vi racconta Pingo in tedesco.
0: Lo sa meglio Ruben.

0: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.

0: connessione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Risparmia alla Migros, 40% su tutti i mitici iced tea in briche in confezione da 10. Scopri di più su migros.ch.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
2: Come si serve il pane in tavola?

0: male, con la salsa ai funghi, di spenta, tanta roba.
1: Ce n'è.
0: O la cazzuola, se volete restare leggeri.
1: Quella che digerisci a Natale dell'anno prossimo.
0: Con la polenta, chiaramente.
1: Certo, dobbiamo adornarla con qualcosa di morbido. Allora, scusatemi, questo cibo mi ha emozionata. Alle 11.23, quale gioco, che regola dobbiamo seguire, caro Ruben, per entrare a far parte dei papabili vincitori?
0: Allora, per essere tra i papabili, dopo scegliamo noi esattamente, certo. Dovete dirci allo 079-449-9537 qualcosa che ha la coda,
1: sì,
0: che contenga, attenzione, sì, contenga la lettera U. Non va bene l'usignolo perché inizia con la U,
1: okay,
0: deve essere all'interno.
1: Invece upupa andrebbe bene perché la contiene anche.
0: Upupa andrebbe bene, sì, esatto, però non va bene perché, okay, l'abbiamo detto noi.
1: Quindi ripetimi la regola. Una cosa, un animale.
0: Un animale,
1: immagino,
0: con la coda,
1: sì,
0: che contenga al suo interno la lettera U.
1: Perfetto, 2 minuti per rispondere allo 079-449-9537. Tra tutte le risposte corrette ovviamente sceglieremo il fortunato o la fortunata.
0: C'è Joy Ramone intanto.
1: Mi piace questo, eh.

0: Quanti siete? Un centinaio qua,
1: C'è fame.
0: Vuol dire che Ruben mi ha fatto venire un po' di acquolina. Bene, bene.
1: Pensate che io e la Lolly, prima in studio, abbiamo tirato fuori tre animali.
0: Lascia perdere.
1: Ce ne sono degli altri qua, ne sono arrivati un decalogo, praticamente un'arca di Noè.
0: No, io non ho parole e devo farvi i miei complimenti perché siete veramente delle enciclopedie. Vogliamo leggere un po' di messaggini?
1: Allora,
0: animali con la coda che contengono la lettera U.
1: C'è ad esempio l'iguana, che è in alternativa a ugatto, la lucertola,
0: ugatto.
1: Il cavallo Mustang, però, perché attenzione,
0: certo.
1: Il lupo, la puzzola, il turista in coda al San Gottardo, il Purcell, cioè non è male. Ciao Manuela, non so se Manuela è il nome, no, ha mandato due messaggi, il mulo, il pulcino,
0: sì.
1: il canguro, l'ho già detto, aspetta.
0: Lo squalo c'è anche.
1: Lo squalo, il codibugno. È vero.
0: Sisco di pugnolo.
1: È un uccellino piccolo, bellissimo, sì. Il bufalo, il cucù, sì, che poi il cucolo, va bene, sono arrivati diversi. L'aquila, il gufo, poi abbiamo ancora cosa?
0: Il lupo l'hai detto.
1: Il lupo l'ho detto, la lucertola, l'opossum, l'urubu, che non so cosa sia. L'urubu.
0: Vado a vedere, sarà qualche animale africano, no?
1: Io me lo immagino coi cornoni, non lo so perché.
0: Il caribù avevamo detto noi.
1: La tartaruga anche, ad esempio, la mucca, il puma.
0: L'urubù è un uccello saprofago che appartiene alla famiglia della avvoltoia.
1: Ha una avvoltoione.
0: Ha una maschera qua.
1: Ah sì, è cattivissimo da vedere.
0: Abbastanza.
1: Meglio non farlo arrabbiare, insomma. Però c'è una per

0: persona.
1: Sì.
0: La puzzola, ad esempio.
1: C'è la puzzola.
0: C'è una persona che è Sonia che ha tirato fuori praticamente l'animale che è solo coda.
1: E Ruben si è emozionato perché non c'eravamo arrivati noi.
0: Esatto.
1: Zero.
0: L'anguilla.
1: L'anguilla. Vince il primo buono di Ora Buca per la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
0: Sonia, complimenti.
1: Brava. Andremo, la mandiamo insomma a cena al ristorante Indipendenza di Chiasso, quindi con l'anguilla si porta a casa il buono. Qua continuano ad arrivare messaggi, Ruben, e stanno suonando tutte le nostre linee telefoniche. Non so, qualcuno ha scritto la suocera, tra l'altro, l'animale con la coda che contiene la U, bellissimo.
0: Allora, chi ha scritto la suocera deve mandarci due
1: il
0: buoni
1: naga.
0: uno a testa, che così non diciamo in giro chi
1: è. Ho detto il nome, si è sentito? Scusami, non volevo, magari non ha sentito, dai. Va bene, allora complimenti alla nostra amica Sabrina, giusto? Che si è accaparrata.
0: Sonia,
1: io sempre sul pezzo con i nomi, eh?
0: Sì.
1: Si è accaparrata al buono. Noi ci prepariamo invece per andare nel Sopraceneri, dove ci aspetta la nostra ospite di stamattina.

0: qua bisogna fare il caschè, però noi evitiamo, non abbiamo
1: più l'età.
0: No,
1: io ho già la schiena a pezzi, un po' di mia, sono come Parmelà.
0: Vabbè, non dare dimissioni però oggi. Mi raccomando, signor Bassi, non faccia queste cose.
1: Non posso andare in pensione.
0: Esatto. Allora, Ruben, abbiamo finalmente raggiunto la nostra ospite di questa mattina, perché dobbiamo parlare di un appuntamento molto molto interessante.
1: Esatto, do il buongiorno a Sara Catella di Swiss Skills e poi a Paolo Ortelli, che è direttore del centro professionale di Gordola. Giusto, sì, centro di formazione professionale di Gordola.
0: Buongiorno.
1: Non ci sento.
0: Qua è tutto online, È tutto talk open. Riproviamo. Pronto?
1: Pronto, Sara, ci senti?
0: Non ci sente.
1: Non ci sente.
0: Vuol dire che sono andato in tilt i telefoni per le chiamate.
1: Esatto, allora io farei una cosa. Mandiamo una canzone, riproviamo e poi vi parliamo di Ticino Skills.

0: Allora, è andato a sistemare l'antenna della Swisscom il nostro Ruben, grazie.
1: Esatto, ho fatto fatica ad arrampicarmi, adesso incrociamo le dita.
0: Sento dei suoni in sottofondo, signore e signori, Sara Catella con noi, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e tutte, vi chiamo, ci sentiamo, ci sentite?
0: Ci siete, forti e chiaro, dovrebbe Perfetto. Esserci anche il direttore Paolo Ortelli, giusto?
2: Come esatto, è qui da parte a me.
1: Allora, buongiorno a tutti. Oggi si parla di Ticino Skills, che sono poi i campionati delle professioni dell'artigianato edile della Svizzera italiana, e alla settima edizione che si stanno svolgendo, dove siete voi, a Gordola. Ci potete dare i numeri di questa edizione, perché sono numeri sempre importanti?
2: Sì, sono numeri importanti, noi siamo molto fieri di parlarvene. Abbiamo 44 giovani che si stanno misurando con le loro capacità e quindi passano il concorso. Abbiamo appunto in 6 categorie professionali, diciamo 6 più una perché ce n'è una che ha un po' una particolarità. Abbiamo anche, ma poi magari ne parleremo più tardi, gli allievi delle scuole che vengono a visitare questi 2 giorni a Gordola e sono circa 600. E poi abbiamo anche un grande anniversario, ma poi il direttore ve ne parlerà, perché domani festeggeranno i 50 anni del centro qui di Gordola.
1: Dicevi giustamente, tanti giovani anche delle scuole, più di 600 allievi e allieve che verranno e sono già venuti in parte a vedere quello che succede, per farsi un'idea. Poi l'anno scolastico è appena iniziato, ma quando si arriverà poi verso la primavera, estate, bisognerà scegliere una strada, e serve anche a questo effettivamente questa manifestazione.
2: Sì, serve proprio a questo, ed è un po' nata sul modello degli Swiss Skills, che sono i campionati svizzeri centralizzati che hanno luogo a Berna. L'idea è quella, da una parte, di passare questo concorso, quindi certamente ci sono apprendisti e apprendiste che lo fanno, si misurano con delle grandi difficoltà che sono poi quelle delle questioni che fanno, di cui trattano tutti i giorni, perché sono le loro professioni quelle che sono messe alla prova. Quindi c'è questo campionato, ci sono altre associazioni professionali che insieme a noi partecipano a questo grande evento, e loro fanno invece delle dimostrazioni di professioni, quindi sono più di 15, sono tutti qui a Gordola, e l'idea è quella di portare i giovani delle scuole del Canton Ticino ad osservare i loro colleghi apprendisti, quindi un pochino più grandi di loro, al lavoro. L'idea è proprio quella di portarli, di dare loro voglia, di sentire i rumori, di vedere i materiali e di capire che cosa sono esattamente queste professioni.
1: Sara, se hai voglia di passarci appunto il... Intanto ti ringrazio perché hai spiegato tutto molto molto bene. Si può anche trovare le varie informazioni sul sito di swisskills.ch. Comunque volevo chiedere la parola al direttore Paolo Ortelli, perché all'inizio te hai detto che si festeggerà un importante anniversario dei 50 anni del Centro di Formazione Professionale di Gordola, e il programma per i prossimi giorni è bello ricco.
2: Sì, ve lo passo subito, e lui vi racconterà delle porte aperte che sono anche in collaborazione con il progetto Mille Strade del DEX, ma il signor Ortelli racconterà tutto, e vi saluto intanto.
0: Ciao Sara, grazie mille.
1: Ciao, grazie mille Sara.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno direttore.
3: Buongiorno a tutti.
1: Domani porte aperte, si festeggia i 50 anni del centro di formazione, il programma è molto molto ricco, che cos'è che succede?
3: Sì, è ricco nella misura in cui, tra l'altro, questo è uno dei 3 eventi principali che abbiamo distribuito lungo l'anno, che coincide proprio anche con la competizione di Ticino Skills, che è quello delle porte aperte, dove domani avremo la possibilità e apriamo a tutta la popolazione il nostro centro, che potrà essere visitato. Quindi quello che in fondo stanno facendo i ragazzi delle scuole medie lo potranno fare tutte le famiglie del cantone, ma soprattutto a mezzogiorno noi avremo offerto, diciamo, un pranzo offerto alla popolazione, a chi vorrà raggiungerci. Aspettiamo di legare il nostro centro anche una sorta di omaggio per questi 50 anni a chi vuole conoscerci, a chi magari distrattamente ha capito e conosce la nostra realtà. Domani ci sarà la possibilità di vederci all'opera e di capire fino in fondo quello che da 50 anni in fondo avviene quotidianamente al centro di Gordola.
0: Allora direttore, c'è chi manda i complimenti, che ieri vi ha raggiunti con i ragazzi delle medie di Agno, dice molto ben organizzato. Chi invece vuole sapere quali sono le professioni presenti le trova sul sito swissskills.ch, e ce ne sono parecchie tra l'altro da toccare con mano, è una fortuna incredibile.
3: Ma sì, noi Abitualmente al Centro di Gordola abbiamo 16 associazioni professionali che sono presenti praticamente tutto l'anno, che grosso modo rappresentano 33 curriculi formativi nell'ambito dell'edilizia. Diciamo che una buona più di 20 sono visibili in questi giorni, e oggettivamente quasi tutto il settore dell'edilizia è rappresentato. Addirittura in questi due giorni abbiamo anche ospiti un'associazione che solitamente non è da noi, una delle poche che sfugge a avere luoghi di formazione presso il nostro centro a Gordola, che comunque è presente proprio perché noi abbiamo aperto le porte anche a loro, perché il nostro obiettivo è sostanzialmente quello di avvicinare i giovani alle nostre professioni del settore principale della costruzione, ma anche di tutto l'artigianato edile, che è un po' la nostra missione, che da 50 anni appunto fa parte del nostro DNA.
0: Ecco, direttore, solo una curiosità: siete al secondo giorno, metà giornata neanche, quindi è difficile trarre un bilancio, ma c'è una professione che incuriosisce più delle altre tra tutte quelle esposte?
3: Devo vedere il cuore, no? Scherzo, non posso parlarlo, no, questo non posso dire. Io vedo, sto girando, vedo i gruppi che si fermano, e poi abbiamo la fortuna perché diciamo che da alcuni anni queste giornate sono organizzate con la scuola, e quindi abbiamo anche dei gruppi di ragazzi che sono proprio quei ragazzi già un po' orientati dalle scuole medie ad avvicinarsi alle nostre professioni, quindi c'è molta attenzione e i gruppi di ragazzi, devo dire, si fermano molto bene in tutte le postazioni. È chiaro che poi magari ci sono postazioni un pochino più affascinanti dal punto di vista dell'estetica, il profumo del legno piuttosto che il muretto da costruire, alcune peculiarità che visivamente magari colpiscono un po' di più.
0: Grazie direttore.
1: Grazie mille.
0: Ricordiamo l'appuntamento domani aperto a tutte le famiglie con figli adolescenti che magari stanno capendo quale strada prendere nel loro futuro. Ricordiamo un po' le coordinate, Ruben.
1: Esatto, siamo al centro di formazione di Gordola, quindi potete, se cercate le coordinate anche sul sito, poi le trovate. L'indirizzo non ce l'ho sotto mano, ma
0: ce la faranno.
1: Esatto, ci sarà giornata delle porte aperte, si potrà visitare il centro, ci sarà il pranzo offerto e potete farvi un po' un'idea di tutte le professioni che ci sono in formazione per l'edilizia e l'artigianato.
0: Bellissimo, grazie direttore Ortelli, buon evento e grazie di cuore per tutto ciò che fate e mantenete vivo in Ticino.
3: Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Buona giornata. La, la, la, la, l'holiday.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuoca un premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
8: Potrei, vorrei, farei. E allora gioca anche tu all'otto e vinci il jackpot.
7: Adesso più di 30 milioni nel jackpot. Swisslotto. Nessuno crea più milionari.
9: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
7: Bricco, l'unico.
9: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
10: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: La dolce vita. Ma questa era la mia sigla anni fa, vero? No? Io poi me le dimentico.
1: Sì, questa qua.
0: Me le dimentico poi. Beh, Ruben, devo dire che non è volata quest'ora di più.
1: Abbiamo giocato con i community cinesi, con le cose con la coda. Siamo andati a Gordola per capire cosa succede a Ticino Skills.
0: Bellissimo, poi, tra l'altro, è che cerchino così di mantenere vivo l'artigianato ticinese. Fantastico.
1: Assolutamente,
0: fantastico.
1: Anche perché, cioè, date retta a un gnucco, ma quelle professioni che si vedono lì spesso e volentieri sono quelle meno minacciate dall'intelligenza artificiale.
0: È vero.
1: Perché l'intelligenza artificiale ti può contare quante piastrelle puoi mettere su un pavimento, ma non uscirà a metterle.
0: Bravo, per ora. Però, non dovrebbe arrivarci.
1: Esatto,
0: quindi fate anche questa riflessione con i vostri figli, sono riflessioni molto importanti. Sono le 11:49, dicevamo, abbiamo proprio due brani veloci perché poi dobbiamo salutare.
1: Dobbiamo salutarci, quindi ci ascoltiamo due canzoncine e poi inauguriamo il weekend.
0: Eh sì, ufficiale, eh?

0: una fame infinita, Selton. Allora, siamo pronti per salutarci. Ruben, tu domani sarai qua alla mattina, quindi fai tu il caffè al volo?
1: Faccio io il caffè al volo al posto della Fede, perché la Fede sarà con la Marghe da Garage Boffelli, quindi in esterna col
0: van. Tutte e due assieme? No, che bomba di mattinata, bellissima. Quindi la Marghe e la Fede presso il Garage Boffelli, siamo ad Avesco.
1: Esatto, loro dalle 11 alle 2 saranno in diretta, noi saremo in diretta sempre dalle 8 per fare il caffè al volo.
0: Una moca, fai un mix tra i due programmi.
1: Devi mettere i guanti da forno e scotta e tirarci
0: certo,
1: la moca.
0: Certo, è un brutto gioco, non dirlo che poi lo fanno. Va bene Ruben, buon appetito, tra poco si parla di hockey con Danny Morandi e i suoi ospiti ovviamente di Warm Up.
1: Esatto, prima c'è l'informazione, poi c'è il dennone.
0: Fa anche rima. Mamma mia, non aggiungo altro. Shh, bisogna sapere quando tacere. Buon appetito. Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
5: Dai, dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3i. Radio 3i, Radio 3i. C'è la Moca ad aspettarti.
6: Dal lunedì al venerdì,
5: dalle 6
6: alle 7.
5: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3i. Radio 3i, Radio
7: 3i. Buongiorno, sono le 11:59.
8: Ticino News, giorno.
9: Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni in conferenza stampa e il 66enne vodese resterà in carica fino a fine anno, poi ha detto spazio ai giovani.
10: Swissair, il giorno del grounding. Il 2 ottobre 2001 la compagnia di bandiera svizzera fermò tutti i voli, 20.000 passeggeri bloccati e 260 aerei rimasero a terra.
9: Proteste studentesche, alta tensione in Francia, quasi 2.000 fermi, 900 azioni di protesta, il governo accusa la sinistra radicale mentre gli studenti chiedono più risorse per la scuola.
10: Meteo nuvoloso con brevi intervalli di sole più ampi verso il sottoceneri. Nel pomeriggio qualche goccia non è esclusa, basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.
9: Venerdì 2 ottobre, ben ritrovati, Ticino News giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco oggi Emanuele Lopo. Ciao Emanuele, buongiorno.
10: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
9: Il consigliere federale Guy Parmelin si è dunque dimesso, la conferma è arrivata dal diretto interessato poco fa in Consiglio federale. Per tutti i dettagli saluto in studio Robert Kretschmer.
11: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Esatto, Parmelin ha oggi confermato le sue dimissioni a fine anno. Sulle motivazioni ha detto di iniziare ad avvertire una certa stanchezza, negando che abbiano avuto un ruolo i suoi problemi di salute, in particolare alla schiena. Ha poi spiegato che prendendo questa decisione ha pensato a quale fosse la cosa migliore per il paese. È arrivato il momento per me di lasciare spazio a nuove forze in questi tempi di grande incertezza, ha aggiunto, dicendo che lascia al suo successore un dipartimento solido, riferendosi chiaramente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. Le dimissioni arrivano dopo un anno particolarmente impegnativo per Parmelin, dalla tragedia di Crans-Montana all'avvertenza sui dazi americani. Il governo elvetico perde inoltre così il suo membro più longevo. Viticoltore di professione, era entrato in carica nel 2016, subentrando a Evelyn Widmer-Schlumpf. Parmelin si è affermato poi all'interno del governo soprattutto nel corso degli ultimi anni. In passato era stato descritto come un gregario dell'UDC, affabile, pragmatico e vicino alla gente, però è stato in grado col passare del tempo di scalare le gerarchie sia della popolarità sia dell'influenza. Il Vodese di 66 anni può lasciare quindi il suo incarico a testa alta con diversi successi recenti al suo attivo, come gli accordi di libero scambio con l'India e il Mercosur, nel nome della diversificazione. Lascia tuttavia alle sue spalle anche alcuni dossier ancora irrisolti, ad esempio sul fronte agricolo, con le critiche ricorrenti legate alla troppa burocrazia, ma anche la carenza di alloggi e l'aumento degli affitti. Mentre sono già arrivate le prime reazioni sui social con partiti e personalità che hanno ringraziato Parmelin, si è già iniziato a parlare anche del suo possibile successore. Tra i favoriti si citano Esther Fridley e Nathalie Ricli, rispettivamente nei governi di San Gallo e Zurigo, ma anche del ticinese Marco Chiesa. Prospettive con cui però la Svizzera romanda perderebbe un candidato in consiglio federale. In questo senso si parla anche delle possibilità della ginevrina Céline Amadrou. Sarà infine da capire se Beatty Hans potrebbe cogliere l'occasione candidandosi quindi per prendere il comando del dipartimento attualmente di Parmelin, quello dell'economia. Staremo a vedere.
10: Il 2 ottobre di 25 anni fa, un annuncio all'aeroporto di Zurigo segnava il grounding di Swissair. La compagnia di bandiera svizzera non era più in grado di garantire i propri voli per mancanza di liquidità. Sentiamo quindi Barbara Venneri.
8: Per motivi finanziari, Swissair non è più in grado di garantire i suoi voli. Sono le parole che il 2 ottobre 2001 all'aeroporto di Zurigo annunciarono la fine delle operazioni della compagnia di bandiera svizzera. Migliaia di passeggeri erano bloccati a Kloten e circa 20.000 viaggiatori attendevano i loro voli in tutto il mondo. I 260 aerei della compagnia rimasero a terra anche perché Swissair non era più in grado di acquistare carburante. Alla base del tracollo ci fu anche la cosiddetta strategia Hunter, una politica di acquisizioni aggressive di compagnie aeree, molte delle quali non redditizie. Il gruppo accumulò così pesanti perdite e debiti. Dopo diversi tentativi di salvataggio, il grounding rese inevitabile un intervento d'emergenza di Confederazione e banche, consentendo di riprendere un'attività ridotta già il giorno successivo. Il 1 aprile 2002 però atterrò a Zurigo l'ultimo volo di Swissair. Dopo 71 anni il nome della compagnia scomparve. La liquidazione del gruppo si è conclusa soltanto nel dicembre scorso, 24 anni dopo il grounding.
9: Le remunerazioni dei vertici delle aziende industriali di Lugano sollevano interrogativi anche a livello cantonale. Il deputato dell'MPS Giuseppe Sergi ha presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato e ne ha spiegato i motivi ai nostri microfoni.
12: Perché le questioni che ha sollevato, che sono state sollevate, diciamo, dalla remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di un'azienda pubblica, seppur di proprietà del comune, investono anche la politica cantonale. Difatti il cantone prima di tutto ha dei principi su come le società di proprietà del comune o i comuni stessi devono essere gestite. In secondo luogo, in ambito energetico, i comuni ricevono un monopolio, viene affidato loro nella distribuzione dell'energia da parte della Confederazione del Cantone. In terzo luogo, la Costituzione cantonale ha dei principi su come devono essere gestite le aziende pubbliche e tutte le strutture pubbliche, quindi il Cantone non può esimersi dall'intervenire. Noi abbiamo l'impressione che nessuno oggi da parte del Cantone, nessun ente, a cominciare dallo stesso Consiglio di Stato, si preoccupa che questi principi vengano rispettati.
10: Furto con scasso nella notte in un garage di Noranco. La polizia cantonale di conseguenza ha immediatamente avviato le operazioni per individuare gli autori del furto. Stando a ticinonews.ch, la stessa polizia è intervenuta nella zona di Magadino, nel Locarnese, con più di una vettura. Ci sarebbe stato almeno un fermo legato a quanto accaduto nella notte nel Luganese.
9: In Francia cresce invece la protesta studentesca. In diverse città si sono verificati incendi, danneggiamenti e aggressioni. Particolarmente grave il caso di Marsiglia, dove il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Gli studenti chiedono più risorse, un accesso facilitato ai corsi, più sostituzioni per gli insegnanti assenti e la ristrutturazione soprattutto degli edifici scolastici. Per la Francia si preannuncia un periodo estremamente difficile, commenta il giornalista di Stanza Parigi, Alberto Toscano.
13: 400 istituti scolastici oggi sono chiusi da autorità, gli altri sono oggetto di proteste, manifestazioni, blocchi da parte degli studenti, con la presenza frequente di forze dell'ordine, perché nei giorni scorsi gli incidenti sono stati durissimi, veramente durissimi, ci sono state centinaia e centinaia di feriti e ci sono stati circa 2000 studenti fermati. La ragione ufficiale della protesta risiede nelle cattive condizioni degli istituti scolastici. Il governo, che non dispone di maggioranza in Parlamento, è in gravissime difficoltà e il governo stesso accusa l'opposizione di estrema sinistra, di Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, di fomentare questa ondata di proteste studentesche. I prossimi mesi saranno, a mio avviso, e purtroppo probabilmente sempre più tesi.
10: In chiusura lo sport, ben ritrovata in studio Letizia Ricciardi, partiamo dall'hockey.
14: Esatto, buongiorno anche da parte mia. Partiamo con l'Ambrì, che ieri ha ospitato la Gottardo Arena in Lagnau, squadra che si è confermata ancora una volta particolarmente ostica per i leventinesi, battuti per 5-1. Gli uomini di Tapola hanno pagato a caro prezzo diversi errori e imprecisioni che hanno restituito l'immagine di una squadra meno lucida rispetto alle ultime uscite. Forse questo aspetto è causato in parte anche dal calendario bianco-blu, che hanno giocato 8 partite in 17 giorni. Necessario però per la squadra ritrovare le giuste energie, perché questo sabato tornerà già in pista in trasferta contro il Friburgo, e tra l'altro questa mattina è stata annunciata la squalifica di una partita per Nathan Borradori dopo il fallo commesso ieri sera su Noah Maier. Il Lugano invece questa sera ospita il Rapperswil in una sfida in cui Morini, finora rimasto ai margini della formazione, ritroverà spazio in linea con Tanner e Olson. Mettela ha inoltre confermato in allenamento il trio composto da Lixell, Shore e Marco Zanetti. Restano invece intatte le altre due linee offensive, con Kupari che resterà verosimilmente in sovrannumero. Prima di chiudere ricordo anche gli appuntamenti calcistici, con il Lugano che sta sfidando in amichevole il Verona. Attualmente gli ospiti sono avanti per 2-0, e questo sabato invece, domani alle 8.45, la nazionale svizzera torna in campo contro la Slovenia per il terzo turno di Nations League. In Promotion League invece domani alle 16 ci sarà il derby Paradiso Lugano Under 21, mentre domenica sempre alle 16 il Bellinzona ospiterà lo Zurigo Under 21.
9: Grazie Letizia, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
6: Infotraffico.
9: Segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, nel Malcantone da Magliaso a Bioggio.
6: Previsioni del tempo.
10: Oggi venerdì a tratti nuvoloso con ampie schiarite, soprattutto verso il sottoceneri. Nel pomeriggio lungo le Alpi e in Engadina qualche goccia non è esclusa. A basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.

0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Warm Up.
2: Warm Up, altra nuova puntata in questo venerdì 2 ottobre, la prima del nuovo mese. Ben ritrovata in studio Letizia Ricciardi. Buongiorno. Ricciardi e Dominic von Burg, buongiorno.
3: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Ben ritrovati anche a voi. Carne al fuoco ne abbiamo tanta, visto l'hockey che ormai da qualche settimana a questa parte lo viviamo. Ieri sera l'Ambrì, giusto? Ha giocato?
3: Sì. Non è andata benissimo.
2: Non è andata benissimo. Tocca al Lugano invece questa sera, come diceva la Letti prima. E nel corso di questa giornata, anche oggi, avremo modo di contattare i nostri esperti. Allora, più tardi, Doriano e Cristiano.
3: Per il duello post derby, anche se ormai ha già giocato altre partite. Però
2: sì, dai, però lo stesso. Mettiamo un po' di peperoncino anche a loro due. E Elias Bianchi, tra non molto, anche lui come opinionista, ci racconterà un pochettino da ambo le parti.
3: E poi per rispondere a tutte le domande che ci arrivano, vedo già le prime, ecco, scriveteci
2: 079-449-9537 per interagire con noi in quest'altra puntata di Warm Up. Ci mettiamo anche la musica in questa pausa pranzo da condividere insieme. Arriva anche la rappresentante di lista, si chiama Ciao Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è?
7: Warm up

0: la sirena e rieccoci con Warm Up in questo 2 di ottobre, in questo venerdì, con Letizia Ricciardi in studio, Dominic Fumburg, ribongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma soprattutto si vola virtualmente a Stoccolma. Durante il pranzo Stoccolma ci sta, eh. Elias, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Elias, in vacanza? Buongiorno.
2: Non proprio vacanza, più lavoro.
0: Lavoro.
1: Allora, qua le linee sono già calde, tante domande per te. Allora, partiamo da Lambrì perché ci sono già un paio di tifosi preoccupati per queste ultime battute d'arresto. Ti chiedono se è un Lambrì già in fase calante, se è già un po' finita la benzina.
2: Ma no, quello non penso. Calante, se dopo in Ticino siamo molto euforici quando le cose vanno bene, dopo ci deprimiamo anche abbastanza velocemente. Io trovo che Lambrì fino adesso comunque ha fatto sempre ottime prestazioni. Se vuoi, ieri era la prima un po' opaca, perché quella col Davos è stata, dal mio punto di vista, comunque una partita buona che potevano anche vincere, ecco. È mancato il gol, è mancato magari un po' di determinazione sotto porta, però di base la prestazione non era così male, invece quella di ieri un po' sottotono.
1: Quella di ieri era l'ottava partita in 17 giorni. Tu da ex giocatore li senti dei periodi così in cui si gioca così tanto? A livello fisico ne risenti?
2: Ma sicuramente ne risenti, soprattutto adesso bisogna capire i carichi di lavoro che avevano anche in allenamento, che non so, però ad inizio stagione chiaramente arrivi da una preparazione fisicamente molto dura, quindi tendenzialmente avere una fase così verso fine stagione è un po' più facile da gestire che magari inizio stagione, che arrivi da dei carichi molto importanti.
1: Ci sono invece dei tifosi bianconeri contenti perché sembrerebbe che stasera possa finalmente giocare Morini. Ti chiedono cosa ti aspetti da lui questa sera col Rapperswil.
2: Da Morini mi aspetto quello che ha sempre dato a Lugano, vuol dire tantissima grinta, tantissimo pattinaggio, tanta anche intelligenza tattica, di saper di magari giocare contro una

0: linea offensiva, quello che forse è mancato un po' alla Gnau quando devi difendere il risultato, per quei giocatori che sanno anche neutralizzare la prima linea avversaria, ecco, penso che porterà quello che sono le sue caratteristiche.
1: Ti chiedono anche di tornare su quanto detto da Bertaggia alla fine della partita contro il Lagnau, in cui lui sostanzialmente ha detto: ognuno deve guardarsi allo specchio e fare meglio. Ti chiedono se queste parole possono far pensare che sia un problema anche di singoli giocatori, quindi non solo il fatto che non si è ancora trovato il giusto equilibrio in squadra, ma proprio che magari qualcuno sta performando meno del dovuto.
0: Sì, lo specchio è sempre un po' la classica frase che si tira fuori quando magari ci sono una serie che non va bene. Io penso che ecco, quando perdi, soprattutto quando perdi come ha perso il Lugano alla Gnau, ci sono sicuramente delle domande da farsi, e se guardiamo soprattutto i gol è mancato magari anche un po' di sacrificio, no? Perché se il gol di, se non sbaglio, Riccola, c'era un tiro che poteva essere facilmente bloccato, che non è stato bloccato, quei piccoli dettagli a favore della squadra che poi ti permettono di vincere. Dopo è chiaro che il Lugano ha cambiato comunque diverse pedine importanti, e queste devono riuscire a entrare il più velocemente possibile all'interno delle dinamiche di squadra, anche se è vero che nell'ultima partita sia Inela che l'X l'hanno trovato la via del gol.
2: Parlando del Lugano e delle sconfitte, quello che balza un po' all'occhio è che in tutte e tre le partite perse il Lugano ha subito diversi gol in pochi minuti. Tu com'è che te lo spieghi, Elias? Cioè, ti ricordi delle sequenze in cui succedevano queste cose? È una fragilità mentale o sono anche delle coincidenze? Come te lo spieghi?
0: Difficile, nel senso, spesso allora una squadra in fiducia o che comunque è rodata difficilmente si fa rimontare, a meno di ci sono degli episodi sfortunati, però tendenzialmente non si fa rimontare. Dopo è vero che siamo a inizio stagione e quindi quella fiducia nel proprio gioco e nel gruppo la devi un po' costruire. È chiaro che quando tu sei avanti e non sei una squadra in fiducia, magari in quel momento prendi un gol, tendi ad arretrare, quindi dai ghiaccio più facilmente all'avversario, quindi ti metti sotto pressione quasi da solo, quindi il disco scotta un po' di più ed è più facile creare delle occasioni che l'avversario possa poi capitalizzare.
2: Abbiamo parlato in precedenza delle tante partite dell'Ambrì, Elias, no? 8 in 17 giorni. Adesso, se guardiamo avanti, l'Ambrì gioca domani sera e poi non gioca né martedì né venerdì, ma solo di nuovo sabato. Tu, quando eri giocatore, se ne parlava del calendario in spogliatoio o semplicemente si accettava quello che arrivava e si giocava senza pensare troppo?
0: Tendenzialmente sì, capitava magari che se ne parlava ogni tanto, ma non così tanto, perché appunto capitavano magari quella partita dove, mi ricordo un anno dove avevano giocato il sabato sera e l'altra squadra non giocava, e poi abbiamo giocato fuori casa la domenica alle 3:45, neanche 24 ore di pausa, quindi quando capitavano quegli episodi ti facevi qualche domanda. Allora, c'è la storia dello Zoo che sicuramente complica l'organizzazione del calendario giocando sempre fuori casa. D'altra parte non so se è fattibile fare meglio adesso, questo io non lo so, però è vero che è un po' particolare, anche ci sono squadre che hanno molte più partite di altre. L'Ambrì 2 in casa in settimana, anche a livello per il pubblico gli incassi non penso sia al massimo. Ecco, sicuramente non è ottimale, dopo non so se si può fare di meglio.
2: C'è Alberto che ti chiede della situazione portieri a Lugano. Secondo te chi gioca questa sera, anche alla luce della prestazione comunque discreta di Van Pottelberg, mentre Schlegel ha cominciato la stagione un po' così cosà?
0: Sai che non lo so, ti dico Schlegel perché riesco a pronunciarlo più facilmente.
2: Però così, a livello di gerarchie, come la vedi in casa Lugano a livello di portieri?
0: Ma io penso che di base Schlegel sia un passo avanti però portieri vicini, nel senso che non è che c'è una gerarchia così stabilita che per forza Schlegel è davanti. Io penso che alla fine le prestazioni faranno in modo che si delineerà un primo portiere, un po' come Ambrì d'altronde. Wüthrich forse è un passo in avanti, però se Sen dovesse avere un paio di prestazioni buone, la gerarchia può cambiare.
2: C'è invece Marco per l'Ambrì che ti chiede di Mugli, se sei sorpreso o no, perché comunque ieri ha segnato, ha già fatto 5 punti in 8 partite, tra l'altro già il suo record di sempre in National League. Una sorpresa questo inizio di stagione?
0: Sì e no, nel senso, da un punto di vista tecnico, fisico, è un giocatore che ha tutto per far bene. È vero che allora non ha avuto neanche tanto spazio prima, quindi era difficile valutarne dove potesse arrivare. C'era forse qualche dubbio sulla sua capacità di adattare da un punto di vista proprio delle decisioni sul ghiaccio, però devo dire anch'io che sono piacevolmente sorpreso dalle sue prestazioni. Dopo ripeto, fisicamente, tecnicamente ha sempre avuto tutto per far bene.
2: Elias, non so se puoi risponderci, ma c'è qualche curioso anche, no, che ti chiede del tuo lavoro. Adesso per esempio sei in Svezia per l'appunto, come funziona? Cioè tu vai a osservare i giocatori che appunto si affidano a te, o cosa ci puoi dire, se puoi dirci qualcosa?
0: Ma adesso sì, sono in Svezia perché ho un giocatore che gioca a Stoccolma, qua nella AIKA a livello giovanile, e poi perché c'è un ticinese, tra l'altro, Pedrotti, che gioca a Malmö, e quindi poi di volta all'anno vengo sempre a trovarli, a vedere un po' come vanno le cose, ed è sempre anche un'opportunità per fare nuovi contatti, per parlare con gente nel mondo dell'hockey e ampliare le proprie conoscenze.
2: Perfetto Elias, grazie mille anche per questo sguardo nella tua quotidianità, abbiamo accontentato i curiosi che ci scrivono e buon lavoro a questo punto.
0: Grazie a voi,
3: buona giornata. Ciao Elias, ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Warm up è stato offerto da BYD Ipsa Swiss Life.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
3: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Risparmia alla Migros, 40% su rack carnature in blocco extra o a fette in confezioni speciali. Scopri di più su migros.ch.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
0: Warm up è offerto da BYD Ipsa Swiss Life.

0: Questa è geniale, cioè l'ultima qua con la sirena è geniale. Are you ready? Noi sì e voi sì, al di là del telefono. Cristiano Doriano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma manca il gong. Non siamo pronti, senza il gong non si carbura.
3: Come l'ambria, Cristiano.
0: Ah, yeah.
2: No, qua lascia perdere che me la sono buffata l'altro giorno.
3: Aia.
2: Sto ancora mettendo su cerotti e merfene e antitetaniche e tutto dopo le zannate che ci hanno tirato ieri i tigrotti.
3: Però dai, almeno al derby.
2: No, derby. Spettacolo.
3: No.
2: Spettacolo, anzi a un certo punto ero lì che vi dicevo: adesso sta attento che spengono la macchina di fare il ghiaccio e vado che mi annullano la partita.
3: Ma qua i tifosi bianconeri scrivono che l'Ambria ha fatto il picco di forma per il derby, che poi da lì in avanti più niente, Cristiano.
2: No, sai cos'è il problema? Il problema dell'Ambria è quello che dicevo io, subiamo troppe reti.
3: L'avevi detto, è vero.
2: Subendo troppe reti, quando l'attacco della partita alle polveri bagnate, immancabilmente si fanno le brutte prestazioni, come è successo. Dopo ogni tanto gli arbitri ci mettono del suo, ma lì non vogliamo entrare in discussioni polemiche.
3: Però un po' polemico ti sento,
2: Ma sai, è peccato.
3: Vigand,
2: perché...
3: no?
2: Eh?
3: Con l'amico Vigand.
2: Ma è peccato perché già facciamo fatica di nostro. Cioè, non è che serve a proprio aiutare i nostri avversari. Dai, un po' di sportività, no? Cribbio.
3: Dai, hai detto che non vuoi fare polemica. Andiamo da Doriano,
2: no,
3: che ha perso il derby e ha pure subito la rimonta a Langnau. Umore pessimo, no? Doriano, com'è?
4: Ma non ricordo più niente. Non ricordo più niente. Il nostro campionato inizia questa sera con Rappelsine e con la Joa. Era una sorta di preparazione. Speriamo che gli stranieri si siano finalmente resi conto che è iniziato il campionato.
3: Dai, hanno segnato sia l'XL che Inna, anche se non ti ricordi. Però
4: no,
3: ha segnato.
4: No, d'accordo che non mi ricordo, però.
3: Solo le cose belle.
4: Esatto, ci vuole qualcosa di più, no? Abbiamo visto anche ieri sera Langnau trascinato dai suoi stranieri, altre squadre trascinati dagli stranieri, e dobbiamo assolutamente essere trascinati da questi sei stranieri che metterà in pista Mittel. Io sono convinto che da questa sera, avevo sempre detto aspettiamo 10 partite, adesso sono 5, il Lugano deve recuperarne 3, quindi in teoria è teoricamente secondo, ecco, la vedo così. Dopo vedremo se queste 3 partite recuperate saranno vinte, e saranno vinte se gli stranieri giocheranno da stranieri.
5: Doriano, però oltre agli stranieri stasera è verosimile il rientro di Morini, tu come la vedi? Sei felice?
4: Sfondi una porta aperta per quanto mi riguarda, perché già non ho capito perché Morini non ha giocato dalla prima giornata, ma questo è un problema del nostro tecnico. Adesso mi auguro, e a quanto sembra stasera debutterà, perché lui sa metterci quell'energia, quella potenza fisica, quella voglia di vincere che è mancata con l'Ambria e Langnau nei momenti cruciali, soprattutto con l'Ambria nel terzo tempo, quando ci siamo praticamente adagiati alla sconfitta senza avere una reazione da Lugano, e con il Langnau quando vinci 3-0, anche se a Langnau è sempre difficile vincere, ricordo che Lugano ha vinto poco in carriera negli ultimi anni, però quando vinci 3-0 tu con quei giocatori che hai in pista non puoi farti recuperare da un Langnau.
3: A proposito di Langnau, Cristiano, voi mi sembra 9 sconfitte di fila, se non sbaglio, cioè è clamorosa questa cosa.
2: Sì, perché poi dopo senti Doriano che ti dice è la nostra bestia nera, ma mi sa che è diventata anche nostra
3: delle ticinesi
2: nera,
3: però
2: perché...
4: ci prendono gusto con i ticinesi, fanno le loro salvezze sui punti contro le ticinesi alla fine, se andate a vedere
2: poi
4: le classifiche.
2: Poi diciamola, io la sconfitta di ieri me la sono guffata e tirata con la battuta che ti ho fatto mercoledì mattina a te Doriano, quando sono entrato in autostrada ho trovato lì sto porello di un corvo che era lì abbattuto Io ho scritto Doriano, gli faccio: te Doriano, mi sa che questo era uno di quelli che tornava da Lucknow.
3: E te la sei un po' cercata, Cristiano.
2: Me la sono andata a cercare
1: ogni tanto,
2: poi hai ganato e via.
1: C'è delle pessime battute.
3: Le marmotte non hai viste invece, perché ricordiamo che da quest'anno c'è una nuova mascotte d'Ambrì, Ambrotta.
2: La sempre. No, le marmotte sono tranquille. No, non sono assolutamente convinto. No, però,
1: comunque non è male la mascotte dell'Ambrì. La marmotta è un bel animale, quindi
2: poi sì, che va in letargo, che poi va in letargo.
1: Il problema è che d'inverno vai in letargo, appunto.
2: E appunto vuol dire che sei già andato in letargo adesso. Speriamo di no, insomma.
3: Rimpiangi, no, quella credo. Vecchia, com'è che si chiamava? Dribbly, no? Com'è che era un lupo?
2: Dribbly,
3: no?
2: Quello era simpatico.
3: Ti piaceva, sì. Il lupo?
2: Sì, quello, il lupo mi piaceva, sì.
3: Ma c'è ancora, però, c'è ancora il corvo Doriano, Lugano? No, non lo vedo più.
1: Purtroppo c'è, c'è. Io ho sempre predicato anche sui social di cambiarlo nei Tigers, quindi nei Leoni.
3: Ma c'è già il basket.
1: O nella Tigre, al limite nella Tigre.
2: C'è già il Lucknow, però.
1: Si può fare le colori, sono quelli, no?
3: Tutti molto insoddisfatti, esatto. Delle mascotte, comunque. Non bene.
2: No, ma a me più bene. Che della mascotte mi piacerebbero i risultati sul ghiaccio, guarda, dico la verità. Per ora sono ancora contento.
1: Per mantenere un volatile l'Aquila, ma l'Aquila ce l'ha già anche il Ginevra, quindi i migliori li hanno già presi le altre squadre.
3: Arrivano tardi le ticinesi, effettivamente, a livello di mascotte.
2: No, boh, la marmotta effettivamente poi magari anche
1: carina,
2: protetta. Riusciamo a spillare qualche franco al WWF?
0: Qualcuno ha scritto: dalle ventinese le mia bella la marmotta. L'han scritto, dalle ventinese le mia bella la marmotta.
3: Ti danno ragione, Cristiano.
2: Io l'ho anche assaggiata, non mi aveva neanche filmato più di tanto.
1: No, quindi. Cristiano, dai.
2: Sì, no, davvero no.
3: Mangi la marmotta, il corvo morto in autostrada. Ma cosa sta diventando sta trasmissione? Oh?
1: Sono così carini, sono così dolci, dai, Cristiano. Non
2: mascheriamoci dietro una settimana pessima, a parte il nostro derby che è stato fantastico. Con discorsi sui volatili,
3: sì, dai
2: speriamo in un bel weekend.
1: Non ti facciamo sponsorizzare la trasmissione dal WWF, allora.
3: Ecco. E anche noi tiriamo dentro un po' di soldi. Dai, allora chiudiamola qua, puntata un po' particolare, ma sì. Va bene,
0: Doriano, Cristiano, grazie.
2: Eravamo rimasti senza parole, guarda.
1: Comunque 6 punti con Rapes Villageois.
3: Marchiamo giù, Doriano.
1: Anche se è tosta.
3: Va bene. Marchiamo giù. Ci sentiamo venerdì prossimo a fare il bilancio.
1: Esploderanno l'X in Nala, finalmente.
3: Boh, marco giù anche questo.
1: Non solo a tratti.
3: Buon weekend, buone partite.
0: Ciao a tutti. Con warm up, anche noi torniamo tra 7 giorni. Grazie oggi a Letizia Ricciardi e Dominic Fonburg.
3: Grazie a te.
0: Ciao.

0: Warm Up è stato offerto da BYD Ipsa Swiss Life.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
3: Brico, l'unico.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia! Info su centrobreggia.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
10: Gassin.
9: E ci sono anch'io.
10: Dalle 15 alle 18 su Radio 3i.
9: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
10: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
11: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
12: Mezzogiorno e 58.
13: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono, torniamo in apertura sulla decisione di Guy Parmelin che ha annunciato questa mattina in conferenza stampa le sue dimissioni, lascerà la carica a fine anno con il sentimento, ha spiegato, del dovere compiuto dopo oltre 10 anni in Consiglio federale. Dal mondo economico e politico sono intanto già arrivate le prime reazioni. Emanuele Lopa.
15: È soprattutto il ruolo di Guy Parmelin alla guida dell'economia svizzera a emergere dalle prime reazioni alle sue dimissioni. Le organizzazioni economiche ricordano gli accordi di libero scambio conclusi durante il suo mandato e il lavoro a sostegno delle imprese. Economy Suisse sottolinea il suo impegno per la piazza economica svizzera, mentre l'Unione delle Arti e Mestieri parla di un bilancio eccezionale. Più critici invece i Verdi, pur ringraziando il consigliere federale uscente per il lavoro svolto, il partito boccia la sua politica di libero scambio, definita superata e dannosa, e critica anche lo stop alle riforme ecologiche nel settore agricolo. Proprio dal mondo agricolo arriva invece un giudizio positivo. Il presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini, Markus Ritter, sottolinea la capacità del politico di gestire le numerose crisi affrontate durante il suo mandato. Intanto si apre già la partita per la successione. L'UDC rivendica i suoi 2 seggi in Consiglio federale e annuncia che presenterà una propria candidatura.
14: Da gennaio le rendite AVS e AI aumenteranno dell'1,59% per l'adeguamento a prezzi e salari. La rendita minima passerà da 1.260 a 1.280 franchi al mese, quella massima da 2.520 a 2.560. Lo ha stabilito il Consiglio federale. Aumenteranno anche i contributi minimi per indipendenti e persone senza attività lucrativa. L'adeguamento costerà complessivamente circa 1 miliardo di franchi. Un giovane lupo nato nel 2026 è stato abbattuto in Valle Morobbia nell'ambito della regolazione preventiva del branco Camoghè. Il Ticino può rimuovere fino a 2/3 dei giovani nati quest'anno nei branchi appunto Camoghè e Peloso dopo il via libera dell'UFAM. Con Camoghè e Peloso sono 9 i branchi di lupi ticinesi per i quali è stata autorizzata la regolazione preventiva. In chiusura il franco svizzero si rafforza nettamente sull'euro, sceso attorno a 0,93 franchi. A spingere la valuta elvetica sono soprattutto le tensioni sui conti pubblici francesi e i rischi geopolitici. Il franco forte favorisce i consumatori rendendo meno care importazioni e viaggi all'estero. A soffrire sono invece soprattutto le aziende esportatrici che vendono all'estero a costi più elevati.
3: L'infotraffico.
14: Andiamo sulle strade dove il traffico ovunque risulta essere regolare.

0: lunedì al giovedì sono in due. Ma al venerdì uno dei due è di troppo.
1: È di troppo.
0: Ma ora in onda
1: uno di troppo
0: con Danny Morandi.

dai che è venerdì. Ci siamo anche oggi in questo 2 di ottobre. Ben ritrovati dopo Warm Up. L'appuntamento è quello con l'uno di troppo. Capita ogni venerdì perché Luchino se la riposa. Ma lo risentirete la domenica pomeriggio con doppio passo. 13 e 6 minuti, buon pomeriggio. Il post pranzo lo condividerete con noi, se ne avete voglia, fino alle 3 e fino alle 15 anche oggi. Quindi per le prossime 2 ore, fino all'arrivo dei tre tenori. 079-449-9537. Ricordo sin d'ora il numero di WhatsApp, perché lo potete utilizzare per scriverci semplici messaggi oppure anche per giocare tra poco, perché è il pomeriggio in gioco. Giocheremo ancora per la rassegna gastronomica partita ieri. Ceresio e Basso, anzi Basso Ceresio e Mendrisiotto. Sbaglio sempre, ragazzi, sbaglio sì. Giocheremo anche per i nostri gadget, la nostra borsa, all'interno troverete il cappello, i nuovi profumatori, insomma, orecchie alla radio perché ci si diverte anche oggi, il tutto contornato dalla bella musica, quella di Radio 3. Buon pomeriggio alla Nica Nica, questi giovani che non hanno più voglia di lavorare, perché ridi? Però ci manda le foto dei due profumatori ricevuti, scrivendoci grazie, ci mancherebbe. Buon pomeriggio anche alla Gabi Gabi, altro messaggio arrivato ora, meno 29, quando conti le vacanze, è vero, eh? È sempre lì con la calcolatrice. Meno 29 le vacanze, quindi goditela. Anzi, inizia già a pensare alle valigie, perché tu dici, ma manca ancora 29 giorni, eh sì. Inizia a mettere da parte quello che vuoi portarti. Bonjour Denis, buon weekend a ti e a Tucce dalla Susi. Ma che ieri mi sono accorto che è sbagliato l'audio di Giorgione, che mi ha scritto Giorgio Doninelli, mi sono accorto. Andiamo di musica, Ugel, David Guetta, Frank Montana, questa è Shine per inaugurare il pomeriggio insieme.

Angel, David Guetta, French Montana, questa è Shine, 13:10, inauguriamo il pomeriggio. Allora dice l'amica, rido perché Luchino se la riposa il venerdì. Sì, no, effettivamente i giovincelli che riposano il venerdì, guarda, una cosa che non si può. Beh, poi come ha detto prima, ma lo sai, lo troverete non dalla domenica pomeriggio. Già fatto, scrive la Gabi, per quello che riguarda il separare i vestiti che poi vorrai portarti in vacanza. Vero anche che se parti fra circa un mesetto, 29 giorni, vuol dire che alla fine di ottobre quegli estivi non li utilizzi più qui, quindi li puoi già smistare in valigia. Vero, è più difficile quando sei sotto estate che devi partire per la vacanza e dici questo no, mi piace, lo porto, quindi evito di sporcarlo. Lavoraccio, quello delle valigie, lavoraccio. Questo sì, questo no, questo sì, questo no. Guarda, lo uso, non lo uso da 3 mesi, però potrei usarlo in vacanza e lo porto. Poi la Susie scrive, effettivamente ieri ho risposto un po' così a caso senza sentire la domanda. Oggi è un po' più precisa la domanda. Di conseguenza il più veloce, come detto, si porterà in questa prima ora, riceverà la nostra bag, la borsa con all'interno il nostro cappello griffato Radio 3 e nuovi profumatori. Ah, bentornato, scrive Lale, buongiorno, oggi ci riprovo. Più tardi, nel corso della seconda ora, biribiglio biribaglio per il buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica. Basso Ceresio Mendrisiotto. Basso Mendrisiotto e Ceresi, ogni volta sbaglio. Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, nuovo singolo, si intitola Il Sole.

0: Guns N' Roses e Paradise City, bella, ci piace. Allora, buon pomeriggio anche ad Alessandra che scrive: oggi ci riprovo al gioco del piripicchio, perché il capo se n'è già andato, hai capito? Venerdì il capo va e i topi ballano. Buon pomeriggio anche l'amico Robbia, ciao Robbia, al quale piace un sacco il testo del disco ascoltato poco fa, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole, segnatelo se lo vuoi scaricare, mettertelo in playlist. Nel frattempo anche il nuovo singolo di Ernia, si intitola Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Uno di troppo con Danny Morandi. Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Risparmi alla Migros, 40% su tutti i mitici iced tea in brick in confezione da 10. Scopri di più su migros.ch.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: asterisco Ana. 13:27, buon pomeriggio. Non è che possiamo dirlo proprio così esplicitamente, capito? Quindi felicità asterisco Ana. La musica di Radio 3i ad tenervi compagnia in questo venerdì, ultimo giorno della settimana. Per molti sono spalancate le porte del weekend, lo ricordiamo, da mezzogiorno in 15 circa ogni venerdì il fine settimana su Radio 3i inizia, e quindi per noi siamo già belli che dentro nel weekend. A proposito di weekend, domattina Garage Boffelli troverete Marghe e La Fede per 4 ore. Bello, se volete fare un girettino, oltre a così vedere, sentire, tastare dal vivo il nuovo van di Radio 3i, ci sono appunto anche la Marghe e la Fede per foto e quant'altro, e anche i nostri gadget da regalare. Un bel weekend si prospetta anche a livello meteorologico. Tra l'altro posso aprire velocemente una parentesi e fare gli auguri a tutti i nonni all'ascolto, visto che ricorre la giornata internazionale dei nonni, se non erro oggi, quindi apro e chiudo la parentesi. Un abbraccio a tutti i nonni all'ascolto, un abbraccio anche ai miei.
1: Fin lassù i nonni.
0: Un bene davvero, patrimonio importante, i nonni e l'aiuto dei nonni. Dicevo, weekend che si prospetta anche a livello meteorologico molto molto

Dici, prendi il robot? No, no, perché poi sono soddisfatto quando la taglio. Poi faccio le foto prima e dopo e me ne vanto anche in casa. Vabbè, tra poco si gioca 079 449 9537, quindi si gioca tramite il numero di WhatsApp per i nostri gadget, la borsa dove all'interno troverai il cappello e i nuovi profumatori. Quindi orecchio alla radio, è semplice oggi giochino. Prima c'è Michael.

0: fatta.
1: Ma non è abbastanza freddo per scatenare Michael Bublé, scrivono, vero? Vero, sa ancora di naftalina. Lo senti l'odore di naftalina? È il Bublé, sta per essere tirato fuori. E arrivano i suoi periodi adesso. Poi buon pomeriggio anche a Luigi, che scrive di default risposta B. No, oggi un po' più non difficile, ma non dare da risposta A, B o C. Perché oggi, signori, in questo 2 di ottobre, si gioca un gioco particolare. Cerchiamo una canzone, canzone, domanda, creiamo il clima. Cerchiamo una canzone, attenzione, il più veloce su WhatsApp 079-449-9537. Come detto, si porta a casa la nostra borsa, dove all'interno troverà cappello di Radio 3i e i due nuovi profumatori d'auto. Nuova fragranza. Attenzione, vi do tre indizi, poi scatenatevi con le risposte su WhatsApp. Cerchiamo una canzone che è stata presentata al Festival di Sanremo del 1990. Secondo indizio, attenzione, lo stesso anno, il 10 marzo del 90, questa canzone è entrata nella top 20 dei singoli più venduti. L'ultimo, che è un indizio audio, su quello non potete sbagliare. Dopo l'indizio audio, 079-449-9537, quindi canzone presentata al Festival di Sanremo del 90, entrata nella top 20 dei singoli più venduti in quell'anno, il 10 marzo. E l'indizio audio è questo.
2: Il venerdì c'è solo uno di troppo con Danny Morandi.

0: Il disco di Dua Lipa si chiama Dance the Night, the Night, the Night, the Night. Allora andiamo subito con le risposte sbagliate. Non sono i Pooh con Uomini Soli. Qualcuno ha scritto anche Laura non c'è, è andata via. Laura non è più, cosa mia. No, no, no, neanche Mango. Mango, Mango lui, è Mango lui. Due volte Uomini Soli dei Pooh. No, no, no, no, no. Aspetta, che ci sono dei vocali dove hanno azzeccato. Anzi, un Ti lascerò è anche arrivata. Bello, ma non è Ti lascerò vivere. Aspetta che lui, lui, lui, lui, lui.
1: Vattene amore, di mia età.
0: Aspetta, perché è velocizzato? Fantastico. Poi ce n'era un altro, Danilo. Buongiorno Danilo. Questo è bellino, senti, senti,
2: vattene
0: senti.
2: Vattene amore. Amedeo Minghi
0: e
2: l'altra gnocca, come si chiamava, non mi ricordo più.
0: Aspetta, eccola lì, eccola lei, lei, lei, lei, lei, lei. Neanche Notte Italiana di Gianna Nannini è ben nato. No, no, no, no, no, no, no. È stata presentata al Festival di Sanremo nel 90. Lo stesso anno è entrata nella top 20 dei singoli più venduti, precisamente il 10 di marzo. E poi avevamo dato l'indizio audio, che era semplicemente l'intro della canzone, che direi di ascoltarci per intero. Scatenato le ugole d'oro, lì all'ascolto. Vattene amore. Facciamo tipo presentazione e gli amori di Toto Cutugno. No, ormai è andata, ormai è andata. Presentazione stile Sanremo, scritta da Wanda Paoli e Amedeo Minghi, cantano Amedeo Minghi e Mietta, Vattene amore, eh?

0: Giorno di troppo con Danny Morandi.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica, oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
3: Dove tutto costa meno.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HR-V?
6: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

Complimenti a Paola, brava la Paola, più veloce di tutti a portarsi a casa i nostri gadget. 13:47 minuti, rush finale della prima ora insieme dell'uno di troppo di questo 2 ottobre. Arrivano anche i Jungle con il loro nuovo singolo e si intitola Sunshine.

antidroga Emma e Fabri Fibra a chiudere quasi la prima parte dell'Uno di Troppo di quest'oggi, perché in realtà è già in sottofondo la canzone di chiusura. Tra poco anche l'informazione, secondo ora lo ricordo, si gioca per la rassegna gastronomica. I Buggles, Video Killed, The Radio Star.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
4: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
5: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
4: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorlace!
8: Hai una domanda?
9: Io cerco la risposta.
8: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
10: Sono le 13:59.
0: Ticino News.
11: In studio Emanuele Lopa, buon pomeriggio. Guy Parmelin si è dimesso, ora si apre la corsa alla sua successione ed è già partito il totonomi, Robert Kretschmer.
12: Il consigliere federale UDC ha oggi confermato che lascerà il governo a fine anno. Il partito intanto ha già dichiarato che i candidati hanno tempo fino a venerdì 23 ottobre a mezzogiorno per annunciarsi. Proseguendo l'iter, l'Assemblea federale dovrebbe poi eleggere il nuovo membro del governo il prossimo mercoledì 9 dicembre, dunque nel corso della sessione invernale. Ma quali sono i nomi caldi? I media svizzero-tedeschi hanno già messo sul piatto qualche profilo, premettendo che la partita sarà influenzata soprattutto da due questioni. Se per la prima volta sarà una donna a essere eletta nell'esecutivo per i democentristi e se il seggio resterà o meno in Romandia. Tra i nomi più citati figurano la consigliera agli stati sangallese Esther Friedli e la consigliera di stato zurighese Natalie Rickli. Attenzione però, se si vuole restare in Romandia, i riflettori passano sulla ginevrina Selina Madru, consigliera nazionale dal 2011. Tra gli uomini sono invece menzionati il capogruppo alle Camere, lo zughese Thomas Eschi, il turgoviese esperto di asilo Pascal Schmid e il consigliere nazionale zurighese Thomas Matter. In Ticino, infine, c'è chi avanza un'ipotesi, quella di Marco Chiesa.
11: Un giovane lupo è stato abbattuto in Valle Morobbia nell'ambito della regolazione preventiva del branco Camoghè. In Ticino sono 9 i branchi per i quali è stata autorizzata la rimozione di giovani esemplari. Alessandro Cocca.
13: Un giovane lupo nato nel 2026 è stato abbattuto in Valle Morobbia nell'ambito della regolazione parziale del branco Camoghè. A comunicarlo all'ufficio cantonale della caccia e della pesca, l'animale faceva parte di una cucciolata di 5 esemplari nati sulla dorsale alpina tra San Iorio e Gazzirola. La regolazione del branco era stata richiesta dal cantone all'ufficio federale dell'ambiente, che aveva dato il proprio via libera. Il Consiglio di Stato ha quindi autorizzato la rimozione fino a 2/3 dei giovani nati nel 2026 nei branchi Camoghè e Peloso. Gli interventi vengono effettuati da cacciatori che hanno seguito una formazione specifica e dispongono dell'autorizzazione necessaria. La misura rientra nella 4ª stagione di regolazione preventiva del lupo, in corso fino al 31 gennaio 2027. In Ticino sono complessivamente 9 i branchi per i quali l'UFAM ha autorizzato interventi. Il lupo resta comunque una specie protetta, gli abbattimenti sono soggetti a precise condizioni e autorizzazioni.
11: La Svizzera vuole farsi trovare più preparata di fronte a future pandemie. È quanto emerge dal rapporto sul tracciamento dei contatti durante il Covid, adottato oggi dal Consiglio federale. Il bilancio evidenzia problemi nello scambio di dati e nel coordinamento tra i cantoni, soprattutto nelle prime fasi della pandemia. Il governo ritiene quindi necessario creare un sistema nazionale armonizzato per il tracciamento dei contatti e rafforzare il coordinamento tra Confederazione e cantoni. Andiamo all'estero, ancora attenzione in Francia per le proteste degli studenti. Incidenti si sono registrati anche oggi a Parigi, Lione e Marsiglia, nonostante il divieto di manifestare nei pressi dei circa 400 licei chiusi a causa dei disordini. In diverse città la polizia è intervenuta con gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Gli studenti chiedono soprattutto più personale e risorse per le scuole e orari meno pesanti. Nel pomeriggio il Ministero dell'Educazione incontrerà le associazioni studentesche e i rappresentanti dei genitori.
14: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: Infotraffico.
11: Via Swiss segnala traffico congestionato tra Quinto e Airolo, ritardi fino a 40 minuti.

Già, Vale, brava, manca il karaoke. Buon pomeriggio anche al Tiziano. Ciao Tizianone, un abbraccio, grande Tiz. Grazie per quello che hai scritto. Allora, siamo entrati nella seconda ora dell'uno di troppo di questo venerdì 2 ottobre. Tra poco, come dicevo, si gioca, quindi segnatevi sin d'ora le due linee del telefono, perché si gioca con il piripicchio piripacchio. In paio per voi il buono del valore di 50 franchi. Per, lo diciamo oggi, oggi vi mandiamo al Grotto Loverciano di Castel San Pietro. Quindi 091 6 462 462, oppure l'altro 091 6 463 463. Tra poco, non subito. Nel frattempo, disco fresco, la collaborazione tra Biagio Antonacci e Seif, si intitola Spirit.

Dire Straits, questa Walk of Life. No, non si gioca su WhatsApp. Tra poco, perché ce l'ha chiesto. Buongiorno anche a Saretta, ciao Saretta. Ma tramite i nostri numeri 091 6 462 462, o l'altro il 6 463 463. Come detto, in palio un buono del valore di 50 franchi grotto loverciano. Tra poco, prima Ellie Brooke, questa è Lips Don't Lie.

0: Uno di troppo con Danny Morandi. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia! Info su centrobreggia.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.

0: Bad Day, quella di Daniel Powter su Radio 3 alle 14:29, quasi e 30 per essere precisi, e si gioca!
1: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio. Piripicchio Piripacchio. È vero o falso? Piripicchio
0: Piripacchio. È vero o è falso? Allora, siamo nell'ambito della rassegna gastronomica. La 63esima edizione della rassegna gastronomica, partita ieri sino al 1° novembre. Mendrisiotto e Basso Ceresio protagonista, il buono del valore di 50 franchi che offriamo oggi è per il Grotto Loverciano di Castel San Pietro. Però aspetta, sentiamo chi abbiamo in onda, devo prenderla così, la chiamata. Pronto?
2: Pronto?
0: Parlo con?
2: Ingrid.
0: Ingrid, buon pomeriggio. Ingrid, da dove?
2: Da Arzo.
0: Arzo, che bella, Arzo, che bella, che bella.
2: So che ti piace.
0: Ah, Arzo, fantastica. Ingrid, rimani lì che vado a capire chi è lo sfidante o la sfidante, va bene?
2: Va bene.
0: Specia, specia, pronto? Pronto, di qua chi c'è? Pronto? Ci sei? Pronto? Cioè, io mi risento rimbom. Pronto? Allora, Ingrid, ci sei sempre, giusto?
2: Io sì, sono
0: ecco,
2: qui.
0: Ecco, di là sento rimbombare. C'è qualcuno di là? Se no devo attaccare e dar spazio ad altri.

0: Ma senti, perché sento la radio? Boh, sento rimbomba, devo attaccare, devo. Non lo so, riprovaci. Ingrid, nel frattempo rimani lì, spiego a te. Lo conosci il gioco, vero? Sì.
1: No, oggi è la prima volta quest'anno.
0: Semplice, si chiama Piripicchio Piripacchio. Sono 11 definizioni che ti leggo. Tu dovrai rispondere se sono vere o false. Però attenzione, attenzione, perché se sbagli il punto va all'avversario. Però per aver diritto di risposta dovrai prenotarti. Quindi ti prenoterai con Piripicchio, te lo dico io, va bene?
1: Piripicchio.
0: Esatto, adesso al di là del telefono vediamo dall'altra parte chi c'è. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Giovanni.
0: Giovanni, ciao, buon pomeriggio a te.
2: Buon pomeriggio.
0: Giovanni, ti tocca prenotarti con il Piripicchio se pensi di sapere la risposta, va bene?
2: Ok, va bene.
0: Quindi Ingrid con Piripicchio, Giovanni con Piripicchio, scusami, Ingrid Piripicchio, Giovanni Piripicchio. Sono 11, okay. Sono 11, quindi sfidatevela. Chi vince 50 franchi di bono per la rassegna gastronomica, okay. Grottolo Verciano. Andiamo?
2: Ok,
1: sì.
0: Andiamo, okay. Senti. Il primo uomo sulla luna fu Neil Armstrong o Neil Armstrong?
2: Piripicchio.
0: Piripicchio, Ingrid per prima, vai.
1: È vero.
0: Giusto. Il sole gira intorno alla Terra.
2: Parapacchio.
0: E Piripicchio. Parapacchio è un'altra cosa. Però va bene, di giusto, risposta?
2: Vero.
0: No, è falsa, punto a Ingrid. Le formiche possono sollevare molte volte il proprio peso.
1: Piripicchio.
0: Ingrid.
1: È vero.
0: Hai a 3-0 per ora, Joe, 3-0, occhio. Il pesce pagliaccio può cambiare sesso.
2: Vero. Piripicchio.
0: Giusto, vero, punto a Joe. L'Africa è più grande dell'Europa.
2: Piripicchio.
0: Joe.
2: Vero.
0: Giusto, 3-2, attenzione, punto a Joe. Le balene sono pesci.
1: Piripicchio.
0: Ingrid.
1: No.
0: Giusto, falso. 4-2. Il ghiaccio secco è anidride carbonica allo stato solido.
2: Parapacchio.
0: Joe.
2: No.
0: Cioè falso. E no, invece è vero. Punto a Ingrid. Il Mar Caspio è un mare aperto sull'oceano.
2: Piripicchio.
0: Joe.
2: Falso.
0: Giusto. 5-3 per Ingrid. Attenzione, le ostriche producono perle.
1: Piripicchio.
2: Vero.
0: Ingrid.
2: Piripicchio.
0: Ingrid.
1: Sì.
0: Giusto. 6-3. Decima. Mercurio ha anelli come Saturno.
1: Decima.
0: Chi?
2: Piripicchio.
0: Joe.
2: Vero.
0: No, falso, punto a Ingrid. Il corpo umano ha due polmoni.
2: Piripicchio.
0: Joe.
2: Vero.
0: Giusto. 7-4. Vince senza dubbio Ingrid. Complimenti Ingrid. Dimmi Joe.
2: Premio di consolazione.
0: Rimani fuori onda che ti do qualche gadget della radio, va bene?
2: Grazie.
0: Ci mancherebbe, non attaccare.
2: Grazie, Danny.
0: Ma scherzi, non attaccare. Ingrid, invece, non attaccare anche tu perché ho bisogno dell'indirizzo, perché poi, capito, ti godi questo buono di 50 franchi, Grottolo Verciano, Castel San Pietro, nell'ambito della rassegna gastronomica. Contenta?
1: Grazie mille, certo che sono contenta.
0: Grazie a voi due per aver giocato.
1: Grazie a te.
0: Non attaccate, vi auguro un buon weekend e buona rassegna. Grazie.
2: Altrettanto, grazie. Ciao.
0: Sicuramente con i miei colleghi più tardi tenore si gioca ancora. Sempre orecchio alla radio, perché nei vari programmi potrete vincere i buoni del valore di 50 franchi grazie alla rassegna gastronomica.
3: Stai ascoltando Uno di troppo con Danny Morandi.

Musica di Harry Styles, As It Was, Radio 3, 14:37 minuti, manca poco, una ventina e saluti, ma spazio ancora tanta musica e i vostri messaggi che stanno arrivando. Nel frattempo, Ligabue, ho perso le parole.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
5: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

Like Summer è la nuova canzone di James Blunt su Radio 3. Allora, buon pomeriggio anche a Lori. Ti auguro, Danny, uno splendido weekend. Un forte abbraccio. Un abbraccione anche a te. Poi un abbraccione ad Alessandra che scrive: da buona donna del sud ci riproverò. Non si arrende. Giusto, giusto. Buon pomeriggio anche oltre Gottardo, dove c'è Lidia che ci scrive. Buon pomeriggio anche a te, soprattutto buon weekend. Un abbraccione gigantesco, gigantesco. Le ultime battute, le ultime canzoni ancora dell'uno di troppo. Poi, come detto, arriveranno anche i tre tenori. Segnalano traffico anche nel Malcantone tra Gravesano e Bioggio. Visto l'orario, magari piano piano inizierà ad intensificarsi. Ora arrivano anche i Modà.

il disco di Mahmood, si chiama Tutta Gold. Siamo saluti per questo venerdì 2 di ottobre. Vi lascio in compagnia dei tenori poco prima dell'informazione. Vi auguro buon weekend, grazie di tutto. Ci si sente lunedì da mezzogiorno con Fuori Menù. Ciao, un abbraccio, buon weekend.

0: Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
3: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: 14:58.
8: Ticino News.
9: Una buona giornata da Barbara Venneri. Dimissioni di Guy Parmelin. Il Parlamento dovrebbe eleggere il nuovo consigliere federale il prossimo 9 dicembre. In vista di quella data le sezioni cantonali dell'UDC hanno tempo fino alla fine del mese per comunicare i loro candidati. Federico Marino.
10: I presidenti dei due rami delle Camere federali hanno anzitutto ringraziato il consigliere federale dimissionario Guy Parmelin per il suo grande impegno a favore della Svizzera, ma su X hanno anche annunciato che l'elezione sostitutiva si terrà durante la sessione invernale del 2026. L'Assemblea dovrebbe quindi eleggere il nuovo membro del governo il prossimo 9 dicembre. L'UDC in una nota ha già annunciato che si presenterà alle supplettive con un suo candidato, avendo, scrive, un diritto indiscusso a due seggi nel Consiglio federale. Le sezioni cantonali comunicheranno i loro nomi entro il 23 ottobre. Successivamente si terranno le audizioni in seno alla commissione cerca. I democentristi specificano che si presenteranno con una figura che si identifica con i temi principali del partito, ad esempio indipendenza e neutralità della Svizzera, limitazione dell'immigrazione e rafforzamento dell'esercito.
9: Intanto è già partito il totonomi. I più ricorrenti al momento sono quelli della consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli, la consigliera agli stati Esther Friedli e la vicepresidente dell'UDC Céline Amadrou. Nel mazzo anche le figure del capogruppo Thomas Esci e la consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher. Chiudiamo questo capitolo perché oggi il Consiglio federale si è anche chinato su questioni che riguardano l'esercito, che deve distaccare un maggior numero di effettivi presso le strutture di comando dei paesi confinanti e le organizzazioni internazionali. A tal scopo il governo ha deciso di semplificare il quadro giuridico e la prassi, oltre a ratificare il protocollo di Parigi. I piloti di Swiss aumentano la pressione sulla compagnia aerea. I 1000 hanno firmato una lettera aperta alla direzione in merito alle trattative per un nuovo CCL per il personale delle cabine di pilotaggio. Viene chiesta, ad esempio, una migliore pianificazione del tempo libero, un minor carico di lavoro e una retribuzione adeguata al mercato.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
8: L'infotraffico.
9: La Swiss ci segnala parecchio traffico, in particolare tra Tenero Contra e la rotonda dell'aeroporto di Locarno, dove c'è un veicolo in avaria e dunque la corsia di sinistra è bloccata. Traffico rallentato anche tra Cadenazzo e Contone, e poi spostandoci nel Mendrisiotto tra Stabio e Gaggiolo, anche tra Mendrisio e Stabio, e poi ancora tra Gravesano e Bioggio, tra Caslano e Ponte Tresa, e infine Via Suisse ci segnala che il traffico è bloccato per 4 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo, con ritardi che possono arrivare a circa 40 minuti.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
12: Previsioni del tempo.
9: Oggi a tratti nuvoloso con ampie schiarite, soprattutto verso il sottoceneri, a basse quote, temperatura massima 23 gradi.
13: Pifaret.
14: Hello.
13: Hola. Riccardo Pellegrini.
15: Ale, lui, lui. Buongiorno.
14: Cos'è?
15: Detto?
14: Non ho capito.
15: Ero allo stadio.
14: Ha detto,
15: ero
14: alle Varese, ha detto. Hai capito?
16: Non siamo in curva qua.
15: No,
16: eh.
15: No, no. È anche una vergogna dire così, messo come messo. Comunque, vabbè, insomma, ogni tanto. Vabbè,
16: comunque è venerdì.
15: È venerdì. Oggi pesce.
14: Scusa.
15: Oggi pesce.
14: Pesce, va bene.
15: Non si mangia la carne, magro, no? Prima, il venerdì.
14: Non so, non ho mangiato niente, ho fatto tempo a fare.
15: Non hai mangiato?
14: Il crack.
15: Hai mangiato il crack? Ecco, anche lui l'ho contagiato. Crack. Anche lui adesso a mezzogiorno va di crack.
14: No, a mezzogiorno, alle 2, alle 14.45.
15: Orario estivo.
14: Sì,
15: dai.
14: No, cioè vergognoso. Sono salito in macchina, c'erano 30 gradi.
15: Ma 30 gradi?
14: Cioè, andando è sceso a 27 e mezzo. Uh-huh. Cioè, 27 e mezzo salendo, ma cioè, è il 2 di ottobre.
15: Faccio sì, come fa lui, bella meraviglia.
14: Ma non è una meraviglia, va tutto al contrario, va. Poi si respira male, è brutto,
16: no,
14: prendere raffreddore,
16: cioè, è vero, gli spazi di temperatura,
15: vedo, avete gli anticorpi voi due, perché se non vi siete ammalati ieri non vi ammalate più. State bene?
16: Stiamo benissimo. Sì, bene. Io sto benissimo.
15: Nessun sintomo.
16: Aspetta che faccio gli scontri.
15: Ieri sera, devo dire, racconto a chi ci sta ascoltando, c'era la riunione di tutta la radio, no? Mm-hmm. Mi vergognavo come un so che. Non so se non ci avete fatto caso.
14: Eri di fianco a me, hai contagiato me.
15: Continuavo a tossire.
16: Ho capito, ma mica è colpa tua.
15: Cioè. Lo so, però non è carino, sai, quando si è in tanti, no? Se andavo via, non c'è il Pellegrini perché è andato via. Qua ero con Shenxi e mi spiaceva. Comunque non ci sono oggi malati,
16: no, tutto... siamo tutti bene,
15: avete tutti gli anticorpi, bene.
14: Bene. Io dico forza Arzo, va bene.
15: Ecco, salutiamo il Pinta, allora, ecco. Visto che hai citato Arzo.

0: regionale dia quella marcia in più soprattutto ai ragazzi, perché adesso stavamo dicendo fuori onda di quello che è successo a te con il
1: torneo serale. Amichevole.
0: Ah, così, no?
1: Però quello lì è il calcio vero ancora, perché
0: sì,
1: non è
0: no,
1: rovinato,
0: no,
1: ci
0: ragione,
1: sono i soldi, no?
2: Ed è molto più sentito da un certo punto di vista.
1: Sì.
0: Questa sera, siccome seguo il buon Alessio, stasera, che è il portiere se non sbaglio, stasera gioca l'Arzo contro il Rancate.
1: È un derby.
0: Dunque questa sera alle 20:30 al centro sportivo Linee di Arzo. La cosa che mi è piaciuta è che poi viene pubblicato anche tutto un articolo, dice: al derby ci arriviamo con fiducia e entusiasmo. Dunque c'è tutto
2: un
0: mondo
2: pazzesco,
0: dietro, incredibile.
2: Noi ne facciamo una trasmissione la domenica pomeriggio,
0: esatto,
2: è doppio passo.
0: Esatto,
2: quindi.
0: Esatto.
1: Allora
0: però...
1: io sostengo questa cosa che hai appena detto e per questo ad esempio guardo più volentieri una partita di calcio femminile, l'abbiamo già detta sta roba qua, che il calcio dei miliardari, quelli lì che se gli tocchi
0: il calcio normale va bene. No, dove volevo arrivare è che comunque la preparazione, l'allegria e tutto quello che sta dietro a tutti i team ticinesi, in questo caso parliamo di loro, seguendo chi in prima persona comunque coinvolto, vedo delle grandi feste, vedo che perdi, che vinci, che
1: alla fine vanno mangiano un panino con la salamella tutti insieme.
2: Comunque non è solo per il calcio, anche per il basket e anche per altri sport.
0: Tutti gli
2: sport di squadra.
0: Io ho fatto questo esempio perché appunto seguendo
1: dove c'è lo sport e basta e non l'interesse economico.
0: Esatto,
1: è così.
0: Esatto. Però così. Quando ci si arrabbia anche in quelle situazioni,
2: si è veri anche in quelle situazioni. Tra l'altro invito gli ascoltatori, se hanno qualche manifestazione o qualcosa da ricordare per quanto riguarda il weekend, di mandarci magari qualche messaggino, così lo faremo sapere un po' a tutti, anche manifestazioni sportive, perché no?
0: Ah, io volevo proprio vedere invece se c'è qualcuno che questa sera si prepara, se non c'è solo l'Arzo che gioca, se c'è qualcuno del Rancato, se c'è qualcuno di altri team insomma regionali che si preparano per le partite.
1: Adesso ci sono gli ultra dell'Arzo che stanno là, fanno i cori e li stanno provando e cantano robe tipo scenderemo a Rancate.
0: No, sono quelli Rancate che vanno su se giocano
1: ad Arzo,
0: almeno così
2: salgono,
0: ho detto.
2: Salgono.
1: E allora sono appostati
0: a guardare che
1: arrivano, a vedere quando arrivano.
0: Sono le 15:11, buon pomeriggio ai tre tenori.
2: Ci sono gli Spandau Ballet con noi.

0: Allora, vedo che un po' di segnalazioni l'abbiamo per questo venerdì.
1: Ce ne sono diverse per quanto riguarda questo fine settimana. Per esempio, ci segnalano a Sonogno Verzalp, che è praticamente la festa, aspetta un attimo, la festa dello scarico delle Alpi in Verzasca, quindi riportano probabilmente le mucche in... Installa,
2: la trans, com'è che si chiama? Transumanza.
1: La transumanza, forse
0: quando, vai su.
2: Quando vai su, quando scendono,
1: li porti al pascolo.
0: Bisognerebbe chiamare chi ha mandato la cosa. Comunque il Verzalp.
1: Ok, che bello. Si svolge domani e tra l'altro, in caso di cattivo tempo, il 17 di ottobre.
0: Ah. Ecco. Allora, lasciano solo una settimana in più allora.
1: Se è brutto tempo.
2: Ti sei domenica mai derby ancora, Banco Lema Rosio,
0: Dicevo, ti sei mai trovato in mezzo a una... quando ci sono tutte le mucche che le portano
1: io
0: giù?
1: Io con le pecore, ma ero
2: con
1: in
2: le
1: moto.
2: Pecore.
1: Ero in moto, dovevo aspettare che
2: anch'io passassi. Con le pecore.
0: Con le pecore mi è successo in Sardegna.
2: Mi guarda una, mi ha guardato, mi fa beh, e io gli ho detto beh. Ho detto beh, allora.
0: No, io mi sono trovato qua, adesso non ricordo più dove ero, comunque con le mucche, è una cosa incredibile, perché comunque se arrivi all'inizio sono talmente tante quando viene scaricata l'Alpe, che poi una va di qua, c'è il cane, c'è chi va, poi è proprio
1: però
0: una cosa di paese importante
1: molto bella, comunque,
0: certo,
1: perché ci sono le mucche che rientrano, ci sono, in questo caso c'è bar, c'è cucina, sfilate e tutto quello che ci sta attorno.
0: Elia che ha mandato il coso dice io non c'entro niente con l'organizzazione, fa solo da portavoce, va bene.
1: Poi c'è qualcos'altro a Stabio, ci segnalano anche questo street up dalle 11 alle 17 domenica 4 è un mercatino praticamente dell'usato,
2: ecco.
0: Posto?
2: Lei non ha
0: niente da segnalare?
2: Ma io taglio il prato, dovrò tagliare il prato perché sta venendo su così,
1: ecco,
2: è altissimo.
1: Se volete vi segnalo io, cosa faccio io? Vado dal dentista.
2: Vai dal dentista, ecco. Tu invece ti faretti?
0: Io vado sul tetto.
2: A fa cos'è?
0: Devo andare sul tetto a vedere un'antenna, ma solo che ho le vertigini.
2: Quindi una paura, attenzione, se non riesco, radio.
0: No, io se caso guardo come si dice...
1: No, ma veramente, ma...
0: No, ma io guardo fuori dal coso, cioè, e dopo dico fai
2: dal
0: così.
2: Comignolo,
0: dal comignolo.
2: Ascolta,
0: riesco.
2: Allora non vai tu sul tetto, mandi qualcuno.
0: No. Manderemo Adriano fuori dal
2: coso. Stavo per dirlo. Salutiamo il signor
3: con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
5: Beh, visto il costo della benzina.
4: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: bagno. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.

0: Cos'hai detto?
1: No, Mahmood.
2: Ah, Mahmood. Ah, soldi.
3: Ma scusa, facciamo un sondaggio d'opinione.
1: Sì.
3: Allora, il Pellegrini deve pubblicare il podcast
1: in tempi
3: di quello
1: brevi
3: che abbiamo parlato ieri, no? Dunque,
1: esatto,
3: parlando delle poste.
1: La
3: che
1: stories,
3: hanno...
1: no, il post è già pubblicato.
3: Diciamo che
4: era legato più che altro alla consulenza delle poste, che chiedono chiaramente una cifra per darti
1: che
4: consulenza.
1: Che ne abbiamo parlato ieri.
3: Allora, per fare il post devi mettere una canzoncina.
1: Per la stories.
3: Per la stories.
1: Ecco,
3: che canzoncina suggerite per...
1: Soldi.
3: Quello ci sta.
4: Dai, una canzoncina. Secondo me hanno molta fantasia gli attori. Gli ascoltatori
3: da casa.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori cosa
3: avevamo
1: dicono.
3: Soldi di Renato Zero, mi sembra che ci sia
4: soldi,
3: no?
4: Mahmood,
3: poi soldi Mahmood, poi che cosa c'è ancora,
2: che faceva soldi
3: vabbè
2: soldi.
3: C'era Money dei Pink Floyd,
1: l'abbiamo messa l'altra volta, parliamo sempre di soldi,
4: vedi, guarda che prima era il cibo, adesso i soldi, come mai?
1: Perché siamo in sgranati. Abbiamo bisogno di soldi qua,
3: vero.
5: La canzone del tenore.
3: La canzone del tenore. Allora facciamo una cosa che non l'abbiamo mai fatta. Facciamo la canzone del tenore e escludiamo il signor Ventura, perché non abbiamo chiacchierato prima, e la facciamo assieme.
4: Ma in che senso?
3: Nel senso perché allora io avevo previsto Marcello Pieri e mi piace un sacco, ho detto bellissima, resta lì, usiamo quella. Però mi è venuto in mente che il signor Pellegrini lo conosce molto bene, ha fatto anche diverse interviste.
1: Sto provando a vedere se ci risponde, vediamo se ci
4: vuoi dire che risponde.
3: Allora gli ho detto, falla tu la canzone di Marcello Pieri, no? No, ma falla tu, gli ho detto, ma falla tu che lo conosci meglio. Adesso segni i telefoni. Nel frattempo qualcuno scrive Money dei Pink Floyd.
4: Money,
3: però
4: già
3: usata.
4: Già usata, effettivamente. O quella degli ABBA. Qual è quella degli ABBA?
3: Sì, c'è Money.
4: Sì, degli ABBA potrebbe essere. Beh, tanto Marcello
3: non
4: Pieri
3: risponde.
1: Sarà nei campi.
4: Quindi fa fatica a sentire il telefono.
3: Ancora caldo. Oppure ti ha cancellato, non vede chi è, non ti risponde.
1: Vede. Dice quello là, chi è che è qua?
4: Chi è,
1: facciamo due squilli ancora, poi basta. Perché se.
3: Però un po' ti risponde la signorina e ti dice.
1: Dice, ma ancora!
3: Niente. Vabbè, allora ascoltiamolo, dai.
1: Bello sto pezzo.
4: Insomma, e di chi è la canzone adesso?
3: Mia.
4: Ah, ok, perfetto. Ecco.
1: È la tua.
3: È la mia. Okay. Così tu dopo scegli.
1: Questo è il mio blues.
3: Senti che bella che è. Cioè, tu, ci sono tante storie qua dietro. Signor Pellegrini.

0: vengo a piedi con te.
1: Ecco.
2: No, la cosa bella che mi piace di questo disco è che si sentiva il rumore del vinile, quindi proprio legato a quello che era il disco fisico, insomma.
0: Sì. Marcello, riprovo.
1: Quanti hanno camminato a piedi con te, Pellegrini?
0: Insomma, ho fatto anche la Prenimega. Te lo ricordi la Prenimega?
2: Era una marcia
0: di 42 km che veniva anche l'esercito svizzero. Tutti in divisa, eh?
1: Ma è quella che abbiamo fatto a Mendrisio?
0: No, era, girava un... No, era oltre confine, 42 chilometri. Ma una volta era un evento, adesso non la fanno neanche più.
1: No, mi ricordo l'unica volta che abbiamo fatto i militari eravamo a Mendrisio.
0: Quella è un'altra storia.
1: Eravamo anche graduati.
3: Servizio di segreteria.
0: Niente.
2: Comunque
0: preso.
2: Vi do un aggiornamento viabilità, sì. Perché tra Lugano Nord e Mendrisio il traffico è fortemente rallentato già a quest'ora.
0: Di mo? Sì, vanno al mare.
2: Dici?
0: È sabato, venerdì
1: sera.
0: Tanta gente che va. Le previsioni cosa dicono fine
1: bello,
0: settimana?
1: Bello, ma sì, poi bello anche settimana prossima.
0: Tutta settimana.
1: Praticamente arriviamo a novembre con 25 gradi.
2: L'ultima settimana.
1: Io sto aspettando di accendere il camino qua. In montagna l'ho acceso. Perché sul fa freccia, però invece qui no.
0: Non siamo ancora nella fase, di solito c'eravamo già a quest'ora, del non fa freddo ma non fa caldo, e la sera quando entri in casa c'è quell'umidiccio che ci dà una...
1: Perché
0: non c'è ancora,
1: no, dipende come si dice, com'è la cosa del riscaldamento, no? Com'è tarata, cosa c'è la sonda.
2: Resta
1: sui 14 gradi, 13 gradi di sera, sei lì. E dunque, se non va sotto i 13...
0: Io muoio a 14 gradi.
1: No, fuori. Dunque, in casa vuol dire che magari ne è 19 o 20.
0: Sì.
1: Però se sei fermo dovrebbe accendersi.
0: Sì,
1: ma non
0: felpino,
1: si accende.
0: Il felpino lo mettete la sera.
1: Ma ci sta bene.
0: In casa.
2: Felpino no, però il magliettino.
1: Io giro ancora come agosto.
2: Praticamente.
0: Pantaloncino corto.
1: Sì, anche oggi sono andato a fare la mia ginnastica.
2: Ma durante il giorno sì, ci sta.
1: Oggi è estate.
2: Magari un pochino più freschino. Oggi è estate davvero.
0: Che bello.
1: Allora, Backstreet Boys con noi 15:30 e poi abbiamo ancora tante belle cose da raccontare.
2: Yes.

0: I Backstreet Boys con questa Everybody, beh, è un classico, e allora è stata una delle boy band più famose di fine anni 90, primi anni 2000.
1: Esattamente, beh, oramai c'ha 50 anni anche loro.
0: Eh sì, beh,
1: sicuro.
0: Anche di più, forse. Quindi ci
1: chi
0: sta.
1: È che viene fuori dai Backstreet Boys? Singolo?
0: Nick Carter, può essere.
1: Nick Carter.
0: Mi sembra, sì.
2: Ma
0: Nick Carter,
2: sono loro Boys. Che stanno facendo la reunion? O perché c'erano poi.
1: No, l'avevano già fatta, no?
0: L'avevano già fatta addirittura. Qualche avevano fatto dei concerti su delle crociere, sulle navi da crociera.
2: Ah, quindi, e finiscono tutti lì. O parti da lì o finisci lì.
1: Bravo, certo,
2: una dei due.
1: Perché se tu annunci la reunion, poi da qualche parte devi andare. Se non ti vuole più nessuno.
2: La crociera va bene perché tanto sono lì, non ti danno retta. No? Se vai a cena col capitano Stubin, ti ricordi chi era il capitano Stubin?
0: Capitano Stubin chi era?
2: Love Boat.
0: Ah, Love Boat, è vero. Ragione.
2: C'era il capitano,
0: ragazzi,
2: Stubin.
0: Ma oggi è la festa dei nonni. Oh, ragazzi, è una delle feste più belle in assoluto.
1: I nonni giocano con i bambini.
2: Infatti, ho visto che torna ancora una volta Chiasso. Sono tre giorni che parliamo di Chiasso. Sulla pagina di Chiasso hanno messo il posto della festa dei nonni. Mi hanno taggato.
1: Dai, Pifaretti sindaco.
3: Come nonno?
2: Non lo so, non so, ho visto cosa.
1: Non faresti il sindaco di Chiasso?
2: Di Chiasso?
1: Eh beh, ti dovevi farlo.
2: Lascia il signor Bruno, che bravo, si dà da fare.
1: Anche il signor Bruno adesso già gli è venuto lo scioppone, perché se pensa al Pifaretti candidato vince.
0: Cioè, ma sicuro
2: vabbè,
0: vince.
2: Io non sono più a Chiasso da tanto.
0: Lo spingiamo noi, cioè nel senso che siamo noi a.
2: No, io guardo dall'alto. Allora,
0: comunque,
2: guardo...
0: elezioni a parte, io volevo parlare un attimino dei nonni. Io volevo chiedere a voi se c'era qualcosa che i vostri nonni non sopportavano di voi. Che ne so, il capello lungo, il fatto di magari non fare le cose come volevano loro, perché magari avevano una mentalità diversa dalla nostra, insomma, che vi rimproveravano per qualcosa che facevate. E beh, ci sono dai quegli aneddoti legati un po' ai nonni che ci hanno sempre fatto cose belle, questo
2: non,
0: sicuro.
2: Non...
0: Però magari qualche tipo tagliasi i cavei, quella roba lì.
2: No, no? Quello più mio papà che i nonni, era più nonno lui dei nonni. Invece no, a meno che non dicevano magari a mia mamma educalo meglio per determinate cose, però
0: sai,
2: direttamente
0: su quelle cose
2: direttamente
0: lì,
2: no, non mi hanno mai detto niente di particolare.
1: Allora, io avevo
0: magari un altro ricordo bello eventualmente, sì.
2: Io ce l'ho, ricordo bello, cioè un ricordo bello del nonno in cucina tutte le domeniche,
0: lui
2: che aveva, sì, lui aveva la mela, la radio e la domenica popolare, e io
0: fantastico.
2: Mi ricordo la domenica popolare che andava in onda sulla loro radio Monteceneri, era una cosa che avevo cominciato ad ascoltare da piccolo. Eravamo sempre lì vicini, c'era la stufa, la radio quelle che adesso io colleziono, e ce l'ho ancora quella radio, tra
0: immagino
2: altre
0: che
2: cose.
0: Tu, se pensi al profumo ti ricordi
2: ma
0: anche
2: c'è l'odore
0: c'era.
2: Di nafta, l'odore di nafta, perché in casa avevano la nafta sotto, portavano su, riempivano quelle stufe,
0: certo.
2: Di una volta cosa, e quello appena la riempì si sentiva
0: infatti, cioè, immagino
2: ho questo ricordo, questa cosa.
0: Ricordi belli o comunque
1: no, il ricordo bello che ho di mio nonno Renato è che stavamo andando in una zona boschiva con le biciclette, dovevamo andare a vedere un allenamento di calcio dell'Inter ad Appiano Gentile, no? Perché il mio nonno era tifoso dell'Inter e allora ci stava portando, e a un certo punto in una curva, eravamo proprio in mezzo ai boschi vicino alla Pinettina, c'era Gino Bramieri che abitava lì. E mio nonno, Gino, no? Ma ero proprio piccolino io.
2: E poi Gino Bramieri era un personaggio.
0: Sì, ai tempi era.
1: E si sono fermati a parlare da mezz'ora. E io e mio fratello che gli diceva: ma allora andiamo o no?
0: Ma si conoscevano o
1: no? No,
0: è
1: andato
0: così?
1: A farto lo stalker. Mi ricordo che si è fermato e sono stati lì a parlare. Gino Bramieri, avevo in mente chi era. Era bello grosso.
2: Era enorme.
1: Sì.
2: Prima.
1: Tu?
0: Io ho tanti bei ricordi, soprattutto di mia nonna, che veramente mi perdonava qualsiasi cosa, insomma anche qualche marachella, e una volta mi ha perdonato una cosa brutta che le avevo fatto, perché questa l'avevo già raccontata con Luca nei Venturas, che ero praticamente entrato nella loro camera dove dormivano, che avevano una finestra che si riusciva ad arrivarsi con il motorino.
2: Con il motorino?
0: Con il motorino. E quindi mi hanno perdonato questa cosa, e comunque li ho sempre adorati.
2: Io sentivo l'odore di nafta dalla stufa e tu invece sentivi
4: con Boris Pareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.
7: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, auto in nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
10: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
11: Marino Bernasconi.
10: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, toccare l'argomento nonni per me è speciale, cioè io ho avuto la mia nonna fino al 2016, era la mia migliore amica, la mia complice, era il mio tutto. E infatti ogni tanto ripropongo delle ricette che faceva lei, ma non hanno mai lo stesso gusto.
1: Cioè, i sapori delle nonne, difficile.
2: Difficile. I faretti, patrimonio dell'UNESCO, come il vino, più vecchia più diventa buono e bello.
1: Ecco. Hai visto perché, perché ricordi i nonni, perché dicevo certo. La radio, la domenica popolare, vero. E tutto quanto ci stava, però patrimonio dell'UNESCO la vedo tosta. Andiamo avanti.
3: Mia nonna una volta, che era già un po' anziana, ma mia nonna era una tipa fortissima e ero grassa, ai tempi ero molto grassa, sono andata là che forse ero ingrassata un po' e mi ha fatto una scenata assurda dicendomi come potevo avere un sedere così gigantesco in così poco tempo, ed è stato abbastanza scioccante quella volta, però vabbè, nel contesto della mia famiglia ci poteva stare, e adesso resta uno di quei ricordi che mi fa morire da ridere e ci sto dentro benissimo.
4: Beh, sono queste le cose belle che vogliamo sentire da parte dei nonni, che poi erano schietti, non è che le cose te le mandavano a dire, te le dicevano proprio, insomma. Volevo salutare anche chi scrive: Valerio, il nonno che ti tira dietro i sassi perché tu li tiri sul WC esterno in lamiera con dentro i tedeschi in capanna, conta? Erano gli anni Ottanta, premettiamo, altrimenti per oggi la gente si scandalizza, ecco.
1: Però sono cambiati i nonni, per noi abbiamo un ricordo di nonno di un certo modo, certo. Di nonna...
4: Beh, guarda, cioè... che noi con la nostra età saremmo quasi nonni,
1: sì,
4: negli
1: sì,
4: anni.
1: Sì, potremmo essere
4: passati,
1: nonni perfettamente, cioè se tutto
4: te
1: è stato
4: vedi,
1: un po'
4: nonno
1: anticipato
4: Ricky? Come no?
5: No, io non so, che... non so la certezza che ho è che non sarò nonno.
1: Balbetta,
4: questo
1: balbetta.
4: Presupponiamo, insomma.
5: Presupponiamo.
1: No,
5: però ho diversi miei coetanei che sono nonni.
1: Però non sembri un nonno. Il nonno di solo 30 o 40 anni fa, ma non per il discorso pelle, viso, quello che poi. Era il modo come anche
4: certo,
1: ti vestivi,
4: anche
1: come andavi in giro. Cioè, veramente, adesso possiamo dirlo tranquillamente, 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni, eri più vecchio di un nonno, cioè
5: l'età media, quando eravamo piccoli mi insegnavano che era 60 anni, adesso io ne ho 62, sono già quasi oltre, adesso vai a 80 almeno, no?
4: Almeno, sì, certo.
1: Per dimostrare, no, per avere un po' il viso e le fattezze di nonno, penso sì, attorno a quell'età lì.
4: Ci vuole anche
1: comunque
4: un bel cappello, sai, comunque... il cappello che mettono loro.
5: Sai cosa, però noi non ce ne rendiamo conto del nostro invecchiare, sono gli altri che se ne rendono
4: conto. Sì, lo vedono,
5: conto.
4: Certo, assolutamente.
5: Perché tu ti vedi più o meno sempre uguale, più o meno. Lo so, poi.
4: C'è un altro messaggio carino di Anna che dice: la mia nonna è stata la donna più importante della mia vita, era per me la mia Marilyn Monroe. È un ricordo bellissimo. Buon fine settimana a tutti, ce lo dice Anna. Grazie.
5: Ciao Anna.
1: C'è un 21 secondi, vado? Andiamo con 21 secondi? Vai. Va bene.
6: Ciao tenori, ciao traffico, autostrada 2, direzione sud. Prima dell'ingresso dell'autogrill di Coldrerio, bruttissimo incidente, appena successo, attenzione, già la polizia sul posto 2 minuti fa.
4: Ecco, però Via Swiss non ci segnala questo, quindi evidentemente segnalateci voi eventuali.
1: Aspetta
4: problemi,
1: che abbiamo il Fiorellino, che lui è sempre attento.
4: Sentiamo?
1: Al traffico.
4: Sentiamo?
1: Vediamo se parla di traffico.
7: Fiorellini, volevo avvisarvi che in autostrada, prima della galleria del Dosso di Taverna in direzione sud, penso che ci sia stato un piccolo incidente, perché c'era giù un triangolo rosso nella corsa d'emergenza con una macchina davanti e l'altra macchina era nel prato in pratica, però non davano fastidio al traffico, ma ci sono stati un po' di rallentamenti. E adesso invece, dopo il Dosso di Taverne, c'è il lampeggiante che si va a 80 all'ora e ci sono rallentamenti, quindi colonna da Lugano Nord in direzione sud. Un abbraccione e buon weekend e viva i nonni.
4: Grazie mille, grazie per l'informazione. Arriva la nuova canzone di Giorgia,

0: Che bella che è, eh?
1: Sì, la nuova canzone di Giorgio.
0: È tranquilla, è bella, è da venerdì sera verso la mezzanotte, vero? Tutta così.
2: Infatti quell'ho messa questa sera in onda.
1: Ecco.
2: Con la di sera di notte, la ieri Giorgia, sera, io amo Giorgia.
0: Ieri ti ascoltavo andando verso casa con di sera di notte.
2: Topolone, tardi. Facevi il topolone.
0: Sì,
2: il topolone. Che ascoltava
0: c'era Katy Melua.
1: Ricordiamo ancora i problemi in autostrada, perché c'è stato un incidente all'altezza della stazione di servizio di Coldrero in direzione sud. Pare un camion con un paio di veicoli, quindi sta creando diversi disagi al momento in direzione sud, all'altezza appunto di Coldrero. Ecco.
0: Allora c'è l'ufficialità di via Suisse, eh? Al momento ci scrivono tra Mendrisio e Chiasso, problemi di traffico, incidente. Siete voi che ci state aggiornando su di che tipo di incidente insomma si tratta, che sembrerebbe essere abbastanza importante. Dunque gli aggiornamenti 079 449 9537.
1: Qui torniamo a pieno anni 90, perché questo è stato uno dei classici effettivamente. La canzone Feed from Desire per quanto riguarda Gala. Tra poco anche un'informazione.

0: Mattina agli anni 90, con Maxi Bila Marghe e Michael, questa mattina hanno ballato a sufficienza.
1: Questa era Natale, Natale.
0: È vero, Te la ricordi? Tu hai cantato Natale, Natale, Natale.
2: Sì, Natale, Natale.
0: Voglio vedere quest'anno cosa canti. Preparativi sono partiti, cioè insomma.
1: Ma certo, ormai siamo insomma, già.
2: Ormai noi siamo all'ultima ruota del careto, siamo lì in un angolino, più farete facciamo il coro. Non ci vogliono più cantare, non siamo capaci.
1: Ma siamo finti.
2: Tutti i cantanti sono diventati qua.
0: Ma tutti con
1: l'autotune.
0: Con l'autotune.
1: Con l'autotune. Non è vero. Abbiamo anche dei bravi cantanti.
2: Va via Dritz con l'autotune.
0: Allora c'è l'informazione tra pochissimo. Attenzione, ci sono problemi in direzione sud in autostrada. Siete in tantissimi a segnalarlo. C'è stato un incidente abbastanza importante. Poi vedremo se con le informazioni riusciremo a saperne qualcosa in più. Nel frattempo, reclame e poi, appunto, Ticino News.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Risparmia alla Migros! 40% su rack Carnature in blocco extra o a fette in confezioni speciali. Scopri di più su migros.ch.
6: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
7: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
6: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
0: 15:58.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Le dimissioni del consigliere federale Guy Parmelin rappresentano un'opportunità da cogliere per l'UDC, è l'opinione del politologo Sean Muller, interpellato da Keystone ATS. Ce ne parla Samuele Quadri.
12: L'UDC potrà continuare a essere sulle prime pagine dei giornali per altri 3 mesi, ma questa visibilità sarà utile al partito solo a determinate condizioni. Così il politologo Sean Muller, specificando che i democentristi dovranno far conoscere ampiamente i loro candidati sotto una luce positiva. Se invece nessuno desidera realmente succedere a Guy Parmelin, come è successo al centro un anno e mezzo fa, ciò sarà negativo per il partito. A seconda della figura che sostituirà il consigliere federale dimissionario, l'UDC mobiliterà un maggior numero di elettori alla tornata del 2027. E, secondo Muller, una persona conosciuta può fare la differenza. Non è dello stesso avviso la politologa Sarah Budikofer, interpellata da Keystone ATS, la quale ritiene che l'imminente dibattito sulla successione costituisca un impulso solo limitato. L'UDC afferma resta comunque il partito più forte.
11: A prendere posizione poco fa anche il Partito Socialista, che traccia un bilancio in chiaroscuro del mandato di Guy Parmelin. Il consigliere federale non si è impegnato a sufficienza per affitti accessibili e diritti umani, secondo il PS. Tuttavia ha raggiunto un importante compromesso sulla protezione dei salari nell'ambito dei bilaterali 3. Dall'estero, ora in Francia, cresce la protesta studentesca. In diverse città si sono verificati incendi, danneggiamenti e aggressioni. Gli studenti chiedono più risorse e la ristrutturazione degli edifici scolastici. Sentiamo il commento del giornalista di Stanza a Parigi, Alberto Toscano.
13: 400 istituti scolastici oggi sono chiusi da autorità, gli altri sono oggetto di proteste, manifestazioni, blocchi da parte degli studenti, con la presenza frequente di forze dell'ordine, perché nei giorni scorsi gli incidenti sono stati durissimi, veramente durissimi. Ci sono state centinaia e centinaia di feriti e ci sono stati circa 2000 studenti fermati. La ragione ufficiale della protesta risiede nelle cattive condizioni degli istituti scolastici. Il governo, che non dispone di maggioranza in Parlamento, è in gravissime difficoltà e il governo stesso accusa l'opposizione di estrema sinistra, di Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, di fomentare questa ondata di proteste studentesche.
11: Chiudiamo con gli Stati Uniti. La fallita esecuzione di Christa Pike ha spinto le chiese cristiane del Tennessee a rivolgere un nuovo appello alle autorità. I vescovi cattolici dello Stato, insieme ai vescovi della comunione anglicana e ai luterani, hanno chiesto al governatore Bill Lee di commutare la condanna a morte della donna e di impedire un nuovo tentativo di esecuzione.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
11: Rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, ancora in autostrada verso Chiasso tra Mendrisio e Coldrerio a causa di un incidente di cui ci avete riferito anche voi ascoltatori. Rallentamenti tra Stabio e Gaggiolo, tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 4 km e attese di almeno 40 minuti. In direzione sud tra Vassen e Göschenen le code invece sono di 3 km e le attese di circa una mezz'ora.

0: Goes Again con gli OK Go. Non so se ve lo ricordate il video di questa canzone, aveva una particolarità, ve lo ricordate? Che loro correvano sul tapis roulant. Ah. Hanno vinto anche un sacco di premi per questo video, che aveva l'apparenza, era anche abbastanza banale.
1: Ma esistono
0: però,
1: ancora
0: corsa,
1: gli OK Go?
0: Non lo so, sinceramente. Quindi,
1: vuol dire OK andiamo.
2: Ok andiamo.
1: Okay. Ok go non vuol dire ok andiamo. Go
2: sì,
1: andiamo, go, vai, no?
2: Ok, vai.
0: Sì, la roba.
2: Vanaka, ecco. Vi è già capitato di avere sotto mano il telefono, dover fare una foto e magari in questa foto ci sono dei particolari che non vi interessano e che mandate? No, magari non proprio che non interessano, ma diciamo che in questa foto vengono così fotografati dei particolari che voi non volevate spedire. Ecco, okay. Messa forse un pochettino così.
0: Ma che
2: così.
0: Ti accorgi dopo?
2: Sì, ti accorgi okay. dopo, giochi fatti.
1: Ecco, qua imparo che prima di mandar via una roba bisogna guardare bene.
2: Lo guardi, lo guardi bene. Però lo so, magari fai una foto lì e
0: certo,
2: la spedisci.
0: Senza guardare.
2: Non so, magari sai, magari c'è dietro qualcuno che ha detto a chi mandi la foto che era in vacanza o che era via e dopo si vede.
1: A me vengono in mente i Coldplay con questa roba qua che appena detto lì
2: quello,
1: non era una foto, ma era un video.
2: Sì, sì, sì,
1: rovinato quello lì.
0: Beh sì, sarà capitato moltissimi questa roba qua.
2: Non so, io sto pensando, sono mandato in giro delle cose strane, mi è andato in giro, boh.
0: Bah,
2: sta
0: beh,
2: di fatto.
0: Sicuramente di sbagliare a mandare messaggio a qualcuno, sì, come no.
2: No, quello sì, quella è un'altra cosa, ma proprio il momento in cui tu dici, vabbè, devo mandare una foto al Pellegrini, ti mando una foto, dentro c'è il Valerio e lui ti aveva detto che era, non so, andato via. E tu dici, ma guarda qui, però, fosse così, un maestro, siamo, dopo lì, era sul Resto del Carlino la notizia, dunque che
0: Bologna.
2: Ha mandato delle foto dei compiti ai suoi allievi, tra i quali c'erano anche degli allievi delle elementari, non accorgendosi di essere, cioè lui lo sapeva di essere come mamma l'ha fatto, però quando ha fotografato i compiti è stato un pochettino più giù sul tavolo
1: e si è visto il robo.
2: E allora ha mandato la foto in tutta la chat della scuola dei ragazzi con
0: ragazzi di che età?
2: C'erano anche i bambini elementari. Allora lui si è reso conto, cioè, nel senso,
1: era andata.
2: Però era andata. Il tempo di cancellare tutto c'è stato, ovviamente, chi ha fatto il print screen e l'ha mandata in giro dappertutto. Adesso sembrerebbe che c'è un casino per aria, perché i genitori dicono l'ha fatto apposta, cioè apposta non l'ha fatto apposta. Lui dice, insomma, non sono mica pazzo, cioè ho capito, cioè ho visto subito, però il momento è stato quello.
0: La gaff che gli costa molto caro.
2: Sì, però capisci che può,
0: come
2: può anche
0: come
1: ma allora questi genitori gli lasciavano il telefonino ai bambini.
2: Anche però, probabilmente
1: no, già lì vedi che fallo io che ho sbagliato, ma fallo anche tu che
0: no, non puoi dire quelle parole lì. Fallo
1: no,
0: non puoi
1: no si dice in fallo che ho sbagliato, certo.
2: Però al giorno d'oggi che si è abituati ad avere il telefono sempre in ogni situazione, come quando qualcuno ti chiama, che c'è quel vizio che io odio delle videochiamate, io videochiamate veramente le odio,
0: sì,
2: perché tu a casa tua puoi fare quello che vuoi, puoi girare come
1: magari,
2: vuoi, cioè, puoi essere in bagno, puoi essere sotto la doccia, vabbè sotto la doccia non rispondo al telefono, è già difficile che rispondo anche a casa, però vabbè, allora se tu è la sera alle 9:30, stai guardando la televisione, qualcuno ti chiama, puoi anche rispondere se c'hai i capelli per aria, magari qualcuno non
1: rispondere
2: parlare.
1: Quando non
2: e dunque
1: puoi.
2: siamo
0: però io credo che proprio la videochiamata sia scortese, insomma prima chiedi eventualmente,
2: ma chiaro, cioè prima chiami, dici possiamo fare la video, ti devo far vedere,
0: certo,
2: qualcosa, non lo so, quello che vuoi, no? Però il fatto di avere il telefono e fotografare tutto e mandare le foto, magari non ti rendi conto, magari se sei in mutande in giro tu fai la foto così e poi parte tutto, no?
1: Comunque, cioè, in mezzo a tutto questo che state dicendo, no? Noto che è sempre di più la gente, quando io vedo quelli che incrocio, che è non in chiamata ma in videochiamata. Sono in tanti che utilizzano questo metodo. Poi si metteranno d'accordo prima.
0: Sì, io credo che magari,
1: ma funziona, sono tanti.
0: Magari
1: no?
0: Con parenti che abitano lontano potrebbe essere un'alternativa. Però se devo fare una chiamata al Boris, non gli faccio la videochiamata.
1: No, insomma, nemmeno io.
0: Mando un messaggio. Basta.
1: A me capita anche che mi chiamano dicendo, perché tu hai questa possibilità. Se ti chiamano, che vedi che videochiamata, non è che devi per forza accettare di andare in video.
2: Tu puoi rispondere come audio, cioè dici rispondo come audio,
1: certo,
2: poi se è il caso
1: che io in video non arrivo.
2: Sì, ci sta, se no nascondi tutto, stai lì, non voglio. Per evitare problemi controllo sempre i riflessi sui vetri e specchi nelle foto. Questo non ti rendi conto? Io faccio la foto a te, lì c'è uno specchio,
0: lo specchio che riflette
2: me e io sono così frufurtamente senza veli, si vede,
0: certo,
2: cioè capisci, no? Cioè
0: Quindi facciamo attenzione, insomma, quando mandiamo le foto.
2: E come?
1: Questo maestro comunque adesso avrà le sue gatte da pelare.
2: Vedrai, te lo leggerai dappertutto, vedrai, ora di stasera.

0: Taylor Swift. Eccola qui.
1: Siamo arrivati al volo. Tra l'altro è uscito con un singolo nuovo oggi, quindi insomma questa è di qualche anno fa, però insomma abbiamo ritrovato, insomma abbiamo anche quella nuova, ecco.
0: Allora no, perché si stava vedendo un po' quanto state scrivendo per quanto riguarda l'incidente che c'è stato in autostrada. Dunque attenzione soprattutto traffico locale, cioè se dovete andare in direzione sud, so che è difficile da dire perché comunque anche andare sulla cantonale poi dopo succedono problemi lì di colonne, però l'autostrada sembrerebbe che sia veramente un po' incasinata, proprio perché c'è questo incidente veramente
1: all'altezza
0: importante.
1: Di Coldrerio. Se vuoi puoi far sentire un messaggio di una nostra ascoltatrice che ci racconta praticamente cosa ha mandato lei per sbaglio, ecco, è quello col 43 finale. L'audio.
0: Allora, è questo qua. Vai. Andiamo.
2: Ciao, questo ve lo racconto. Per fortuna non l'ho mandato a nessuno.
1: Ah, non l'ha mandato, perfetto.
2: È successo una notte. Praticamente io, in sonnambula, che non sono una persona sonnambula, ho fatto un video con tanto di flash acceso.
1: Aiuto.
2: Di me che dondolo avanti e indietro a bordo del letto. Me ne sono accorta 3 giorni dopo. Ma meno male non l'ho mandato a nessuno.
0: Tu non hai mai fatto un video di te che dondoli?
3: No, però mi è venuto in mente adesso una figuraccia che ho fatto, me ne frega niente, perché era, se sei sincero a un certo punto ma eravamo in una chat a tre per una roba che stavamo, ho perso un lavoro io per quella roba lì, perché stavamo organizzando e c'era uno dei tre che faceva il menarello. Allora io, senza capire che eravamo in tre, pensavo di mandargliela a quell'altro, anche perché questo qua che faceva il menarello lo conoscevo sì e no, era il cliente, diciamo, no? A quell'altro gli ho detto: oh, ascolta, questo qui mi ha già scassato un po'.
0: E l'hai mandato lui?
3: L'ha sentito e ha detto: mi dispiace per questa cosa. E io sono rimasto lì quando ho sentito la sua voce che diceva: mi dispiace. Vabbè, perso lavoro, perso l'altro amico che non mi ha chiamato più, però ero sincero.
1: Se l'era cercata, dai, un po'. Su.
3: Se era una roba vera, dici: no, è stato sincero.
0: Prendi esempio da Renato Zero la prossima volta.
3: Perché ha fatto cosa?
0: Eri a tre. Cioè, fa niente, signor Pellegrini, fa niente.

0: Sir Elton John con questo super pezzo Sad Song su Radio 3 alle 16:19 in questo momento di un pomeriggio abbastanza difficile per quanto riguarda il traffico, perché come abbiamo sentito, insomma, problemi vari soprattutto sulla A2 in direzione Sud.
1: Sempre per i messaggi, hai visto? Ce l'hai sott'occhio. Io ho scritto al mio ex: questa notte è stato molto bello.
0: Aiuto.
1: Però era per il nuovo ragazzo. Ma ho fatto casino. Quel nuovo ragazzo ora mio marito da 20 anni.
2: Ecco, ah,
1: però vabbè, però qui non c'era
2: bene,
1: la foto.
2: È finita fondamentalmente.
1: Però non era una foto, no? Con gli vecchi SMS non potevi fare.
0: No, meno male che era la mandata all'ex, col quale era già finita la storia.
2: Ecco, infatti. Penso che finiva al papà o a qualche conoscente, insomma.
0: Al nuovo ragazzo,
2: anche
0: il nuovo ragazzo diceva è bello anche per
1: un messaggio
0: me.
1: Esatto. Al moroso, all'amorosa o robe varie che è spedito alla mamma o al papà o a qualcun altro.
2: No, no. Per fortuna non mi è mai capitato.
1: Mai? Non l'hai mai sbagliato?
2: No, almeno non mi ricordo
1: di arrivare poi a cancellare di corsa.
2: No, quello sì.
1: Ci sono quelli che mandano 35 messaggi al secondo, no? E allora ogni tanto sbagliano,
0: certo.
1: Cancella il messaggio cancellato. Ci sta anche in quel caso. Allora,
2: tra poco giocheremo anche con la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceregio, quindi fatevi sotto perché ci sarà da vincere questo premio di 50 franchi.
0: Preparati.

0: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
3: Chi è diventato milionario ha vinto solo perché ha giocato.
2: Adesso più di 30 milioni nel jackpot. Su Islotto nessuno crea più milionari.
4: Risparmia alla Migros, 40% su tutti i mitici iced tea in briche in confezione da 10. Scopri di più su migros.ch.
5: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
7: I 6 piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, lo subuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

0: Lemon Tree per i Fool's Garden è diventata una delle canzoni simbolo degli anni 90, questa che abbiamo voluto riapprezzare oggi con i tre tenori.
1: Col bicchiere che si rompe.
0: Mi sembra tedeschi loro.
1: Il bicchiere che si rompe poi è segnale più evidente.
0: E
1: di
0: la
1: tutto.
0: Fa capire subito che quella canzone è lì, insomma.
2: Allora, siamo pronti, attenzione.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
4: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi. Come

0: Sì, quello è vero, però devi sapere tutte le procedure corretta.
1: È una delizia anche per l'occhio e sta bene, è bello. Cioè, dopo se uno vuole mangiare per mangiare, cioè, va bene così.
0: Allora, oggi giocheremo con l'osteria Rusticanella di Melano. Ecco, quindi daremo tra un attimo il menù e poi, come abbiamo fatto ieri, decideremo, anzi il pubblico deciderà quali menù abbiamo scelto noi tre, insomma.
1: Allora, prego, vado io. Piatto 1, la bistecca di zucca vegana. Poi, piatto 2...
0: Il piatto 2 è pancetta quasi cazzola, pancetta di maiale svizzero col cante del Terrani e ciccioli salsa alla senape e cavolo rosso, eccetera, eccetera, con la farina del mulino di Bruzzella, gli gnocchi.
1: Poi, signor Pellegrini, c'è anche un menù.
2: No, c'è il menù che raggruppa un po' tutti e due i piatti, solo la sera, disponibile solo la sera. Non ho capito questa cosa, perché il piatto 1 e il piatto 2 li puoi mangiare anche durante, cioè penso a pranzo, no? Però c'è in effetti una roba diversa, perché c'è l'insalata di cotte e di crude Catalogna, invidia belga, tante insalate con raviolone di carne. Beh, insomma, tanta roba al menù della sera
1: Sì, ma poi la lunganighetta di chi citano.
2: Quindi io metterei
1: assaggiatela, ne vale la pena.
2: Anche il piatto 3, il menù diventa piatto 3.
1: Sì, poi
2: giusto. Okay. Piatto 1 bistecca vegana, piatto 2 la quasi cazzola e piatto 3 l'insalata di cotte di crudele.
1: Voilà. Quindi. Allora, cosa abbiamo scelto? Cosa ho scelto io, cosa ha scelto Valerio e cosa ha scelto
0: Devono chiamare
1: Riccardo.
0: 091 6462 462 oppure 091 6463 463.
1: Pronto? Esatto.
3: Ciao, sono la Marusca.
0: Ciao Marusca, come stai?
3: Ciao.
0: Tutto bene?
3: Bene, voi?
0: Molto bene, molto bene. Senti, secondo te che piatto ha scelto Boris? Il primo o il secondo?
1: Oppure il menù?
3: Boris ha scelto il primo.
1: Il primo. Okay. Il Pellegrini? Forza!
3: Pellegrini e la secondo, Cazzola.
1: Il secondo?
2: La Cazzola.
1: E il buon Ventura?
3: E buon Ventura, facciamo tutto.
1: Tutto?
0: Ok, brava.
1: Allora, possiamo dire cosa ne ha azzeccati?
0: Sì.
1: Ne ha azzeccato uno? Ne ha azzeccato uno. Buona giornata, cara.
3: Grazie.
1: Ciao Marusca. Ciao, pronto? Pronto?
0: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto? Pronto? Ciao!
0: Ciao, con chi parliamo?
3: Ciao. Manuela.
0: Ciao Manuela, quindi quali sono i piatti che ha scelto? Per esempio Riccardo, che piatto ha scelto?
3: Allora, Riccardo ha scelto... allora, diciamo che uno è giusto. Riccardo ha scelto il menù.
0: Ok, Boris?
3: Boris... la pancetta.
0: Ok, io.
3: E tu la bistecca.
0: Ok.
3: No, sulla pancetta, scusa, di cazzola.
0: Quindi la stessa che ha scelto anche Riccardo.
3: Ecco, sì.
0: Ah, ok, perfetto. No, bene, ne hai indovinati 2 su 3, quindi bene, ma non benissimo. Però.
1: Bye bye.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, pronto?
4: Sì, ciao, sono Patrizia.
2: Ciao. Allora, Patrizia.
1: Forza.
2: Ci
1: sei? Allora, cosa abbiamo scelto? Cosa ho scelto io?
4: Allora, il Boris e il Pellegrini, il 2, la pancetta cazzola lì.
2: Quasi cazzola.
4: La 1.
0: Ok, mi hai indovinati 2.
1: Indovinati 2.
4: Certo. Grazie.
1: Bye.
2: Ciao.
1: Aspetta che non so se qua... No, non sta suonando. 091 6 462 462 6463 463, il buono a 50 franchi è quasi vostro, ma ne manca uno, cioè,
0: sì,
1: giusto?
0: Ne manca uno,
2: esatto.
0: Sì.
1: Qua mi sa che si è introppato tutto.
0: Mi sa anche a me.
1: Aspetta, forse così riusciamo. Pronto?
0: Pronto?
5: Pronto?
2: Ciao.
5: Sì, pronto?
2: Ciao.
0: Sì. Ciao, sei tu.
5: Pronto Boris?
1: Sì, ci siamo.
5: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, volevo partecipare.
1: Certo, allora forza, cosa ho scelto io?
5: Allora, ho scelto la cazzola.
1: Ok. Piatto 2, poi
0: Pellegrini.
5: Il menù l'ha scelto Pellegrini.
1: Hai detto il menù l'ha scelto Pellegrini?
5: Sì.
1: Ok, poi invece Valerio?
5: Valerio la quello che rimane lì, la
0: bistecca.
5: La
1: no. Siamo andati a uno solo, giusto? Uno solo,
0: sì,
1: mi spiace.
0: Dai,
1: ciao. Allora di là aspetta che è andato via.
0: Nel frattempo scusa, aggiorno sulla viabilità perché è importante. Sì. In direzione sud tra Rivera e Mendrisio, Colonna. Ricordiamo che ci sono ritardi fino a un'ora perché c'è stato anche un incidente a Coldrerio. Pronto?
6: Ciao, sono ancora la Marusca.
1: Vai, secondo e ultimo tentativo. Vada Marusca, dai. Forza.
6: Allora, tutte e due avete preso la cazzetta.

0: Dylan.
1: Sì.
0: E Ventura al terzo.
1: Okay. Ai ai ai ai.
2: No, no.
1: Manca poco. Beh, ciao cara. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Adesso ci siamo però, eh.
2: Dai, per forza.
1: Cosa abbiamo scelto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sei
2: in diretta?
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sì? Sono Alessandra.
2: Ciao Alessandra.
0: Io dico tutti e tre il piatto numero due.
2: Oh! Quindi la quasi cazzola. Bravissima!
1: Allora, hai visto che abbiamo dei gusti simili? Perché anche ieri abbiamo scelto sì. Tutti e tre la stessa cosa, eh?
2: Sì.
1: Allora, cara, andrai all'osteria Rusticanella, il buono è tuo. Grazie. E poi dopo ci fai. Se vuoi invitarci, non è proibito.
2: Assolutamente.
1: Cioè. Vediamo. Cioè. Se nel cinquantino ci stiamo nel 50 franchi, perché altrimenti mi esce la cosa la Pellegrini.
2: Ecco.
1: Se nel 50 franchi ci stiamo anche noi, invitaci.
3: Insomma, quindicello a testa, poca roba. Però ci sta.
1: Un aperitivo.
3: Ma andiamo, offriamogli noi la cena a questa ragazza qua, no?
2: Grazie.
1: Resta per aver
0: ciao. Grazie mille,
1: ciao. Ciao. Ciao ciao ciao, ciao ciao ciao ciao. Ecco, oh, ce l'abbiamo fatta. Va bene. Si torna con la rassegna gastronomica sorpresa anche poi questa sera in compagnia della Patti.

0: Ricordiamolo sempre, una vincita persona, questo è importante, certo. Così distribuiamo buoni in tutto il Canton Ticino, ecco, va bene. Allora, non abbiamo l'ufficialità di Via Suisse, ma sembrerebbe dai nostri ascoltatori che dicono che è stata chiusa l'autostrada.
1: Via Suisse dice che c'è un'ora di sì. Coda, di percorrenza tra Lugano Nord, aspetta te lo dico con precisione, perché è arrivato adesso, però dice che... dov'è che lo è? Qua. Un'ora tra Rivera e Mendrisio. C'è colonna.
0: Sì, dunque particolare attenzione traffico, cioè il traffico. Adesso è chiaro che ci si sposterà sulla strada cantonale, ci saranno dei problemi anche lì, perciò fermatevi a guardare il lago. Non so. Fate come Pellegrini, va in contemplazione.
2: Bisogna starsi. È inutile. Tanto se te la meni, non cambia niente. Quindi.
1: C'è stato un incidente grave, quindi evidentemente ci saranno dei grossi problemi.
2: Prendi una uscita alternativa, fai il giro largo.
0: Dove vai?
2: Largo dove? La Ponte Teresa.
0: Perché non c'è nessuno lì.
2: Lo so, però vanno almeno.

0: my phone.
1: I know.
0: Welcomed into my home.

0: Allora, attenzione per quanto riguarda l'incidente, ci sono altri aggiornamenti. Vedo che Valerio è sul pezzo.
1: Sì, via Swiss si comunica ancora che tra Rivera e Mendrisio c'è colonna con ritardi fino a un'ora, ovviamente legato a quello che è stato il grave incidente avvenuto appunto all'altezza di Coldrerio. Sono state coinvolte 3 auto e un mezzo pesante, quindi con l'intervento anche della Rega, quindi qualcosa di veramente molto molto importante.
0: Ecco, aggiornateci, non sappiamo, non abbiamo l'ufficialità della chiusura dell'ingresso in autostrada, però il consiglio è quello al momento di evitare di andare in autostrada. Altre strade per andare verso sud non ce ne sono, dunque prestate attenzione se siete lì, come diceva Riccardo, insomma.
2: Si resta di fare,
0: purtroppo.
2: Inutile.
0: Certo. Purtroppo è così.
2: Chiaro che il venerdì uno ha finito la settimana, vuole andare, però non cambia nulla. Cambia nulla.
0: Sono le 16.39, qualche consiglio e poi... Ah, poi tra poco c'è la canzone del tenore. Che tenore la fa la canzone?
2: Non
0: scegliete?
2: Lo so.
0: Non lo so. Non è pronto niente, dunque.
1: Ok, scegliete dopo. Decidiamo.
0: Va bene.
3: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
8: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
10: Brico, l'unico.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Karol G e la sua Si antes de hubiera conocido è uno dei suoi singoli che ha avuto un enorme successo la scorsa stagione, e così ce la siamo anche gustata.
1: Beh, lei
0: in
1: direi
0: momento.
1: Che è uno dei personaggi dell'anno, perché è uscita con tutta una serie di singoli, l'ultimo bellissimo.
0: L'ultimo con Bruno Mars, è vero?
1: Prima con Manu Chao, prima un altro ancora, insomma si è fatta molto, molto conoscere. A Sicatting tu museo?
0: Sì,
2: la canzone del tenore.
3: Prego, tutto
1: allora,
3: suo.
1: Allora, canzone del tenore, ho scelto un pezzo che esce oggi ed ha una bella storia, perché questo è un pezzo di 30 anni fa che ha una caratteristica: Vasco non l'ha mai fatto dal vivo. Poi i fan hanno pressato e allora lui l'ha inserita nell'ultimo tour, e oggi esce a lancio di Essential, che sarà l'album che raggruppa dei momenti del tour dell'anno scorso, no? E ha un testo molto molto bello, perché dice, allora anzitutto parla delle nostre insicurezze, quindi io mi ci sono ritrovato dentro di bestia in questo testo qua e in quello che dice, tanti ci ritroveremo, però poi viene fuori il Vasco anche originale, il primo, quello che scriveva anche un po' no, perché dice ad esempio: voglio star con te, voglio star finché viene giorno, finché non mi sveglio, finché non ritorno. Com'è che ti chiami, scusa?
0: Il titolo?
1: Marea.
0: Perfetto.
1: Ascoltatelo a volume alto, cari amici, e aspettiamo il messaggio. Vasco!
0: Salutiamo Fausto, tra l'altro.

0: La marea, il Blasco, pezzo un po' particolare, un po' strano, ma a me ricorda molto 10 gocce di Valium.
1: È vero, il modo di cantare quello
0: era il Blasco lì, 30 anni.
2: Lo dicevo fuori onda, mi permetto di dirlo adesso, non so che mi attiro le critiche dei
0: no,
2: Blasco
0: perché, scusa.
2: Dipendenti, però in 40 anni non è cambiato niente.
0: Però è lui, ma...
2: ma certo, ci sta che sia lui, no?
1: Capito? È il suo marchio di fabbrica.
2: Ascoltare quello, questi brani, sono quei brani che devi ascoltare, lo dicevi tu, dal vivo, che coinvolgono
0: dal vivo
2: tanto,
0: è un'altra roba,
2: che danno,
0: sì. Oppure sullo stereo bello, certo, con il volume giusto.
2: E che
0: questa
2: sei
0: mattina...
2: totalmente...
1: Però con questo arrangiamento nuovo, secondo me, ha un altro effetto, cioè, così, mi sembra molto più...
2: Depeche Mode.
1: Forte.
2: Allora, 16:52, bella scelta comunque. Tra poco ci sarà anche la scelta del tenore Ventura. Noi invece continuiamo e attenzione, ricordiamo sempre il grande traffico in
1: direzione sud,
2: direzione
1: certo,
2: sud,
1: per un incidente avvenuto appunto a Coldredi.

0: Voilà, Don't Stop, abbiamo LP.
1: È il ritorno di LP, è il nuovo disco per quanto riguarda quest'artista che veramente ci ha regalato delle cose molto molto belle, compresa questa ultima canzone.
2: Lisa Posterlizzi, com'è che la si chiama?
1: No, si chiama Laura Pergolizzi.
2: Pergolizzi.
0: No, perché hai citato un cognome che a noi era vicino. Cioè...
1: Sì, lei è americana, ma di origine chiaramente.
0: No, quello che ha citato Pellegrini, dove ti sei confuso un attimo. Allora, attenzione, perché Alert Swiss consiglia per chi viaggia in direzione sud al momento di rinunciare agli spostamenti in automobili, non strettamente necessari, e informarsi regolarmente sulle condizioni del traffico, ad esempio radiofonicamente parlando, come stiamo facendo noi. Dunque, attenzione, perché il problema è importante in questi minuti. Sono le 16:55, probabilmente non si risolverà a breve.
2: Qualcuno chiede anche se c'è qualcosa verso Locarno tra Tenero e Minusio, perché c'è tanta colonna. Siamo in una zona completamente diversa, non penso che sia una conseguenza di questo, però
1: sì,
2: può anche essere che
1: traffico
2: qualcuno
1: rallentato. Danno traffico rallentato praticamente in direzione Ascona tra Tenero Contra, la galleria Mappo Morettina, in Solduno, traffico fortemente rallentato. Questo
2: tra poco l'info.
0: Sì, tra pochissimo l'info. Ma l'info, andiamo.
2: Sì,
0: no, andiamo.
3: I tre tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
5: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è!
5: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui, su Radio 3 a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
6: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
5: Allora, vieni?
7: 16:58.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Sarebbero 3 i feriti a causa dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in autostrada a Coldrerio. Stando alle informazioni di Rescue Media, un'auto si sarebbe scontrata con la parte posteriore di un camion. 2 persone sarebbero ferite in modo apparentemente grave. Per consentire le operazioni di soccorso, la A2 è stata temporaneamente chiusa, ma in seguito il traffico è stato aperto su un'unica corsia. Un esempio per tutto il Consiglio federale, così il consigliere agli Stati UDC Marco Chiesa commenta le dimissioni del presidente della Confederazione Guy Parmelin, pure democentrista. Sentiamo allora le considerazioni di Chiesa.
10: Francamente non mi ha sorpreso. Mercoledì sera siamo stati a cena con tutto il gruppo del consiglieri agli stati dell'UDC e ho visto che in una saletta c'erano altre persone che erano già riunite e lì ho capito che avrebbe potuto arrivare una dichiarazione a breve, cosa che è avvenuta quest'oggi. Ma detto questo, lui lascia, a mio modo di vedere, un'eredità straordinaria in termini di istituzione. È stata una persona che ha rispettato molto la Svizzera, che viene dal territorio, ed è stato la persona che si poteva interpretare come molto vicino al territorio e amava la Svizzera e l'ha potuta portare in giro anche per tutto il mondo, e questo per noi è un'eredità straordinaria, devo dire la verità, un po' di esempio anche per tutto il Consiglio federale.
9: E le dimissioni di Parmelin verranno chiaramente trattate anche a Ticino News sera in onda tra un'ora e troveremo alla conduzione Francesca Facchiano.
11: Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Esatto, questa sera daremo ampio spazio alla politica federale dopo l'annuncio del presidente della Confederazione di lasciare il governo alla fine dell'anno. Lo faremo in particolare con 2 ospiti, il nostro direttore editoriale di gruppo Sacha Dalcol, che ha intervistato Guy Parmelin poco tempo fa in occasione del festival Endorfine, e Pierre Rusconi, già consigliere nazionale UDC, che ha lavorato per diversi anni con lui. Parleremo anche però di Rabadan che guarda al futuro. Il carnevale bellinzonese infatti si incontrerà con i più importanti carnevali svizzeri e italiani per uno scambio di idee. L'obiettivo è come affrontare i cambiamenti della società per offrire alla popolazione un appuntamento sempre legato alle origini e con costi invariati. Toccheremo anche un tema che riguarda chi soffre di celiachia dal 2027. Chi ne soffre infatti potrà dedurre dalle tasse solo 1.500 franchi e non più 2.500 come fino ad oggi, una scelta che fa discutere, e nel nostro cantone c'è chi non ci sta. Infine ci collegheremo in diretta con la festa d'autunno a Lugano, che questa sera inaugura un weekend all'insegna di buon vino, territorio e tradizione. Vi aspetto.
9: Grazie Francesca, noi abbiamo ancora una notizia di cronaca prima di chiudere. 3 arresti dopo il furto con scasso avvenuto questa notte ai danni di un garage di Noranco. Secondo la ricostruzione del Ministero Pubblico e Polizia Cantonale, sono state sottratte le chiavi di 3 veicoli del lusso per poi darsi alla fuga a bordo delle stesse, a finire in manette 3 uomini tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti in Francia.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
8: L'infotraffico.
9: E purtroppo c'è da portare parecchia pazienza, perché a causa di un incidente di cui vi abbiamo riferito anche poco fa ci sono code a tratti, diverse chiusure delle gallerie, attese molto lunghe in autostrada tra Rivera e l'area di servizio di Coldrerio in direzione di Chiasso. Via Swiss stima ritardi di circa un'ora. Tra l'altro la polizia consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento in autostrada oppure sulle strade in direzione sud. Per quanto riguarda invece il resto del cantone, su tutte le strade tra Mendrisio e Genestrerio il traffico è completamente congestionato, sulla cantonale da Mendrisio tra Mendrisio e Chiasso, sulla forca di San Martino verso Melide e a Lugano sulle principali vie del centro. Rallentamenti anche tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, sulla 13 tra Tenero e la galleria Mappo Morettina in entrambe le direzioni, tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rollo ci sono code di circa 3 km e attese di una mezz'ora. In dire sud tra Vassen e Göschenen le code invece sono anche qui di 3 km e le attese ancora di una mezz'ora.
4: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
8: Previsioni del tempo.
9: Questa sera e questa notte banchi di nuvolosi a tratti ancora estesi, domani inizialmente nuvolosità residua, nel corso della mattinata però passaggio a tempo abbastanza soleggiato con temperature massime sui 23 gradi.

0: 4 della mañana. Manu Chao con questa Me Gustas Tu, beh, è uno dei classici ormai per quanto riguarda Manu Chao, ripresa poi per l'occasione anche da Alfa un paio d'anni fa, no? L'aveva rifatta in una versione estiva sua.
1: Insieme a lui.
0: Sì, esatto.
2: Stavo pensando che sono già passati adesso un paio d'anni.
0: Sì, la versione con Alfa, sì, credo.
1: Due stati fa, non era questo. Sì, a un anno e mezzo.
0: Sì, un anno e mezzo, sì.
1: Non era quest'estate, ma l'estate scorsa.
0: C'è il traffico un po' ovunque, soprattutto in zona Mendrisiotto, per quello che è successo ovviamente in autostrada. Anche le strade cantonali sono praticamente intasate per il flusso di automobili, ovviamente, che va verso sud, soprattutto.
2: Allora, ricordo che Alert Swiss ha mandato, insomma, questo avviso, ma l'avete sentito anche durante l'informazione per il traffico locale. Insomma, se dovete spostarvi adesso in direzione sud, si consiglia, insomma, di non utilizzare l'automobile, proprio perché si può restare, ecco, incolonnati a lungo. I tempi sono di oltre un'ora adesso, per quanto riguarda le 17.08. magari piano piano la cosa può darsi che si risolva, speriamo.
1: Sicuramente
2: in tempi brevi,
1: bisogna avere pazienza.
2: Certo.
0: Sì, anche perché l'incidente è avvenuto intorno alle 4, 4, 4 e un quarto più o meno, quindi.
2: Ci sono anche problemi tra Sorengo e Besso, arriva proprio in questo istante da via Swiss, e poi, come dicevi prima, tra Genestrerio e Mendrisio, anche in questo caso colonna. Va bene. Musichella?
0: Musichella,
2: cosa
0: vai.
2: Musichella?
0: Ti sei ricreduto sui Rama, vero?
1: Eh?
0: Stavo pensando... Sei ricreduto sui Rama come giudice di X Factor.
1: Come giudice di X Factor, sì, come cantante no, perché non mi piace.
0: No, io parlavo,
1: però
0: parlavo
1: come giudice di X Factor ha dimostrato di avere una bella cultura musicale.
0: Ecco.
1: Il ragazzo è preparato.
0: Lo riascoltiamo, questa è la sua cabana.

0: cabana.
1: Ragazzi, stiamo guardando i vostri messaggi, stiamo seguendo il traffico.
2: Allora io ripeterei una cosa, anche urlandola magari, no? Perché noi è più di un quarto d'ora che stiamo dicendo: non tentate di entrare in autostrada. Poi ci arrivano i messaggi di gente che ci chiede come mai non riesco a entrare. È tutto bloccato. In questo momento dovete dimenticare l'autostrada. Se dovete spostarvi, andate sul genero, andate verso
1: il deltaplano, dici.
2: Andate da altre parti. No, ma è così. No, perché senso, crei problema al problema.
1: Allora, c'è un'ora e mezza di attesa da Rivera a Chiasso, un'ora e mezza.
2: Quindi dunque, noi vi aggiorneremo, ascoltate la radio, perché chiaramente questo traffico piano piano ripartirà, verrà smaltito, ci vorranno però ore, ma in questo momento è inutile tentare di andare dove ci sono gli ingressi dell'autostrada, non certo, da Mendrisio, perché qua dicono da Rivera in giù è bloccato tutto, quindi anche a Lugano.
0: Ma segnalavano da Ligornetto in direzione autostrada. Insomma,
2: è tutto, ecco, quindi... chiaramente Mendrisio centro è bloccato, perché si bloccano anche i centri, chiaro, non solo la cantonale.
1: Sì. Dunque, se avete proprio bisogno di viaggiare in direzione sud, ci sono i mezzi.
0: Esatto.
1: C'è il treno, lasciate la macchina dove.
2: E poi,
1: venite domani a prendere.
2: Sarà scontato, ma anche in autostrada, quelli fermi, lasciate una corsia libera per i mezzi che devono arrivare per soccorsi o eventuali problemi che ci possono essere. Un'ambulanza,
0: sì, anche se
2: deve
0: i soccorsi
2: poter
0: effettivamente
2: passare.
0: Ci sono già stati, quindi insomma adesso è solamente il fatto di far defluire il traffico. Senti, c'è un compleanno,
1: sì.
0: Ce ne sono diversi, però in questo caso c'è quello di Phil Oakey, che per chi se lo ricorda è il cantante degli Human League, formazione storica. Oggi compie 71 anni, voce storica. Tra l'altro, Riccardo, forse te lo ricorderai, con Together in Electric Dreams con Giorgio Moroder.
2: Quindi ancora prima dei...
0: Sì, l'aveva fatto magari nella fase successiva. E
2: io mi ricordo che ero innamoratissimo di questo singolo qua quando è uscito il mix. Ah, mamma mia,
0: 1981,
2: che roba.
0: Qui parliamo veramente della storia. Questa è Don't You Want Me Baby e loro sono gli Human League per il compleanno appunto di Phil Oakey.

0: Quelle prime discoteche che erano aperte la domenica pomeriggio, che andavi a fare qualche balletto, questa devo dire ballava, la verità che me la ricordo.
1: Poi aveva delle belle ricordo, influenze, sì. Mi ricordo anche gli Ultravox.
2: Ah, vero, sì,
1: come,
2: certo,
1: come mood, sì, musicale, sì, bella. Poi avevano fatto Human nello stesso,
2: sì,
1: disco.
2: Vero. Human era praticamente dopo, se non vado errato.
1: È uscito
2: non
1: dopo
2: era 81,
1: quello.
2: È uscito 82, sì, 83, insomma.
1: Bravi, che... bravi gli Human, le Ague.
0: Allora...
2: Mi chiamavano la British Invasion perché arrivavano tutti dalla Gran Bretagna, insomma, sì, era quel periodo lì.
0: 17:17, messaggio che arriva adesso da Via Swiss, sempre lo sappiamo a causa di questo incidente. Ci sono code a tratti, diverse chiusure, anche delle gallerie, perciò attenzione, e attese molto lunghe sulla A2 tra Rivera e l'area di servizio di Coldrenio in direzione di Chiasso. La polizia dunque consiglia di non mettersi in viaggio in questo momento sulla 2 o sulle strade in direzione sud.
1: Ecco.
0: Questo è quanto.
1: Sì.
0: Signor Pellegrini, signor Ventura, questa sera andiamo di sotto a mangiare la
2: ce
0: pizza.
2: Ce la prendiamo con calma.
0: E poi dopo,
2: insomma,
0: con tutta la calma, verso le 9, così andremo verso casa.
1: Esatto. Il lago con la zattera.
0: E dove vai? Arrivi a
2: vado
0: arrivi
2: fino
0: a
2: dove la prendi? Ma dove la prendi?
0: Ma no, vai a Riva San Vitale, se caso.
1: E poi va dalla strada interna di Riva, no? Quella lì che costeggia il fiume,
0: sì,
1: Certo.
2: Ma tu sei a piedi, però.
0: Ho capito, ma dopo.
1: Ah, non c'è il traghetto? Che
2: no,
1: ci porta fino a Riva?
2: Delle auto, no.

0: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
2: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Beh, vedi che c'è chi si organizza a fare un po' il giro di tutto il cantone e tutto il mondo pur di non stare in colonna.
1: Sì, stiamo vedendo però... dei percorsi veramente
0: molto alternativi.
1: Da eroi, cioè, scusa, comunque, da eroi.
0: Sì, però se tu fai, cioè, tu stai in giro un'ora e 40 per fare il giro del mondo
1: anche
0: per andare
1: di più
0: a casa e in colonna ci stai un'ora. Il tempo è quello, danno appunto che la colonna arriva a Rivera, sì. Da Melide, una volta passata la galleria, si viaggicchia un pochino meglio, però tutto il problema è fino a Coldrerio. Da Coldrerio ovviamente è passato l'incidente, invece
1: poi
0: si
1: vai
0: va tranquillamente, poi senza vai problemi a scendere in direzione.
1: Coraggio, coraggio, ecco, coraggio. Allora, sono le 17:25
0: canzone,
1: minuti,
0: canzone.
1: C'è la canzone del
0: sì
1: tenore.
0: Vai,
1: siamo
0: pronti?
2: Vai.
3: La canzone del tenore.
2: La canzone del tenore, in questo caso l'ho scelta io ed è una canzone di David Bowie che è Young Americans, perché me la ricordo che era in una raccolta che io mi avevo comprato, che era l'83-84. Questa canzone chiaramente era di molti anni prima ed è Young Americans, la raccolta era Fame and Fashion, che era tipo dell'83, una roba così, e ero veramente innamorato di questa canzone per il modo in cui lui la canta, che è qualcosa di veramente molto
0: lui
2: molto
0: arrivava
2: bello
0: dall'Inghilterra,
2: sì, certo,
0: e come inglese,
2: certo,
0: trovarsi davanti alla gioventù americana è stato
2: sempre stato difficile,
0: diverso.
2: Sì, assolutamente.
0: Totalmente.
2: Vi apprezziamo questo pezzo, David Bowie su Radio 3.

0: Young Americans con David Bowie nel nostro pomeriggio, questo pomeriggio pieno di traffico. Effettivamente vi stiamo informando sulla situazione, perché in direzione sud ci sono diversi problemi per quanto riguarda la viabilità, con formazione di colonna, con attesa addirittura di un'ora tra Rivera e Chiasso.
1: Attenzione anche a chi va nord,
0: sì, vero, perché ci segnalano Galleria San Salvatore che c'è un veicolo in avaria e sta creando qualche disagio, insomma, quindi fate attenzione perché è proprio all'interno della galleria.
2: Allora io ne approfitto per salutare il Ciao Brut, questo personaggio che abbiamo conosciuto anche su Instagram e situazioni varie. Tra le altre cose, sai che lui, io abito appena sopra, lui ha una piccola fattoria.
1: Fa da mangiare?
2: No. Se tu vuoi, io ogni tanto vado perché mi ha le uova.
1: Wow.
2: Sono quei posti dove tu puoi andare e vai lì, lasci 50 centesimi, sanno quello che poi dipende quante uova prendi.
1: Cioè, e ti prendi le uova.
2: E prendi,
1: sì.
2: prendi
0: e sei sicuro
2: uova,
0: che sono fresche.
2: Certo. Allora ci manda questo messaggio, sentiamo.
3: Aspetta. Ciao brutti. Allora io sono partito da Lugano Nord alle 16 e sono arrivato adesso che sono le 17:26 a Morbio Inferiore. Andiamo!
2: Dunque un'ora e mezza, un'ora e mezza.
1: Coraggio.
2: Questi sono i tempi, coraggio, forza e coraggio. Chi era forza e coraggio?
1: Certo che se
2: forza e coraggio.
1: Un'ora e mezza,
2: coraggio.
1: Se c'è
2: su coraggio,
1: in macchina
0: quella di Umberto Tozzi, no?
2: No, chi è la
1: andiamo
2: ci vuole forza e coraggio.
0: Che quella era calma e sangue freddo, no?
2: Va bene,
0: la roba lì, dai.
1: Se c'è sulla gallina che spinge in macchina mentre fai quell'ora e mezza lì, le dirà per l'uovo.
0: Ma credo che se ne abbia della fattoria.

0: tutta fino alla fine. Ecco, no, poi lui è bravo. Lui è veramente
1: sì, molto bravo,
0: bravo, veramente
1: sì, sì,
0: molto bravo. Dunque, sembra la nostra WhatsApperia, sembra una cosa di guerra qua, perché c'è di tutto,
1: vero,
0: cioè
1: vero.
0: Vedi, cioè, soprattutto per quanto riguarda il traffico, il Canton Ticino è quasi tutto quasi. Dopo, se invece andiamo, non so, possiamo andare in Val Verzasca, magari possiamo fare un giro nelle Cento Valli, magari facciamo un giro al di fuori, magari anche Val di Muggio. Cioè,
2: Val di Muggio.
0: Se riesci a salire, arrivi a se arrivi a Morbi Friuli. Dall'Ele. Come ti ricordi? Hai avuto un momento che ti ha portato a 25 anni fa?
2: Sì,
0: sì.
2: Beh, io
0: vedi, cioè,
2: ma è questo perché esatto, cioè quando tu memorizzi dei posti, memorizzi anche delle persone.
1: E li abbini,
2: no?
1: Chiaramente.
2: Se io penso lì. Generoso, Valle di Muggio.
0: Dovevi andare a Caneggio per andare dall'Ele.
2: Penso a lì, anche se poi gli altri si sono spostati,
0: sì.
2: Ma io li lascio lì dove erano, sì, in origine. Sì.
0: Va bene, allora con questo remember, bisogna andare a fondo a questa cosa qua, perché ci sono questi remember, solitamente sono cose belle che succedono. Dunque, allora, andiamo. Tiruminanza, vai.
3: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
1: C'è un altro compleanno, abbiamo scelto questo artista, insomma, perché il compleanno di Sting oggi compie 75 anni, una delle voci più
2: sai
1: importanti.
2: Che ho scoperto una cosa che non sapevo?
1: Di Sting?
2: Sting, non solo, oggi è anche il compleanno di Romina. I got the power.
1: Romina?
2: Romina, la moglie di Albano.
1: Ah, ok, Romina Power. Io a Cat Power pensavo agli Snap.
2: E sono nati lo stesso giorno, perché anche lei fa 75 anni ed è nata oggi.
1: Incredibile, incredibile. E quindi abbiamo deciso di mettere in gara una canzone di Sting e due dei Police. È sempre lui che canta poi alla fine.
2: Auguri.
1: La canzone 1, se volete sceglierla, è questa.
0: Canzone 2 invece è questa.
2: E la 3 è questa.
1: È difficile. Cosa avresti scelto, Riccardo, di queste 3?
2: Allora, avrei scelto dura. Molto probabilmente la 1 per affetto.
1: Ecco. Quindi, se volete scegliere anche uno per voi, la 1 è questa.
0: La 2 invece.

0: Scegliete voi 079-449-9537.
1: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
2: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia! Info su centrobreggia.ch.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
6: Risparmia alla Migros! 40% su rack Carnature in blocco extra o a fette in confezioni speciali. Scopri di più su migros.ch.

0: Questa era Zenietta Mondata, l'album. Secondo me è uno dei dischi più belli dei Police. C'era dentro anche un pezzo che non è stato singolo, Voice Inside My Heart.
1: Sì,
0: te la ricordi?
1: Roba. Sì. Vabbè, comunque ha vinto questa, l'avete scelta voi tra le canzoni che facevano parte di quello che è il repertorio di Sting e dei Police, soprattutto. Compleanno oltre di Sting anche di Mike Rutherford, che mi va di ricordarlo, compie 76 anni, fondatore e chitarrista dei Genesis.
0: C'ha un anno in più di Sting, quindi.
1: Sì.
0: 75, sì. Sting, 76.
1: E poi aveva formato anche Mike and the Mechanics.
0: Mike, Michele e i Meccanici.
1: Michele e i Meccanici.
2: Hai già preso... immaginare
1: Michele e i Meccanici. Come faresti a chiamare un gruppo così? Come fai?
0: Una volta c'era il cantante che si chiamava anche Michele. No, con i Meccanici no. Però c'erano dei nomi un po' strani volta.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, vero.
0: Tipo i Teppisti dei Sogni.
1: I Teppisti dei Sogni, certo. Come no?
0: Di piccolo fiore, dove vai?
1: Stavi dicendo?
2: Mi stavo chiedendo, hai già preso una multa per velocità?
1: Sì, come no.
2: Posso sapere a quanto andavi? Ormai
1: tanto andavo a 65 all'ora
0: per vedere la bimba tua.
1: 250 franchi.
2: Sì, no, vabbè, ma 65 all'ora, eri sui 50.
1: Sui 50, sì.
2: A Pellegrino gli occhiali per te te la danno perché vai troppo piano.
0: Sì, no, io ne ho prese, mi ricordo, no, io ho una storia bellissima con un vigile di un paese che mi ha beccato due volte in due giorni vicini col telefono, no?
1: Ah, caspita.
0: E mi ha dato la multa il primo giorno, il secondo giorno, stesso punto. ma la cosa assurda, stessa persona, infatti a questo qua gli ho detto non mi chiamare più, perché ero al telefono e gli dicevo ma sai che mi ha fermato ancora, perché rideva anche lui, anche il vigile, ma decurtato tutto.
2: Sei recidivo, sì. Allora no, però, vabbè, no, si parla di
0: adesso basta perché c'è il sistema lì del che parli con la
2: ma è la velocità, mi interessava la velocità.
0: No,
2: quindi tu sai che credo di no per la velocità. No,
0: ma perché dici questo?
2: Arrivo, tu parti, già preso un radar, la velocità. Non ti sentiamo, aspetta, corri qua.
1: Vieni.
2: Allora, qua. Ecco.
3: La prima multa della mia vita l'ho presa a Melide, il rettilineo dove da 80 si passa a 50.
1: Sì.
3: Io ero 55 o 56. La prima multa della mia vita, 40 franchi.
0: 40.
2: Sì, perché sei dentro nei 4 km, dunque.
3: Ma la prima multa della mia vita, ci sono rimasta malissimo. Io non ho preso mai multe nella mia vita, la prima l'ho presa qua.
2: Siamo lì, Anch'io sono non è vero, la stessa cosa. Tornando da Morcote, dunque immagina.
0: Colpa di Benson.
2: Ecco,
0: uno a caso.
2: Lì ogni tanto mettono quel cassone, quel coso, ma anch'io a 54 e ho preso 40 franchi. E mi sono arrabbiato un sacco perché ho detto non l'ho mai presa.
1: No, ma
2: è
1: certo,
2: vero.
1: Ti arrabbi con te stesso perché dici caspita, proprio da stupido.
2: Ma poi quando sono 3 km in più ti girano doppiamente anche le scatole. Vabbè, niente, questo era in Francia, un signore di 48 anni.
0: Cosa ha fatto?
2: Porsche 911 GT3. Dunque esce dalla Svizzera, dice aspetta che arrivo io, vado in Francia, non mi ferma nessuno. 312 312 km orari.
1: Ma non è possibile.
2: Aspetta, c'è un colpo di scena, perché oltre ad essere stato denunciato sembrerebbe che proprio la velocità raggiunta potrebbe permettergli di evitare alcune sanzioni più pesanti, perché il dispositivo utilizzato per il controllo potrebbe non essere omologato per quel tipo di velocità.
0: Ma pensa,
2: dunque andava talmente
0: gli pagheranno
2: forte,
0: i danni.
2: Esatto, gli diranno prego, capito? Cioè, guarda che in mezzo a tutto
1: davvero.
2: Davvero.
1: Ce l'hai di Gaga adesso.

0: E qui c'era Wednesday, c'era Mercoledì Adams che ballava questo pezzo. Bello, sonora, bello.
1: Mercoledì.
0: Allora, 17:50, siamo praticamente quasi alla fine del nostro appuntamento tenoroso anche per questa settimana. Sembra tenebroso, ma tenebroso no, dai.
1: Che abbiamo dedicato in parte a quello che è successo.
2: Trafficoso. Traffico. Oggi è un appuntamento trafficoso, purtroppo. Ecco.
0: In excess.
2: Yeah.

0: Mi ricordo che una volta c'era un amico che mi ha detto: è uscito un gruppo nuovo, dunque guarda la data, puoi capire di quanto tempo fa parlo.
1: Sì.
0: Dice: sono bravi, si chiamano Inks.
1: Sono
0: gli Inks? Andiamo a cercare gli Inks.
2: Chissà quante volte io li ho annunciati così.
0: Inks.
2: Inks. Gli Inks con Nerd Nutunigata.
0: Bye bye.
2: Ciao,
0: a lunedì.
1: Buon weekend.
2: Lunedì.
0: Sì. Ma io ho detto: aspetta, Ventura. No, io ho detto venerdì, cioè, hai capito? A lunedì, bye bye.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
5: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
6: Sono le 18.
7: Ticino News, sera.
6: Ho informato i colleghi di governo stamattina. Lascio a fine anno, così Guy Parmelin ha confermato la decisione di concludere l'incarico di consigliere federale per dare spazio a nuove forze. Eletto nell'esecutivo a dicembre 2015, chiude un capitolo durato 11 anni, due dei quali nelle vesti di presidente. Un grande statista che ha saputo tessere relazioni in tutto il mondo. Così il consigliere agli stati Marco Chiesa commenta l'eredità di Parmelin in Consiglio federale. Anche il PLR Farinelli ne esalta la capacità di ascolto. L'ecologista Ghisin lo boccia per l'ambiente e i diritti umani. Intanto è già partito il Totonomi. Il Consiglio di Stato ha reso noto i costi della defunta riforma Ticino 2020, ammontano a oltre 3,3 milioni divisi tra cantone e comuni. Fiorenzo Dadò, uno spreco di denaro pubblico, il lavoro svolto non è da buttare, ribatte Marzio Della Santa. Il Ramadan guarda al futuro. Il carnevale bellinzonese si incontrerà con i più importanti carnevali svizzeri italiani per uno scambio di idee. L'obiettivo è come affrontare i cambiamenti della società per offrire alla popolazione un appuntamento sempre legato alle origini e con costi invariati. Lugano prende il via questa sera la festa d'autunno con il centro cittadino che si animerà per l'intero fine settimana. In programma appuntamenti all'insegna della tradizione del territorio. Noi saremo sul posto per la cerimonia di apertura. Dopo la sconfitta contro il Lagnau, questa sera i bianconeri tornano sul ghiaccio di casa per sfidare il Rapperswil. I bernesi, che ieri hanno superato anche l'Ambrì, si confermano così un avversario particolarmente ostico per le due ticinesi. E siamo al meteo. Domani inizialmente nuvoloso, nel corso della mattinata passaggio a tempo abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura minima attorno a 15 gradi, massima sui 23. È venerdì 2 ottobre, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. Tra poco parleremo della notizia del giorno. Guy Parmelin lascia il governo federale a fine anno, ma prima un aggiornamento per quello che riguarda le strade. Per farlo mi sposto su ticinonews.ch perché tre persone sono rimaste ferite, una in particolare molto grave, in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla 2 in direzione sud a Coldrerio. Un'auto con a bordo una 68enne e un 73enne del canton Zurigo, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con la parte posteriore di un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, la Rega, i pompieri e la polizia cantonale. Per permettere i soccorsi e l'atterraggio dell'elicottero, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta su una sola corsia. Si segnalano ancora adesso diversi disagi al traffico. E noi ora torniamo alla notizia del giorno, ovvero l'annuncio del consigliere federale Guy Parmelin che lascerà il governo il prossimo 31 dicembre. Tra poco il Toto Nomi e le prime riflessioni su questa decisione. Prima però la cronaca con Laura Zucchetti.
8: J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
9: E dunque, dopo settimane di speculazioni, Guy Parmelin ha infine confermato la sua decisione di lasciare il Consiglio federale alla fine dell'anno. 66 anni, vodese, agricoltore di formazione, maestro viticoltore, Parmelin si avvia a concludere il suo 11° anno in governo, il secondo in qualità di presidente. Dopo 12 anni al Nazionale, dal 2003 al 2015, venne eletto nell'esecutivo nel dicembre di quell'anno, imponendosi sul collega di partito Thomas Esci e sul leghista Norman Gobbi nella corsa per il seggio lasciato vacante dalla dimissionaria Evelyn Widmer-Schlumpf. Fu la prima elezione di un democentrista romando. Tra i dossier che gli stavano particolarmente a cuore, che ha portato avanti nel corso del 2026, citandoli lui stesso nella conferenza stampa odierna, l'accordo di libero scambio con il Vietnam, il Regno Unito e con i paesi del Mercosur, la modernizzazione di quello con la Cina, la stabilizzazione delle relazioni con gli Stati Uniti. Ma il bilancio del suo operato, ha ribadito, deve farlo il popolo. Da parte sua ha ringraziato i collaboratori per aver accompagnato il paese attraverso crisi importanti dal 2020 ad oggi, come la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, senza dimenticare i drammi di Crans Montana e di Kerzers.
10: Rivolgo un pensiero commosso alle vittime e alle famiglie colpite dalle tragedie di Crans Montana e Kerzers. La Svizzera non dovrà mai dimenticare quel che è successo.
9: Nonostante le speculazioni, Parmelin ha assicurato di non lasciare per ragioni di salute. Il motivo è una certa stanchezza. Il fuoco sacro non è più così sacro, ha detto. È arrivato il momento di lasciare spazio a nuove forze. Prima di concludere, uno sguardo al passato. Qual è il momento più difficile di questi 11 anni?
8: Un dei momenti che è il più difficile, c'è avec le Covid, quand nous avons dû annoncer nous fermons.
10: Uno dei momenti più difficili è stato durante il Covid, quando abbiamo dovuto annunciare il lockdown. Ho visto imprenditori cadere in disgrazia, in qualche caso fallire. Come governo abbiamo dovuto rapidamente trovare soluzioni per assicurare la liquidità necessaria. Abbiamo dovuto lavorare a livello di dipartimenti diversi, finanze, economia, sanità insieme. Sono state negoziazioni complesse, ma credo che anche guardando al confronto internazionale ne siamo usciti piuttosto bene. È stato un periodo molto difficile. Ricordo nelle 2 settimane in cui tutto era chiuso e gli incontri con le persone che avevano le lacrime agli occhi.
8: Mi rappelle de rencontre avec les 15 jours que tout était fermé avec des gens qui avaient les larmes aux yeux.
9: Uno sguardo anche al futuro. Che cosa farà Guy Parmelin a partire dal 1° gennaio?
8: Les 6 prochains mois, je vais mettre de l'ordre sur mon bureau.
10: I prossimi 6 mesi devono mettere in ordine il mio ufficio. Devo dedicarmi un po' anche a mia moglie, che ha fatto qualche sacrificio in questi ultimi anni. Penso che visiterò in qualche occasione le altre regioni svizzere insieme a lei. Ma devo soprattutto sistemare l'ufficio, perché non ho mai lasciato entrare nessuno, neanche i giornalisti. Sarebbero rimasti scioccati. Ma io trovo tutto.
6: E per parlare di queste dimissioni do il benvenuto in studio ai nostri ospiti. Saluto Pier Rusconi, già consigliere nazionale UDC. Buonasera.
11: Buonasera.
6: E Sasha Dal Col, direttore editoriale del gruppo Corriere del Ticino. Buonasera Sasha.
12: Buonasera Francesca.
6: Rusconi, comincio da lei. Come commenta questa decisione?
11: Beh, penso che fosse una decisione attesa per un certo verso, perché la questione è anche epocale. Insomma, ha fatto 11 anni in un lavoro del genere, non sono pochi. E ha avuto un anno, devo dire, difficilissimo quest'anno, tra purtroppo come è iniziato l'anno e come è proseguito con Trump e compagnia bella, non è stato un anno facile. Penso che abbia fatto una scelta anche per la sua persona, per dire a 66 anni, beh, lascio il posto a qualcuno di più giovane e un po' più motivato, da quello che ha detto almeno.
6: C'è poco tempo fa, proprio in occasione del Festival Endorfine, hai avuto modo di intervistare Guy Parmelin. Che impressione ti ha dato? Ti aspettavi una decisione del genere?
12: Allora, tutti se l'aspettavano, era solo da capire quando avrebbe fatto l'annuncio. Gli ho posto la domanda durante Endorfine e ovviamente lui mi ha detto non lo dico qui e non lo dirò in questo contesto. Era abbastanza scontata la sua risposta, però il fatto che io abbia pensato di porgliela era proprio anche legata al fatto che la notizia di una sua possibile uscita sembrava anche un corso naturale delle cose. A 67 anni, lo ha detto lui stesso in conferenza stampa. L'impressione che mi ha fatto è stata un'impressione assolutamente positiva, per la sua disponibilità, per la sua schiettezza, ma anche perché quella che è un'intervista a un presidente poteva anche rischiare di essere diciamo un'intervista fatta di frasi fatte, di risposte di circostanza, di un appello alla collegialità. Non è stato così, è stato un vivace scambio di vedute dove quello che poteva dire lo ha detto, quello che non poteva dire mi ha chiaramente detto su questo io non posso esprimermi, e ha parlato anche delle relazioni tra il nostro cantone e Berna, anche qui senza peli sulla lingua. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'esperienza mia personale e giornalistica, quell'intervista mi ha dato soddisfazione.
6: Al di là delle impressioni giornalistiche, oggi non sono mancate ovviamente anche quelle politiche. Una notizia, quella delle dimissioni, che non ha sorpreso il consigliere agli stati UDC Marco Chiesa, che commenta: Parmelin ha portato le istituzioni svizzere in tutto il mondo. Sentiamo.
13: Francamente non mi ha sorpreso. Mercoledì sera siamo stati a cena con tutto il gruppo del consiglieri agli stati dell'UDC e ho visto che in una saletta c'erano altre persone che erano già riunite, e lì ho capito che avrebbe potuto arrivare una dichiarazione a breve, cosa che è avvenuta quest'oggi. Ma detto questo, lui lascia, a mio modo di vedere, un'eredità straordinaria in termini di istituzione. È stata una persona che ha rispettato molto la Svizzera, che viene dal territorio, ed è stato la persona che si poteva interpretare come molto vicino al territorio, e amava la Svizzera e l'ha potuta portare in giro anche per tutto il mondo. È stato in grado di tessere tutta una rete di accordi di libero scambio al di fuori dell'Europa, fondamentali per il nostro paese, perché allarga anche lo spettro dei nostri partner. Questo è stato in grado di farlo in maniera assolutamente straordinaria, per quello che prima parlavo della sua capacità di porsi anche con un rappresentante, un dirigente cinese piuttosto che brasiliano, e questo l'ho visto io di persona nei viaggi che abbiamo fatto.
14: Questo nonostante al momento della sua elezione non partisse proprio da favorito.
13: Esattamente, pochi gli hanno dato credito, ma questa sua capacità di restare pragmatico, di rispettare sempre le istituzioni, di essere una persona seria, ma comunque disponibile e accessibile, beh, sono delle qualità straordinarie che oggi gli devono essere testimoniate. Un'eredità straordinaria.
6: Qualità quelle evocate da Chiesa, riconosciute anche da Alex Farinelli del PLR, da Greta Ghisin dei Verdi. La consigliera nazionale ecologista tuttavia non risparmia critiche, soprattutto per l'ambiente e i diritti umani.
15: Ma direi che Guy Parmelin ha lasciato soprattutto un modo di fare politica molto rispettoso delle istituzioni e aperto al dialogo, che penso incarni molto bene diciamo il modo di fare politica in Svizzera. La capacità di cercare compromessi, la capacità appunto di ascoltare, che è estremamente importante in un paese che è comunque variegato, e penso anche un grande rispetto delle istituzioni.
16: Con Parmelin parte un ministro che sicuramente è stato un grande uomo di Stato, sempre corretto nei rapporti, sempre rispettoso della collegialità, questo a differenza di alcuni suoi colleghi di partito. Parte però anche un ministro che non è stato in grado di proporre delle soluzioni nell'ambito della politica degli alloggi, e che anche nel settore agricolo e in quello del commercio non ha posto i giusti accenti che sarebbero dovuti in questo momento di crisi ambientale, giusti accenti per quanto riguarda la protezione dell'ambiente ma anche la protezione dei diritti umani.
15: Naturalmente sarà l'UDC a dover indicare chi potrà succedere a Guy Parmelin, però diciamo che mi aspetto qualcuno che sappia lavorare nell'interesse del paese e svestire magari quella che è una maglia di partito, che va bene quando si è in Parlamento, perché spesso si arriva dal Parlamento, ma quando si è in governo bisogna saper veramente fare una sintesi che sia non solo l'espressione di un partito, ma l'espressione dell'interesse dell'intera nazione.
16: Sarà importante poter specchiare nel Consiglio federale la diversità della Svizzera, quindi io mi aspetto candidature dalla Romandia e candidature femminili.
6: Queste dunque le reazioni politiche, ma torniamo alle parole utilizzate oggi in conferenza stampa da Guy Parmelin, quando ha detto il fuoco sacro non è più quello dell'inizio, ma la politica federale logora così tanto a pesare sono i dossier scottanti, Rusconi?
11: No, io non sono mai stato consigliere federale e immagino che a questo livello l'impegno sia veramente tanto, sia di tempo che di consumo di energie, per far sì, perché farli contenti tutti lo sappiamo benissimo è impossibile, quindi si deve continuamente mediare sia all'interno del Consiglio federale sia con le due Camere. Penso che sia logorante sia mentalmente che fisicamente, lui ha avuto qualche problema fisico alla schiena, quindi penso sommando il tutto uno possa anche arrivare a decidere. Io ho dato più di così, francamente, se non sono più motivato come prima, io trovo che è una dimostrazione di serietà quella di accettare il fatto di farsi da parte.
6: Ha parlato anche di lasciare il posto a forze più fresche in questi tempi di grande incertezza, è più una scelta tattica o a pesare è stato altro, Sasha?
12: Ma guarda, io come dicevo all'inizio penso che sia stata una scelta assolutamente naturale e anche umanamente comprensibile quella di decidere in questa fase della sua vita di ritirarsi, no? Quindi non aggiungerei ulteriori letture oltre a queste analisi che abbiamo fatto e che abbiamo letto anche oggi un po' sulla stampa d'Oltralpe. Se posso aggiungere un elemento, c'è una frase che lui ha pronunciato in conferenza stampa che traccia bene il ritratto della persona, perché a un certo punto un giornalista gli ha chiesto cosa non le mancherà di questa sua avventura in Consiglio federale, e lui ha risposto candidamente: il protocollo, cioè soprattutto sullo scacchiere internazionale dove devi metterti, la porta dell'auto, la portiera dell'auto che te la devono aprire, non la devi aprire tu. Ecco, con questa risposta molto semplice secondo me è passata proprio l'immagine di Guy Parmelin. Ho avuto modo di conoscerlo ed è veramente così, insomma una persona spontanea, schietta e semplice, no? Svizzero, direi, mi verrebbe da dire.
6: Io ora vorrei richiamare alcune foto, magari le descriviamo anche per chi ci segue in Radio. Rusconi, vi vediamo adesso seduti vicini vicini di banco, no? Al Consiglio nazionale, nella foto successiva e nelle foto successive in momenti magari anche un po' più conviviali. Ecco, quando lei ha lasciato Berna e poi lui è diventato consigliere federale, avete continuato a sentirvi un rapporto che è andato oltre l'affinità politica?
11: Assolutamente sì, perché stando forse 4 anni sullo stesso banco e avere lo stesso tipo di humor, lo stesso tipo di approccio nei confronti dei colleghi, ci siamo trovati bene, e questo ha fatto in modo che è proseguito questo rapporto, non intenso come prima evidentemente, ma comunque non saltuario. Ci siamo trovati per delle cene, per un primo d'agosto, ci siamo scambiati delle situazioni anche abbastanza sul comico e qualche scherzo ce lo siamo fatto, e ci sono state un paio di situazioni molto più serie invece, delle quali, se posso citarle, una è stata la questione del Covid. A un certo momento in Ticino c'era il panico, in Svizzera interna nessuna sensazione, i primi giorni che è accaduto, mi sono permesso di chiamarlo e dirgli guarda che qua la reazione è in Ticino, mi ha detto ma è così grave? Dico sì, c'è una reazione piuttosto forte, emotiva, al che mi ha detto ti richiamo, ha chiamato Berset e ha detto domani mattina facciamo una conferenza stampa, quindi non avevano la percezione che abbiamo avuto noi all'inizio, quindi questo ho trovato è l'unico intervento politico mio che ho fatto nei suoi confronti, a parte un secondo per la questione dell'Unione di Banche Svizzere, dove mi sono permesso di chiamarlo e dirgli guarda che per il Ticino l'Unione di Banche Svizzere è meglio che non vada a Singapore o da qualche altra parte, ma che rimanga in Ticino e in Svizzera, perché per noi è una chiave di svolta per il lavoro, per le piccole e medie industrie. Noi non abbiamo né Nestlé né le grosse compagnie, quindi la banca noi auspichiamo che rimanga in Svizzera, e so che aveva lo stesso auspicio.
6: Usciamo dalla parentesi forse un po' più anche personale del vostro rapporto. Se dovesse fare un'analisi di quelle che sono state le sue vittorie politiche da una parte e le sue sconfitte,
11: Le vittorie politiche credo che sia l'immagine che è riuscito a dare del Consiglio federale e della sua persona, perché anche questo pesa, e la stima che ha ricevuto i primi anni era in difficoltà, evidentemente, perché ci si aspetta da tutto e tutto di più. Sì, i primi anni ha avuto difficoltà a entrare nel ruolo. Quando è entrato nel ruolo, trovo che l'ha interpretato in un modo che pochi consiglieri ha saputo fare. Le sconfitte sono quelle che oramai fanno parte abbastanza del ciclo politico. Non tutto ti riesce, spesso volentieri in qualche inciampo c'è, è potuto succedere un po' con l'America, è successo nei primi tempi, non è stata tutta colpa sua, però credo che abbia saputo anche gestire le situazioni difficili.
6: Dopo 11 anni in Consiglio federale, due presidente e due presidenze, che impronta lascia?
11: A me personalmente una buona impressione. Dopo, se vedo che la stampa è abbastanza favorevole nel modo di aver interpretato i suoi anni di lavoro. Poi dopo i leoni da tastiera, c'è quelli che dicono andate via tutti e sette, buonanotte. Ma in linea di massima l'impressione, anche a livello popolare che sento, gente si è ricreduta sulla personalità di Parmelin.
6: E come da...
12: Quanto miele, scusami, mi viene voglia di aggiungere, però è vero, perché oggi facendo la rassegna stampa, guardando quello che scrivevano le testate d'Oltralpe, faccio fatica a trovare delle critiche mirate all'operato di Parmelin.
6: Chissà cosa aspetta allora chi arriverà dopo, adesso lo commentiamo, perché come da tradizione un minuto dopo le dimissioni è partito il Toto Nomi per la successione di Guy Parmelin. Donna o latino sembrano essere le caratteristiche principali. Ecco dunque alcuni profili, tra i quali quello dello stesso Marco Chiesa, che non chiude la porta.
17: Donna o latino? Sembrano queste le due caratteristiche che faranno selezione nella scelta della successione di Guy Parmelin. Non appena annunciate le dimissioni del ministro Vodese, è scattato il Toto Nomi, tantissimi profili di queste prime ore. I prossimi giorni scremeranno il grosso, lasciando in pista i veri cavalli. Donna o latino, si diceva, la consigliera nazionale ginevrina Céline Modru porta in dote entrambi i connotati, oltre a rappresentare una città faro come Ginevra, che manca dal Consiglio federale dai tempi di Micheline Calmiret. È tra le favorite, anche se si mormora che non goda di particolari consensi nel suo gruppo parlamentare. In governo non c'è Ginevra, ma neppure Zurigo, capitale economica del paese. Ecco perché sulla bocca di tutti c'è il nome della consigliera di Stato ed ex consigliera nazionale Nathalie Ricli, un nome subito avvalorato dalla mossa della sezione democentrista di Zurigo, la più grande della Svizzera, che ha subito annunciato l'intenzione di proporre una candidatura per la successione di Parmelin. Altro nome chiacchieratissimo è quello di Esther Fridley, consigliera agli stati del Canton San Gallo, già consigliera nazionale, nonché moglie dell'ex presidente Tony Brunner, un peso massimo sotto la cupola di Palazzo Federale nella frazione UDC. Un solo vero handicap importante però, il cantone di provenienza, lo stesso dell'attuale ministra Karin Keller-Sutter. Citazione obbligata anche per Magdalena Martullo-Blocher, anche se non ha mai mostrato un vero interesse per il governo. Se invece non fosse ancora il tempo per i democentristi di eleggere la loro prima consigliera federale della storia, spazio ai maschi. Al di là dei soliti noti come il capogruppo Thomas Esci, se il profilo latino venisse tenuto in considerazione dall'Assemblea federale, il PLR ha già posto la questione, sulla carta potrebbe rientrare in gioco anche Marco Chiesa, consigliere agli stati, già consigliere nazionale e presidente del partito svizzero come l'attuale ministro Albert Rösti. Chiesa ha accumulato anche l'esperienza in un esecutivo come municipale della città di Lugano. Il principale ostacolo a una possibile candidatura di Chiesa è ovviamente rappresentato dalla presenza di Ignazio Cassis in Consiglio federale. Troppi due ticinesi in governo, ma se la coabitazione fosse breve, chissà. Intanto il diretto interessato risponde così.
14: Marco Chiesa ci ha già fatto un pensierino?
13: No, assolutamente no. Oggi, a mio modo di vedere, il giorno dove celebriamo la figura di Guy Parmelin, ed è corretto così.
14: Però c'è la questione che il suo potrebbe essere un nome per mantenere un seggio latino in seno all'UDC, ne è consapevole.
13: E questa è in effetti la più grande questione che dobbiamo porci, ossia sapere se il partito riuscirà ad esprimere ancora un esponente della parte latina. Sto parlando evidentemente del Canton Ticino, ma anche della Romandia. Lui ha rappresentato in maniera straordinaria la Romandia, essendo del Canton Vaud. Di prospettiva, noi abbiamo già un consigliere federale ticinese, non so se sarà così facile averne qualcun altro.
14: Potrebbero coesistere per poco tempo. Il caso.
17: Il tempo per pensarci c'è ancora, ma non è molto. L'UDC ha fissato il termine per presentare le candidature entro il 23 ottobre.
6: Questi dunque i nomi che circolano. Rusconi, secondo lei chi ha più chance?
11: Penso la consigliera di Stato giochighese.
6: Sasha?
12: Non sono una fattucchiera, non so dirlo, i giochi di palazzo sono molto complessi, però sicuramente le signore hanno una chance in più questa volta, tra cui anche Ricli, come ha detto Rusconi, Amadru forse e Fridley, anche se Fridley sappiamo che è dello stesso cantone di Karin Keller-Sutter.
6: Questa sera ovviamente sarà anche al centro di Radar Weekend con i tuoi ospiti questo tema.
12: Esatto, ne parleremo immediatamente alle 18.45 appena concluderemo Ticino News. Si parlerà di politica federale, anche di politica cantonale, perché sempre in casa UDC c'è un nuovo consigliere di Stato, vale a dire Piero Marchesi, che ha fatto il suo ingresso, verrà formalmente diciamo così riconosciuto come tale dal 7, quindi da mercoledì, quando ci sarà la giornata di insediamento, e quindi ci soffermeremo anche su questo, la questione dei dipartimenti, la campagna elettorale. Insomma, 18.45, Enrico Carpani, Laura Milani, Alfonso Tuor e Lulo Tognola.
6: Grazie Sasha Dal Col, grazie a Pier Rusconi. Oh, sì. E noi lasciamo questa ampia pagina di politica federale e veniamo a quella cantonale. Il governo infatti ha reso note le cifre della riforma Ticino 2020 e sono cifre che fanno discutere.
18: Oltre 3 milioni e 300 mila franchi, tanto è costata la riforma Ticino 2020 in 10 anni, dal 2015 al 2025. Un importo pagato al 50% dal cantone e dai comuni. Le cifre sono state rese note dal Consiglio di Stato in risposta a un'interrogazione presentata dal presidente del centro Fiorenzo Dadò e dal capogruppo della Lega Boris Bignasca. La risposta governativa non difetta di trasparenza, tanto che vengono indicati anche i costi ora del consigliere di Stato e dei suoi collaboratori. Nella fattura vengono precisati anche i mandati esterni, 2 pari a quasi a 500.000, attribuiti per incarico diretto, rinnovato 3 volte, in particolare alla ditta Consavis di Michele Passardi per un importo di 458.000 franchi, sul decennio, pagati sempre al 50% dal cantone e dai comuni. Comuni che, secondo il governo, hanno indicato Consavis. Detto delle cifre, il tema è squisitamente politico. Ticino 2020 aveva l'ambizioso obiettivo di ridisegnare e riorganizzare il rapporto tra cantone e comuni. Il cantiere della riforma è stato chiuso senza raggiungere i risultati politici auspicati. Si può quindi parlare di oltre 3 milioni gettati al vento? Benché i risultati politici raggiunti non corrispondano ai costi sostenuti, scrive il governo, è bene evidenziare che il progetto ha permesso di finalizzare e accrescere consapevolezza politica e conoscenze tecniche già in parte riprese da alcuni dipartimenti, per perfezionare le loro politiche settoriali. Più nel dettaglio il capo sezione enti locali, Marzio Della Santa.
19: Beh, io non parlerei innanzitutto di sperpero, nella misura in cui i soldi che sono stati spesi lo sono stati per cercare di creare un consenso attorno a un progetto particolarmente complesso. Non dobbiamo neanche dimenticarci che di progetti simili negli ultimi 26 anni ne sono stati condotti diversi e nessuno è veramente arrivato in porto. Non è uno sperpero di denaro pubblico, anche nella misura in cui comunque in questi 10 anni abbiamo tratto insegnamenti particolarmente importanti, che vediamo che la stessa Confederazione o altri cantoni pian pianino stanno a loro volta facendo. La prima banale è in fondo proprio quella che la dissociazione completa di un compito, di un flusso, non è sempre sostenibile, possibile tecnicamente, ma non sempre sostenibile, soprattutto sul piano politico. Oggi siamo in grado di entrare maggiormente nel dettaglio di una prestazione, quindi anche di arrivare a proporre soluzioni differenziate che probabilmente in futuro si riveleranno utili proprio per portare avanti quanto in fondo non è stato concluso nell'ambito di questo progetto.
18: Di tutt'altro avviso uno dei firmatari dell'interrogazione, Fiorenzo Dadò, parla dell'ennesimo spreco di denaro pubblico per progetti che non hanno prodotto nulla per la popolazione. Una responsabilità, aggiunge, che grava non solo sul consigliere di Stato responsabile Norman Gobbi, ma anche sui comuni che hanno confezionato questa riforma finita nel cestino.
6: Manca ancora qualche mese al Ramadan, ma il comitato organizzativo guarda al futuro. Parte il nuovo progetto in stretta collaborazione con i grandi carnevali svizzeri e italiani. Dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
10: Il Ramadan vuole indossare un costume più moderno, o almeno questa è l'intenzione della società organizzativa. Un percorso strategico annunciato questa mattina per il carnevale bellinzonese del futuro. Sul piatto una strategia per i prossimi 15 anni per adeguare

0: Per questo che abbiamo intrapreso questo studio o percorso volutamente per capire come sarà il Ramadan o la società fra 15 anni.
1: Sono ancora tanti i punti di domanda a cui la società Carnevale Ramadan sta cercando risposta. Riflessioni in progettazione con la Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Quel che è certo è che la prossima edizione si terrà dal 4 al 9 febbraio 2027 e dovrà già affrontare i problemi reali del presente.
0: No, l'intenzione non è di avere un carnevale sempre più grande, ma è quello che, come ho già detto, di rimanere sempre se stessi, un carnevale come viene organizzato adesso, poi vedremo lo studio cosa ci dirà.
1: L'evento carnascialesco più importante del cantone mira dunque a crescere ancora per salire sul carro dei migliori del paese, mantenendo però le sue radici. Il Ramadan guarda di buon occhio le sue controparti svizzero-tedesche e italiane.
0: L'organizzatore ha fissato tre momenti. Il primo momento è di una tavola rotonda con i grandi carnevali della Svizzera, vale a dire Basilea e Lucerna, che non sarà presente, però verrà sentito in un secondo momento, con il carnevale di Viareggio e di Persiceto, che è un paesino dell'Emilia Romagna di circa 30.000 abitanti. Lo scopo è di scambiarsi un po' le esperienze, perché lo spirito del carnevale ci accomuna, però le tradizioni, la cultura e l'organizzazione, anche il pubblico, sono diverse.
1: C'è però chi accusa il Ramadan di aver perso lo spirito originale di qualche anno fa, accuse respinte al mittente da Capoferri.
0: Il comitato è formato da persone che dedicano tempo, esperienza e energia all'organizzazione di questa manifestazione. Io penso che il Ramadan, come ho già detto, deve rimanere se stesso negli anni e proporre di anno in anno delle novità attraenti per il pubblico e anche una manifestazione ricreativa e di spensieratezza.
1: Ciò che interessa la popolazione inoltre riguarda l'aumento dei costi e Capoferri tranquillizza.
0: Devo dire che siamo stati fortunati nelle ultime edizioni con il sole, perché che la fa da padrone per noi è la meteo. Questo ci ha permesso di costruire delle riserve che ci permettono di guardare i prossimi anni con abbastanza tranquillità e ci permettono anche di mantenere i prezzi inalterati.
1: A Carnevale ogni scherzo vale, ma questa volta il Ramadan, perlomeno sulla carta, sembra fare sul serio.
2: A Lugano prende il via la tradizionale festa d'autunno. In questo momento il patio di Palazzo Civico, che per l'occasione è stato trasformato in Corte dei Patrizi, sta ospitando la cerimonia d'apertura e sul posto per noi pronto vedo Federico Marino, che non è però all'interno di Palazzo Civico.
3: Esatto, buonasera Francesca, buonasera a tutte e a tutti. Noi siamo immediatamente di fronte a Palazzo Civico, perché già un'affluenza importante sta riempiendo Piazza Riforma con le bancarelle, le persone che stanno accorrendo per questa 94esima edizione della festa di autunno. Come hai detto tu, un evento tradizionale che vuole fare da ponte tra passato e presente, coinvolgendo associazioni locali ma anche patriziati e gruppi di vario genere. L'evento prende il via questa sera, dentro a Palazzo Civico si stanno tenendo i discorsi di rito, ci sarà la tradizionale cerimonia dello sparo da parte del Corpo Volontari di Lugano, ma per parlare un po' dell'evento qui con me c'è Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi e congressi di Lugano. Buonasera.
4: Buonasera a tutte e a tutti.
5: Benvenuti
4: a Lugano, la festa d'autunno.
3: Per questa festa di autunno possiamo iniziare magari a parlare proprio di Palazzo Civico, che si trasformerà in una Corte dei Patrizi. Di cosa si tratta?
4: Abbiamo 15 patriziati che si riuniscono come negli ultimi anni e trovano un tema. Quest'anno il tema che hanno scelto è quello della viticoltura, chiaramente un tema autunnale e è l'occasione molto, diciamo, particolare, perché hanno scelto di farlo quest'anno sulla vite perché ricorre l'anniversario, i 120 anni della, tecnicamente si dice, della messa a dimora della prima pianta di Merlot in Ticino, quindi un'occasione ottima per venire a degustare tutti i vini che il nostro territorio offre.
3: Quindi c'è Palazzo Civico, ma non solo, sarà tutto il centro storico ad animarsi con un'offerta ampia per tutta la popolazione. ci sono i tradizionali grottini.

0: È così.
1: Sì, i grottini sono animati dalle associazioni locali e ognuno offre qualcosa di diverso. Non c'è solo da mangiare, ma c'è anche musica diversa, variegata in tutte le piazze della città. Sentiamo anche gli spari dei volontari, che anche loro fanno hanno la loro storica attrattiva come questa manifestazione.
0: Sentiamo, infatti abbiamo sentito la cerimonia di apertura che sta avanzando, dicevamo dei grottini, ma la festa di autunno si indirizza anche molto ai produttori locali. C'è infatti anche l'Agrifestival previsto per questi giorni.
1: Sì, infatti per la gioia di molti che amano il Lungolago, magari un po' meno quelli che vanno in auto, il Lungolago sarà chiuso per 2 giorni, sabato e domenica qui a Lugano, e sarà popolatissimo. Da tanto pubblico, da tanti turisti, da tanti cittadini, perché avranno l'occasione di incontrare almeno 60 bancarelle dove verranno presentati i prodotti dei nostri agricoltori, dei nostri viticoltori e anche di artigiani. Quindi sarà un'occasione bellissima per vedere cosa produce il nostro territorio di interessante, di innovativo in quest'ambito.
0: Un'offerta che sicuramente accoglieranno in molti. Io ringrazio il mio ospite Claudio Chiapparino e vi ricordo l'appuntamento qui alla festa d'autunno di Lugano, che si terrà da oggi fino a domenica. E ti ricedo la linea, Francesca.
2: Grazie mille Federico Marino. Invece per noi è arrivato il momento di aprire la nostra rubrica Click, questa sera curata da Barbara Veneri, che ci riporta al 2 ottobre di 25 anni fa, il giorno che segnò la fine della compagnia aerea nazionale Swissair.
3: Oggi i giornali ripercorrono quel giorno, il Tagesanzeiger lo fa in prima pagina. Quel 2 ottobre 2001 migliaia di passeggeri erano in attesa dei loro voli finché Swissair, che appunto era la compagnia aerea nazionale, un simbolo praticamente, annunciò che avrebbe sospeso tutte le operazioni di volo con effetto immediato, e questo perché non era riuscita a trovare il carburante, ad acquistare il carburante, è il cosiddetto grounding, che lo ritroviamo anche nel titolo. Quindi la compagnia era al collasso, in pratica un bello scossone per l'epoca, e per questo vi propongo di guardare insieme qualche titolo di 25 anni fa. Ad esempio Le Nouvelle List, che proponeva una vignetta e spiegava che l'immagine della Svizzera era gravemente compromessa. Fu un caos infatti anche in Europa, come vediamo dalla Liberté, che all'epoca parlava di 4.000 impieghi che avrebbero potuto essere persi.
2: Nel canton Neuchâtel intanto è comparsa un'enorme scritta "aiuto" sul letto prosciugato del lago Brenet.
3: Eh sì, perché il bacino ha cambiato completamente volto dopo diverse settimane di precipitazioni insufficienti, cioè senza precipitazioni. Il suo livello infatti si trova di 7 metri al di sotto della norma, il letto è praticamente prosciugato, tanto che è diventato un prato, e da domenica è comparsa una scritta "help", cioè aiuto in inglese. Da una parte è stato fatto per lanciare un allarme sulla siccità, dall'altra parte invece testimonia la preoccupazione delle persone che abitano in quella zona.
2: Grazie Barbara Venneri, e noi come sempre per finire apriamo la nostra pagina sportiva. Io do il benvenuto in studio a Dominic Fonburg. Buonasera Dominic.
4: Buonasera anche da parte mia.
2: Partiamo dall'hockey. Ambrica ha giocato ieri sera, mentre oggi tocca al Lugano.
4: Sì, assolutamente, partiamo proprio dai bianco-blu. Ieri alla Gottardo Arena sconfitti 5-1 dal Langnau, vera e propria bestia nera. Sono ben 9 le sconfitte consecutive proprio contro gli Tigrotti. Ieri è stata una sconfitta per 5-1, con in particolare un'entrata in materia parecchio difficile. Andiamo però a sentire le analisi della partita di Zaccheo Dotti e Rocco Pezzulo, con quest'ultimo che guarda anche già avanti alla sfida di domani sera tra Friburgo e Ambrì.
5: Ci hanno messo in difficoltà, lo sapevamo, abbiamo provato a cercare una strategia per contrastarli, ma all'inizio non siamo riusciti. Poi penso che è andato meglio dopo, siamo riusciti almeno a entrare e avere tempo in zona. Però sì, soprattutto il primo tempo abbiamo faticato a trovare la zona offensiva.
6: Sono abbastanza d'accordo sul risultato bugiardo, abbiamo preso due gol subito all'inizio che ci hanno fatto un po' male, ci hanno tagliato le gambe, però penso che la nostra prestazione non era affatto male. Loro hanno usufruito delle loro occasioni che gli abbiamo lasciato, hanno subito portato tanta energia, penso che abbiamo risposto anche abbastanza bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, qualche 2-1 appunto, qualche palo e asta colpita, quindi se quelli entravano poteva essere tutt'altra partita. Sicuramente dobbiamo andare lì con la cattiveria e la voglia di vincere, perché non possiamo accettare di perdere 2-3 partite di fila in casa, soprattutto davanti ai nostri tifosi. E adesso sicuramente vogliamo finire bene la settimana, il weekend, andare là e mettere in difficoltà il Friburgo, che è sicuramente fattibile con il nostro gioco, con il nostro sistema, con la nostra energia. Sicuramente possiamo fare qualcosa di buono.
4: Come detto, Ambriche torna in pista domani sera in quella di Friburgo. Il Lugano invece gioca tra poco, questa sera alla Corner Arena, accoglie il Rapperswil con i bianconeri che sono determinati a tornare alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive. Mittelle lo vuole fare con il line-up che vediamo proprio in grafica. Tra i pali torna Niklas Schlegel, mentre in difesa c'è da segnalare il debutto in National League di Aris Ciunskis. Mentre sul fronte offensivo, ecco, la notizia magari più interessante per i tifosi bianconeri è Morini come centro della quarta linea. Possiamo dire che è al suo debutto tra virgolette, perché è già stato sul foglio partita per 3 gare senza però mai scendere sul ghiaccio, ancora 0 minuti fin qui. Oggi il fatto che sia schierato come quarto centro, ecco, è un'indicazione forte che il ghiaccio Morini lo troverà, e quindi prima partita, ecco, per così dire, ufficiale per il centro italiano. Questa è la notizia più importante per quanto riguarda i bianconeri, come detto, in pista tra poco contro il Rapperswil.
2: Grazie Dominic, ti ritroveremo alle 19.30 a Fuorigioco Weekend. Io vi ricordo un altro appuntamento, sempre di stasera con Eco Plus. Si parlerà di come conciliare lavoro e famiglia e quali sono le sfide del welfare in Ticino. Gianfranco De Santis e i suoi ospiti vi aspettano questa sera alle 20.30 a Eco Plus. Noi siamo quasi in chiusura, prima però le 3 notizie da ricordare. Guy Parmalena ha confermato la decisione di concludere l'incarico di consigliere federale per dare spazio a nuove forze. Eletto nell'esecutivo a dicembre 2015, chiude un capitolo durato 11 anni, 2 dei quali nelle vesti di presidente. Un grande statista che ha saputo tessere relazioni in tutto il mondo, così il consigliere agli stati Marco Chiesa commenta l'eredità di Parmalat in Consiglio federale. Anche il PLR Farinelli ne esalta la capacità di ascolto. L'ecologista Ghisin lo boccia per l'ambiente e i diritti umani. Intanto è già partito il Totonomi. Il Ramadan guarda al futuro. Il carnevale bellinzonese si incontrerà con i più importanti carnevali svizzeri italiani per uno scambio di idee. L'obiettivo è come affrontare i cambiamenti della società per offrire alla popolazione un appuntamento sempre legato alle origini e con costi invariati. È tutto per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione, un'ottima serata.

0: Giornata è Radio 3, Telesuona.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
2: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
3: Dove tutto costa meno.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HRV?
6: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Accendi di sera. Compatti. Compatti.
1: Finalmente siamo arrivati a venerdì, il tanto sospirato giorno che consente di pensare con più tranquillità, con più relax a un fine settimana che è qua dietro l'angolo. Buon di sera a tutti voi che avete la radio accesa, che ci state ascoltando mentre viaggiate, mentre lavorate, mentre studiate, impegnati in tantissime attività. La radio vi può fare compagnia anche se tenuta in sottofondo. Questa, ve lo ricordo, è Radio 3. Io sono la Patti Scatti e resterò con voi, resteremo insieme sino alle 22, quindi copriremo questo ampio spazio temporale facendo e parlando di tante cose. Vi dico subito che è gradita la vostra partecipazione attraverso i nostri punti contatto, in particolare il nostro numero di WhatsApp che è immediato, molto agevole, lo 079 449 95 37, perché soprattutto nella prima parte di sera venite coinvolti e vengono coinvolte le vostre opinioni grazie a un tema di attualità che sentite la porta che si è chiusa, che ci porta qualcuno. Quindi subito un'incursione nell'attualità di giornata.
0: Te le raccontiamo
1: perché dalla televisione i racconti passano alla radio e passano grazie alla presenza di Francesca Facchiano, che ha condotto appena chiuso l'edizione di Ticino News. Sera, ben ritrovata Francesca.
2: Buonasera a tutti, buonasera Patti.
1: Che tema ci porti questa sera da discutere con i nostri ascoltatori?
2: Beh, io parlerei delle dimissioni di Guy Parmelin, ma ovviamente non è il tema che probabilmente attira i nostri radioascoltatori, anche perché sappiamo che sulle strade, insomma, la situazione è al collasso probabilmente. Parliamo di carnevale.
1: Ma
2: è vero
1: dai,
2: che siamo andati alla festa d'autunno, mm-hmm, insomma, siamo in quel periodo in cui inizia il fresco ma i colori diventano belli caldi, ma noi guardiamo già al freddo e ai costumi colorati, decisamente anche più accesi. Parliamo del carnevale, non me ne vogliano gli altri, insomma, per antonomasia del nostro cantone. Parliamo
1: certo
2: del Ramadan, e lo dico da momò. E lo dico da momò, mi assumo la responsabilità.
1: Ma non puoi fare astrazione da questa notizia, perché è un po' come dire la notizia del giorno, perché ci sono tante novità messe sul banco.
2: Ma allora, il Ramadan sappiamo che negli anni è cambiato, mm-hmm, ci sono state fatte delle scelte, adesso notizia vuole guardare al futuro, mm, non a un futuro immediato, ma a un futuro un po' più lontano nel tempo, si porta avanti, e per farlo ovviamente ha bisogno di incontrarsi con i grandi, no, del carnevale, quelli svizzeri ma anche quelli italiani, perché l'obiettivo, quello che è stato detto, è di affrontare i cambiamenti, insomma, che la società porta, e offrire alla popolazione un appuntamento però sempre legato alle origini, con costi invariati, insomma, evolversi pur restando legati alle proprie origini. E per farlo, è stato detto dal presidente Giovanni Capoferri, verranno fatti degli incontri, tre momenti. Per la Svizzera si andrà ovviamente a Basilea e a Lucerna, mentre in Italia a Viareggio e a Persiceto.
1: Esatto.
2: Quindi incontri con carnevali, adesso a ognuno verrà in mente questi anche grandi carri che insomma ricordano, evocano questi grandi carnevali, e l'idea è un po' quella di capire che direzione prendere. Non è stato detto molto fondamentalmente su che cosa si vorrà fare, anche perché parliamo di carnevali oggettivamente molto grandi, noi abbiamo anche probabilmente un limite urbano, no? Quindi già questo potrebbe essere un tema, e soprattutto sappiamo che il carnevale è molto radicato in Ticino, tanto è vero che non sono mancate ovviamente le critiche, dicendo che già oggi, insomma, il Ramadan ha perso un po' il suo spirito originale, per così dire, ecco.
1: Ai ai ai ai. Infatti per gli affezionati di questo carnevale il Ramadan non si tocca. tocca, non si può toccare. Però nel servizio avete messo, hanno sottolineato, il tuo ospite ha sottolineato la necessità di fare i conti con il cambiamento sociale, il cambiamento generazionale, il cambiamento tecnologico, sottolineando la necessità di rileggere questo carnevale alla luce di questi fattori, pur volendo ingrandirsi ma mantenere sempre un attaccamento alla tradizione. Quindi tu dici qualcuno ha già sollevato delle opposizioni, dice non è più la stessa cosa come una volta, è cambiato, quindi c'è come dire odore di cambiamento ma un rispetto della tradizione. Quindi cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori che sono molto legati alle celebrazioni del carnevale e anche a Rabadano, ovviamente, che domanda vogliamo fargli?
2: Beh, io partirei da un sondaggio, perché sappiamo che il carnevale è vero, è tanto radicato, però è anche abbastanza divisivo. C'è chi, per chi è radicato, lo ama, quindi non se lo perde, e c'è chi invece è allergico. Forse non saranno la maggioranza queste persone, però nella mia esperienza o uno è allergico o uno lo ama particolarmente. E anche capire da dove, insomma, si sposta la gente per arrivare al Rabadan. Io inizierei un po' a sondare il terreno da questo punto di vista, anche per sapere, no, da parte degli ascoltatori che cosa potrebbe essere motivo di preoccupazione legato a eventuali cambiamenti che potrebbero essere, insomma, apportati. Vedo un primo messaggio. Noi ridiamo, no?
1: E l'hai chiesto tu, però, voglio
2: dire. Ma perché sapevo che era così, Patti.
1: Scusa, l'hai chiesto
2: però,
1: tu.
2: Però Patti, guarda, perdonami. Allora, non si interrompe la Patti mai, perdonami. Ma io sorrido perché sono arrivati due messaggi in contemporanea.
1: Sì.
2: Uno che dice allergica, quindi, sì. E l'altro è buonasera, ovviamente è un bellinzonese, sottolineiamolo, sì. Che dice amante del carnevale, per me il Rabadan non si può toccare, ma se cambia un pochetto con magari un po' di modernità ci sto.
1: Ah,
2: però vedi,
1: capito.
2: Che i partiti ci sono, Patti.
1: Sì, altro che la Franci è entrata proprio per la della serie dividiamo, no? Chi sta da una parte, chi sta dall'altra, a metà non si sa. Però è interessante questo questa osservazione che ha fatto Matt, no? Lui dice il carnevale, il Rabadan non si tocca, ma se cambia un pochetto con un po' di modernità. Sarebbe carino, Matt, se hai voglia, di che tu ci spiegassi che cosa intendi un pochetto di modernità, perché tu apprezzi un carnevale che fa parte della tradizione e come tale non lo toccheresti mai, ma sei aperto a qualche cosa di modernità. In che senso? Come si può rendere un po' più moderno un carnevale tradizionale?
2: Su questo io non ho grandi idee, anche perché io faccio parte, così mi espongo anch'io, di quelli che il carnevale in fin dei conti lo amano. Poi sì, inizio ad avere una certa età, quindi a un certo punto
1: voleva dirvi che è age, vabbè,
2: esattamente. Ma io lo amo e devo dire che lo amo così com'è,
1: a prescindere.
2: Lo amo così com'è. Lo amo per il fatto che rimane comunque raccolto, che non è troppo grande. Ecco, io per esempio i carnevali grandi non li amo particolarmente. Ecco, mi piace sapermi muovere, sapere dove sto andando, e lo dico poi sempre sorridendo, è questo.
1: Sì.
2: Da momò, quando ho imparato, andando al Rabadan da ragazza, a muovermi bene, ovviamente tra le vie di Bellinzona. Quindi se dovessero apportare grandi cambiamenti, ingrandirsi, insomma, la situazione potrebbe. Ma io penso che i cambiamenti siano più legati alle nuove generazioni. Perché il carnevale di cui stiamo parlando è il carnevale della mia generazione, di quelli anche più grandi di me, di quelli insomma un po' più piccoli di me. Quindi arrivano i giovani, arrivano i più piccoli, come lo eravamo noi, che ci affacciavamo a quel mondo, i primi permessi magari per andare a carnevale, no? A che età abbiamo avuto il permesso? Tra l'altro, perché doveva fare un grande spostamento andare a Bellinzona, non era neanche così evidente da ragazzo.
1: Ma
2: non
1: certo.
2: C'era il telefonino per chiamare i genitori, per venirmi a prendere, insomma, tante cose. E quindi è come potrebbe piacere magari di più, no? Alle nuove generazioni. Questo potrebbe essere un tema.
1: Ci stanno scrivendo: ho fatto indigestione di carnevale da ragazza, adesso non lo sopporto più, vivo a Livone e quando quell'unico giorno in cui lo fanno qui per me è un disastro, scrive la nostra ascoltatrice. Matt invece, a cui ho chiesto di precisare, lui dice: il Ramadan, sono beninzonese, il Ramadan non si tocca, però se ci fosse un tocco in più di modernità ho chiesto di spiegarsi, perché ovviamente noi mettiamo le vostre opinioni a confronto. Riempire un po' le serate, ci scrive, domenica e lunedì sfilate, se si segue Viareggio con colori eccetera, allora se ci sta, ma ricordiamo che siamo a Bellinzona e le vie sono strette aspetta un attimo, cerco di interpretare, le vie sono strette, se si vuole un'apertura, che apertura sia, ma non uno show moscio, quindi abbiamo un richiamo alla territorialità, cioè va bene prendere esempio e incontrarsi con quelli del carnevale di Viareggio, però dice noi abbiamo la nostra storicità, la nostra tradizione, quindi a parte che è un meeting, non è che vogliano prendere delle cose di Viareggio, delle cose di, aspetta un attimino, di Persiceto. Esatto. Però curioso quello che dice Matt. Max, lo immaginavo, io sono fuori, no, nel senso non amo il carnevale. Per ora sta vincendo la maggioranza che prende le distanze dal carnevale, te ne sei accorta?
2: Sì. Io vedo anche le foto di chi ci scrive, probabilmente diciamo che secondo me a una certa età io rimango ferma a quell'indigestione, no? Perché probabilmente dopo tanti anni in cui si è partecipato al carnevale uno magari inizia a fare un po' fatica. C'è chi tuttora prende anche ferie quei giorni.
1: Sì, è vero.
2: Prende ferie, come per esempio per altre feste. Io porto l'esempio del Mendrisiotto, penso a San Martino, no?
1: Certo.
2: Ci sono questi eventi legati proprio alla tradizione, no? Del nostro territorio, che portano addirittura le persone a decidere di partecipare appieno e goderselo. C'è chi poi, dopo magari tante esperienze, ne ha fatte indigestione, c'è chi potrà raccontarlo, magari anche qualche nostro radioascoltatore al liceo faceva l'apertura il giovedì sera e il venerdì mattina andava direttamente in classe. Questo a me capita ancora il venerdì mattina di vedere persone intorno alla stazione a Mendrisio, eccetera eccetera, che stanno tornando, no? Ma ci voleva il fisico, cioè ci vuole
1: un fisico bestiale
2: per farlo,
1: certo.
2: Ovviamente io non ce l'ho più questo fisico bestiale e immagino che questa, ecco, indigestione possa essere anche dovuta a una grande partecipazione, quindi comunque anche a un amore, no, per le tradizioni che il carnevale,
1: certo,
2: porta con sé.
1: Ci si è sfogati, come dici tu, negli anni d'oro e poi quando si è un po' più maturi magari ti prendi uno stop da questo tipo di divertimento e fai passare i giovani. Sarebbe carino però che qualche giovane leva ci dicesse se partecipa Ramadan, se Ramadan va bene così o apporterebbe delle modifiche, perché secondo me andrebbero interpellate anche i giovani chiedendo che cosa volete per renderlo più, come dire, appetibile. Vediamo che cosa ci scrive. Ma
2: uno più giovane c'è che ci ha scritto.
1: Esatto, sono del 98, non mi chiedere di fare i conti, se vuoi falli tu. Faccio parte di un gruppo di carnevale Momò, amo il carnevale. Bisognerebbe solo educare di più i giovani a comportarsi. Ullalala, specifica, perché cerchiamo di argomentare. Ramadan dovrebbe essere over 21, quindi addirittura qua diamo delle delimitazioni d'età. Quindi
2: questo ovviamente lo pensano tutti quelli che però hanno più di 21
1: esattamente,
2: anni, ovviamente.
1: Esattamente.
2: Come quando si va in certi locali, no? Magari ancora a ballare o altro, che dici no, ci sono le serate under 30 perché a un certo punto. Ma questo sicuramente è un tema, penso più legato alla sicurezza, a quello che può succedere, ovviamente. È stato raccontato, noi ne abbiamo raccontato, c'è tutta una parte bella positiva della tradizione del carnevale, sappiamo che sono anche luoghi in cui la festa può prendere una brutta piega.
1: E qui, scusami, ci fermiamo, vi aggiorniamo sul traffico e torniamo a rifletterci, visto che stanno arrivando altri messaggi. Se c'è qualcuno under 21, 079 449 95 37.
0: Questa è Radio 3 delle Suore.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
1: Sono le 19.
0: Infotraffico.
1: Lungo elenco di disagi per quanto riguarda il traffico sulla A2 direzione sud tra la galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio, c'è colonna per un incidente che è stato precedentemente segnalato anche a Ticino News. Ritardi in questo momento sino a un'ora. Strada tra Morcote in Olivelle Melide, colonna, anche qui il traffico è congestionato e si stanno accumulando lunghi ritardi. Via San Gottardo e via Clemente Maraini tra Massagno e Loreto, abbiamo traffico congestionato, direzione Riazzino tra Cadenazzo e rotatorie dell'aeroporto di Locarno, traffico fortemente rallentato. La strada tra Sorengo e Besso in Lugano presenta forti rallentamenti. Torniamo sulla A2, questa volta in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Il traffico è bloccato per 1 chilometro, ritardi di 10 minuti, c'è sempre la corsia preferenziale Cupra che a quest'ora è aperta. Strada tra Sorengo e Loreto in Lugano, anche in questo caso traffico fortemente rallentato. Tra Paradiso e Melide ci sono lunghi ritardi perché il traffico è congestionato. Corso Elvezia fino a Piazza dell'Indipendenza tra Serafino Balestra e Riva Giocondo Albertolli, anche in questo caso congestione del traffico, come pure tra via Bioggio e Piazzale di Besso, stiamo parlando sempre di Lugano. Tranio e la dogana di Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato, come pure tra Stabio e Mendrisio. Sulla 2 direzione nord è chiuso il raccordo e il autostradale in entrata ad Airolo, e sempre Lugano per quanto riguarda via Cattaneo fino a Piazza Castello, tra viale Cassarate e Piazzale dell'Indipendenza, il traffico è fortemente rallentato.

0: Stiamo parlando del Carnevale Rabadan e abbiamo un arretrato di messaggi pazzesco da parte dei nostri ascoltatori. Se vuoi leggere tu quello di Thomas, quello azzurrino che finisce con 23.
1: Lui dice: premetto che a me non piace il carnevale, fin da piccolo non mi è mai piaciuto e questa è una cosa, però dice: tuttavia ritengo che un po' di modernità non gli farebbe male, certamente mantenendo la tradizione del carnevale, perché alla fine è la tradizione la parte più bella.
0: Decliniamo un po' il termine modernità, cioè che cosa inseriamo di moderno all'interno di un carnevale che è famoso per la sua tradizione. Concordo col ragazzo del 98, io sono dell'87, molto più vecchia, ma il Rabadan non è più lo stesso. Purtroppo è come se i giovani non sapessero più divertirsi senza creare problemi di qualsiasi tipo a loro stessi o ad altri. Che amarezza così. Quindi abbiamo un retrogusto amaro di chi ha vissuto intensamente il carnevale. Vuoi leggere tu il messaggio successivo?
1: E anche in questo caso c'è un po' un appoggio, no? Di questo commento. Dice: io appoggio le serate over 21, se modernità uguale no bambini maleducati, io ci sto.
0: Sono solo gli under 21 i problematici, si chiede un'ascoltatrice, credo. Vorrei che si facesse un test dell'alcolemia a tutti quelli che vanno a carnevale. I giovani imparano anche da quello che vedono, facciamo una riflessione tutti, forse ci sono abitudini da cambiare. Quindi adesso, andando avanti con i messaggi, si ha questa sensazione, si percepisce questa sensazione di necessità di cambiare qualcosa.
1: Anche in questo caso c'è una mamma, sì, che si accoda e dice: sono la mamma di un 19enne e per la tranquillità di noi mamme in generale il carnevale dovrebbe essere consentito dopo i 25. Anche questo, dice, è un tema.
0: Ah, mamma mia! Quindi l'altro messaggio parla della viabilità. Sì, è molto complicata stasera, avete ragione. Quindi noi vi teniamo compagnia perché sappiamo che in alcuni punti dell'autostrada davvero non ci si sta muovendo, ma c'è stato un incidente serio. Quindi adesso il carnevale diventa una questione d'età? Sembra che stia diventando una questione d'età, perché i nostri ascoltatori sembrano voler mettere dei paletti in termini di anni. Quindi c'è chi ha detto under 21, c'è una mamma che per questioni di sicurezza dice under 25, quindi alziamo sempre di più l'età. Sì, ma i giovani come si divertono allora se alziamo sempre più l'asticella anagrafica?
1: Ma questo penso che sia un tema anche complesso, nel senso che il divieto probabilmente è di pancia, è sempre un po' forse quell'elemento che viene messo davanti, no? Mm-hmm. No, lo vietiamo perché non. Ma è una mia supposizione, ovviamente, ma se si pensa ai cambiamenti della società e anche quelli che arrivano con le nuove generazioni, quindi hanno un modo diverso di fruire tanti aspetti della realtà, certo, banalmente quello dell'informazione. Probabilmente nessuno di loro ha visto prima il telegiornale, banalmente, mm-hmm, altri che ci stanno magari ascoltando invece lo guardano. Quindi forse non è tanto il vietarlo, forse è pensare a cosa potrebbe essere più adeguato per loro, quindi una forma che io capisco che sia difficile da immaginare, perché facciamo fatica in generale, certo, a immaginare scenari che insomma escano magari anche dalla nostra forma mentis, ma non perché è una colpa, no? Ma proprio perché funzioniamo in questo modo qua.
0: Ma perché quello, vedi, fra quello che dicevamo anche in altre puntate parlando di altri temi, no? Il fatto comunque che ci sono degli aspetti di evoluzione della vita che non puoi non prendere in considerazione, no? Quindi il ricambio generazionale, l'aspetto tecnologico che è sempre più nelle mani dei più giovani, se vogliamo, lo maneggiano sicuramente con più facilità rispetto a chi ha più anni, e non puoi non ripensare a un evento che può comunque essere legato alla tradizione, ma devi necessariamente garantire la fruibilità anche ai più giovani, altrimenti tagli via una fetta di popolazione che ama questo tipo di festa.
1: Ma io sono pienamente d'accordo, nel senso che io è spalmato su più giorni, è un evento, penso ad altri carnevali che magari hanno a disposizione un fine settimana e poco più. In questo caso parliamo insomma da giovedì a martedì, quindi poter pensare in modo diverso le serate, come un po' in fondo lo è già anche adesso in parte. Prima un ascoltatore ci diceva magari animare un po' di più le serate della domenica e del lunedì, no? Sappiamo che la domenica, adesso vado a memoria, è dedicata un po' al ballo liscio, in particolare nel capannone centrale, e sono quelle due serate per quelli che lo amano al di fuori della bolgia. E io, per esempio, sono una di quelle che adora andare una di quelle due sere. Perché? Perché c'è meno gente in giro, perché c'è più spazio, perché proprio per quell'ambiente lì. Mi chiedo quale serata o in che modo, o anche adesso abbiamo un po' abbandonato anche questi carnevali un po' più grandi. Io ammetto di non conoscere nel dettaglio come, al di fuori dei grandi cortei che abbiamo visto immagini e tutto, ma poi come si svolge, se c'è questa tradizione. Noi abbiamo le famose musiche di carnevale, ci sono le playlist, insomma, che abbiamo, nel senso, c'è, di materiale ne abbiamo, no? Quindi che cosa si può prendere per andare incontro a un cambiamento in generale, no, della società, che ha più a che fare con tanti aspetti, tecnologia in primis, e sappiamo che è quella che insomma maneggiano, lo hai detto tu, meglio i giovani, e soprattutto giovani che forse non sono da tagliare fuori, ma da creare qualcosa ad hoc.
0: Esatto.
1: E senza, ovviamente abbiamo anche parlato delle preoccupazioni, no, delle mamme e di tutto quello che può comportare alcol eccetera, ma proprio cercando, anche perché sappiamo, è un elemento che c'è spesso, che questa Gen Z in generale è meno attratta, no, da questi aspetti. Quindi creare un vestito su misura, no? Alla fine a carnevale, esatto, ci sono tanti vestiti, forse è ora di pensarne uno in questo modo qua.
0: E forse, giusto per chiudere l'argomento, quel tavolo a 4 più 1 del carnevale di Basilea, di Lucerna, di Persiceto e di Viareggio, più Rabadan, quindi 4 più 1 al tavolo, non è una cattiva idea. Cioè mettere carnevali a confronto, e chiudiamo con questo messaggio: no, alzare l'età per partecipare al carnevale mi sembra una cosa molto assurda. Diciamo che io mi faccio la domanda, se vogliamo arrivare a questo punto, come stiamo educando i nostri figli al carnevale? E anche questo è un tema, e non è detto che non se ne riparlerà prossimamente. Grazie a Francesca Facchiano per il tema che ci ha portato, ti auguriamo un buon fine settimana.
1: Grazie e un saluto a tutti.

Sapete vero che giorno è questo? È venerdì. Cosa succede il venerdì? Arrivano le nuove canzoni, soprattutto cosa succede agli ascoltatori di Radio 3 il venerdì, che diventano giudici. Quindi tra poco ci sarà il Di Sera Factor, preparate carta e penna per prendere appunti, perché giudicherete tre canzoni.

0: stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
7: Di Sera Factor.
8: Mi è piaciuta. Per me no. Sei una pippa.
7: I giudici siete voi.
9: Eccoci arrivati all'appuntamento classico del venerdì sera. Come dice la voce, i giudici siete voi. Qualcuno potrebbe dire, però Patti, mica siamo esperti di musica. Ma infatti non è necessario essere esperti di musica. Tutti noi abbiamo un gusto musicale e delle preferenze musicali. Quindi il giudizio che vi chiedo è sulla base del vostro gusto musicale. Tre sono le novità discografiche che io vi presento. Quindi se per caso non avete mai partecipato, lo potete tranquillamente fare attraverso il nostro numero di WhatsApp, anche soltanto mettendo un pollice in su se la canzone vi piace, un pollice in giù se la canzone non vi piace. Poi chiedo, dopo la pubblicità, di stilare una classifica, ma di dire semplicemente chi secondo voi, rispetto alle tre canzoni che ho scelto, meriterebbe un primo posto. Cominciamo dunque, ricordo, niente esperti di musica, ma solo amanti della musica con un gusto musicale ben preciso. Il primo singolo è quello di Max Pezzali, che esce oggi con Le ali. È un gioco di parole, adesso capirete perché. Il brano è una delle due canzoni inedite che sono contenute in Max Forever volume 2, album che uscirà il prossimo 30 ottobre. E tra l'altro questa canzone è presente anche nella colonna sonora della serie Sky Original Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Che cosa racconta Max Pezzali di questo singolo? Sapete che a me piace cercare le parole che utilizzano gli stessi artisti per lanciare e per presentare il singolo e che magari hanno scritto. Max ha appunto scritto: mi capita spesso, quando sono a Miami, di scrivere canzoni nuove. All'inizio dell'anno ne è venuta fuori una in particolare che parlava di una storia di amicizia e nel lavorarla giorno dopo giorno mi sono reso conto che stavo fondamentalmente parlando di me e Mauro, intende Mauro Repetto, una storia che ha appassionato, emozionato e incuriosito molti nel corso degli ultimi 34 anni. Le ali significa le ali, cioè quelle che servono per volare, ma anche le ali, l'aggettivo essere le ali. E sì, quei due insetti siamo proprio io e lui, Max e Mauro, conosciuti dalla maggior parte come gli 883. Sentiamo dunque questo nuovo singolo di Max Pezzali che si intitola Le ali.

posto. Secondo singolo nuovo che esce proprio oggi, abbastanza comprensibile visto che la presentatrice dell'edizione in corso di X Factor è Giorgia con Parafulmini. Lei dice: ci sono amori che non ci tengono al riparo dalla tempesta, ci fanno restare lì sotto la pioggia insieme. Questo è un po' il sunto di quello che si sente nella canzone Parafulmini, appunto il nuovo singolo di Giorgia, che è incluso in un'edizione speciale dell'album G che uscirà il prossimo 16 ottobre. Di che cosa parla questa canzone? Di una relazione che ha conosciuto tante cose, paure, errori, momenti difficili, forse c'è qualcosa da perdonare, un passo falso che ha lasciato il segno, dice lei, la sensazione di muoversi continuamente su un equilibrio molto fragile. E la frase che riassume un po' tutto è: come parafulmini sui tetti, sempre in bilico. Quindi vuol dire che i due che hanno questa storia amorosa non sono al sicuro perché la tempesta non arriva, si proteggono mentre la tempesta la attraversano. Quanta saggezza c'è in queste canzoni, vedo un sacco di pollici in su, ullala, che bello. Ascoltiamo Giorgia, questa è Parafulmini.

0: Sera Factor. Di Sera Factor.
1: Il secondo singolo nuovo che vi ho presentato riguarda una voce femminile, quella di Giorgia. Il nuovo singolo si intitola Parafulmini e anche qua vedo tanti pollici all'insù, quindi o stasera siete particolarmente buoni come giudici o vi piacciono molto le novità discografiche. Parliamo della terza, poi vi dirò quando mi potrete dire chi fate vincere questo venerdì.

venerdì sera. Altro singolo nuovo, ecco, potrebbe essere, grazie Gian, un'alternativa a aumentare il numero di pollici in su per far capire il massimo gradimento, no? Quindi magari un pollice in su perché ci piace ma moderatamente, due pollici in su perché ci piace di più, magari se ne arrivano 3-4 vuol dire che la canzone ci fa impazzire, ecco. Vediamo la terza è dei Tiro Mancino, che non cantano da soli ma c'è con loro Simona Molinari. Si intitola Nuvole Bossa in Blu. È una canzone che ha un'atmosfera romantica, che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che non si sono detti, e sulle cose o le persone che ci mancano senza una ragione apparente. Diciamo che i Tiro Mancino sono abituati a scrivere dei testi di contenuto. Il valore aggiunto è sicuramente la voce di Simona Molinari, che mette morbidezza, delicatezza, e ci sono queste sonorità bossa nella canzone. Non resta che ascoltarla. Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole Bossa in Blu.

0: Devo dire che adesso sono arrivati i giudici più cattivi, eh? Ci sono alcuni che si sono esaltati per questo binomio e altri invece che hanno sparato proprio a zero, ma non posso dire nei confronti di chi. Quindi adesso avete il tempo di raccogliere un po' le idee, il vostro gusto musicale è ciò che vi porterà ad esprimere la vostra preferenza definitiva. Dovete raccontarmi o scrivere in qualche modo, come preferite voi, chi secondo voi si merita la prima posizione tra le tre nuove canzoni che vi ho presentato, cominciando da quella di Max Pezzali. Non importa se non vi ricordate il titolo, l'importante è che mi segnaliate l'interprete che merita secondo voi la prima posizione. Max Pezzali, Le ali. Come seconda canzone abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Giorgia, Parafulmini, e come ultimo singolo, come ultima novità discografica, il Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole Bossa in Blu. Il vostro voto, la vostra preferenza, allo 079 449 95 37.
1: Stai ascoltando Di Sera, di sera. Con Patti. Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
3: Brico, l'unico.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
6: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
7: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
8: Questa è Radio 3i.

Abbiamo attinto alla storia della musica internazionale con Barry White, ma veniamo invece all'attualità musicale, perché a parte chi ha messo il pollice all'insù, ci sono pochissimi contrari. Io leggo alcune motivazioni, per esempio un bella al testo, alla canzone in generale di Max Pezzali, ma riferito a Giorgia, la voce non ha bisogno di essere descritta, il testo bello, interessante, coinvolgente. Poi vediamo un attimo qui c'è, aspettate, vedo, leggo, vorrei leggere le motivazioni. Le altre due non mi hanno convinto. Pezzali, nulla di eccezionale. Giorgia, malgrado mi piaccia, è stata surclassata dal binomio. Non cito nomi così almeno non vi copiate. Poi qui c'è solo la classifica, qua c'è soltanto la classifica. Vero che sono un po' di parte, perché adoro Max Pezzali 883 da quando ero ragazzina con Hanno ucciso l'uomo ragno. Chissà che cosa avrà mai votato. Poi qui vengono date semplicemente le preferenze, poi orecchiabile quella di Max, poi vediamo un po', qui no, non ci sono commenti, non ci sono commenti. Allora, vi devo dire che ha surclassato tutti quanti Giorgia, che si aggiudica, secondo voi, secondo i nostri ascoltatori, secondo il vostro gusto musicale, perché non è necessario essere esperti di musica, si ragiona sulla base del proprio gradimento musicale, Giorgia si aggiudica il primo posto con la canzone Parafulmini. Come diceva un nostro ascoltatore, la voce di Giorgia non si mette in discussione perché è bravissima a cantare e il testo era molto profondo, molto bello. Non male anche quello di Max Pezzali, devo dire, per raccontare la storia di questa amicizia tra lui e Mauro Repetto. Spero di non aver sbagliato il nome, Repetto me lo ricordo, aspettate un attimo. Mauro, sì, quindi non ho sbagliato. In ogni caso, Giorgia è la vincente con Parafulmini, la prossima puntata di Sera Factor, ovviamente il prossimo venerdì. C'è ancora musica e ci mancherebbe, non vi lascio senza musica fino alle 10 di questa sera. Annalisa e Madame.

questa è la canzone perfetta per il venerdì, perché Calvin Harris racconta che siamo tutti quanti pronti per il fine settimana. Domanda che giro a voi: voi in che modo siete pronti per il fine settimana? Perché c'è chi intensifica le attività di divertimento durante il weekend, se possibile, c'è chi invece si dedica al riposo, al relax, alle faccende domestiche. Tra l'altro, a proposito di weekend, vi ricordo, vi anticipo che domani pomeriggio saremo insieme qua su Radio 3 in contemporanea su Teleticino dalle 13 alle 18, e quindi un pezzettino il weekend, se vi fa piacere, lo passeremo insieme. Eccolo che arriva la prima risposta: weekend dedicato al relax, al relax, allo stare tranquilli. Mentre cerchiamo di stare tranquilli già adesso, visto che la situazione traffico è sempre difficoltosa, tra poco arrivano gli aggiornamenti, so che siete in coda in direzione sud in attesa che qualcosa si muova, ci sono i REM che vogliamo ricordare, visto che attività musicale sospesa e ci sono impegnati in altre attività che hanno sempre questa connotazione artistica. È chiaro che non si può essere shiny happy people quando il traffico è così contro di noi, però insomma ricordiamo questa canzone che ha segnato decisamente gli anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Sono le 20.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
6: Infotraffico.
4: Ed ecco gli aggiornamenti che mi state chiedendo. Un comunicato che è arrivato qualche secondo fa da Via Suisse, quindi è pienamente aggiornato. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e Mendrisio il traffico è fortemente rallentato e ci sono ritardi sino a 20 minuti. Sempre sulla A2 direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda i ritardi invece sono attorno ai 15 minuti. Per quanto riguarda Agno e la dogana di Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato e poi per quanto riguarda la tratta Mendrisio e Stabio anche in questo caso si registrano forti rallentamenti.

0: continuate tranquillamente a messaggiare, perché tra poco vi leggo tutti, vi do spazio, ma devo recuperare una cosa che non ho fatto ieri sera. Sono stata cattivissima, perché di solito il giovedì andiamo insieme al cinema. Beh?
1: Di sera. Al cinema.
0: Anche la sigla era arrabbiata, non voleva partire. Vabbè, ci siamo. Ieri sono usciti due nuovi film molto, molto, molto interessanti. Cominciamo dal primo, che si intitola Digger, protagonista Tom Cruise, che l'avete mai visto truccato da vecchio? Ma vecchio vecchio, mamma che brutto che è. Comunque fa la parte dell'uomo più potente del mondo in questa che è una commedia di un regista premio Oscar, Alejandro Iñárritu. E questo uomo potente vuole dimostrare di essere il salvatore dell'umanità della serie. Vogliamo fare poche cose prima che il disastro scatenato da lui stesso distrugga tutto quanto. Quindi Tom Cruise in versione anziano, l'uomo più potente del mondo. Il film si intitola Digger e questo è un assaggio.
2: È stato Digger a scavarci la fossa, e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo. Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
5: Ma è successo.
6: Madre natura ama vincere.
7: Tu salverai il mondo.
2: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
8: Sta bene?
9: Signor Presidente!
2: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
10: Cazzo.
4: Creiamo la storia.
5: La conoscono già la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia va ancora scritta.
9: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così! Bang, bang, bang!
0: Woo! Ecco qua un assaggio di Dig dove insomma hanno conciato per le feste Tom Cruise. Veniamo a un altro film un po' inquietante, devo dire, uscito ieri, quindi visibilissimo nelle nostre sale cinematografiche. Si intitola Verity e narra la storia della scrittrice Lauren Ashley, che è interpretata da Dakota Johnson, che viene assunta come ghostwriter per l'autrice di successo Verity Crawford, interpretata da Anne Hathaway. Quando Lowen trova appunti autobiografici sconvolgenti, e forse sconvolgenti non è abbastanza, a casa di Verity, inizia a dubitare della realtà. E fa molto bene, perché è un film pieno di mistero. Anche di questo ne sentiamo un pezzettino.
11: Immagino che avrai delle domande.
12: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
11: Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Tu sei l'unica che può farlo.

0: Le parole si liberano, sanguinose e un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
2: Era in piedi, proprio lì, Jane.
0: Non c'è luce, solo oscurità.

Ho fatto una promessa, vi avrei letto perché vi ho chiesto come imposterete questo fine settimana lavorando, rilassando. Io lavorerò, starò insieme a voi domani pomeriggio dalle 13, aspettate che ci penso bene, fino alle 18, ok? E invece Fabrizio scrive: faccio un weekend bellissimo, Carapatti, lavoro dalle 3 fino alla 1 di notte sabato, quindi per un pezzo di strada ci facciamo compagnia insieme. La domenica è uguale, bellissimo, e comunque mi viene da piangere, però penso che la settimana dopo il weekend è libero. Parto per Zanzibar 10 giorni, mi consolo, consolerei anch'io se partissi 10 giorni per Zanzibar. Quindi domani, quando sarai presissimo dalla tua attività di lavoro, ogni tanto trasferisci il pensiero su Zanzibar, e quello secondo me serve un po' a equilibrare le cose. Abbiamo ascoltato Eternity di Robbie Williams, e c'è chi scrive: la canzone è questa, la canzone che mi ha fatto conoscere Robbie Williams, da lì è diventato il mio idolo. E beh, hai riposto bene le tue preferenze. Saluto Barbara che mi manda i saluti dalla peste, e la peste nel suo linguaggio è la gattina che ha adottato. Domani il nostro pelosetto mi dirà: strapazzami di coccole come Topo Gigio. Ho sentito che Danny Morandi l'altro giorno dava la notizia che la voce ufficiale di Topo Gigio è scomparsa, e quindi è un bel modo per ricordarlo. Strapazzami di coccole era effettivamente una frase topica di Topo Gigio. Poi questa mattina Maxi B ha spoilerato che avete scelto la canzone di quella festa innominabile. Sei pronta per le prove? Non ti dico, ogni volta che si parla di preparare quella canzone lì mi viene la dermatite, l'orticaria e anche un po' il fuoco di Sant'Antonio. E Barbara scrive invece: carissima, come sempre lavoro la notte. E beh, succede, lo sappiamo che abbiamo ascoltatori che lavorano la notte, per fortuna noi siamo H24 con la musica, e quindi c'è sempre una colonna sonora pronta a farvi compagnia. Ora Pino Daniele.

0: Aspetta che vi leggo, perché qua arrivano tutti i commenti. Beh, Maxi B ha fatto bene a spoilerare, perché è lui che ha il compito di scrivere il testo di quella canzone lì, quindi il compito, e poi di mettere tutti insieme. Non vi dico che periodo sarà per lui, però abbiamo la consegna del silenzio, quindi non possiamo in alcun modo sottintendere, far capire di che canzone si tratta. Voi potete fare tutte le supposizioni del mondo, ma noi appunto abbiamo il compito di stare zitti. Silenzio, proprio zitti, bocche cucite. Sentiamo Mariella.
1: Ciao Patti, ci sono anch'io. Una buona serata a tutti. Sto tornando da Faido. Ho fatto la nonna stasera. Adesso vado a casa. Ciao ciao.
0: Ha fatto la nonna stasera, adesso va a casa a fare la ragazzina, e mi sembra giusto. Poi c'è chi ha scritto, ascoltando la canzone di Pino Daniele, poesia romantica, e chi successivamente si è aggiunto: Pino Daniele, un poeta che ci ha lasciato troppo presto, aveva ancora tante cose da dire, devo appunto ammettere. Che magia, luci per... Matt... Che poeta che sei, che magia, luci per le strade, ancora la voglia di credere agli elfi, ma intanto credo nei piccoli gesti, buon Natale. Qua stai citando le canzoni che abbiamo fatto in passato. Dai che siete bravissimi. Sì, gli altri sono bravissimi a cantare, io no, però vabbè, la faremo. Volete sapere che canzone faremo? Non ve lo dico.
2: Stai ascoltando Di Sera. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Lasciatemi salutare Tommy, qui vige la libertà d'espressione e di gusto, soprattutto anche perché lavoriamo in mezzo alla musica ed è normale che qualcuno

Hai ragione Sandra, ci sono ancora problemi per quanto riguarda la situazione traffico. Sto guardando che comunicati ha mandato Via Swiss, che sono proprio di qualche minuto fa, quindi molto sul pezzo. Sulla 2 direzione sud tra Lugano Nord e Mendrisio il traffico è ancora rallentato, i ritardi attorno ai 10 minuti, e sempre per quanto riguarda la direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda. Sandra diceva c'è una colonna pazzesca, qua ci dicono ritardi anche in questo caso attorno ai 10 minuti. Vediamo, è arrivato un altro comunicato che conferma quanto vi ho appena detto, quindi i problemi sempre in direzione sud. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Radio 3. Dove batte il cuore.

Avete ragione, canzone molto coinvolgente, fa schioccare le dita, fa venire voglia di cantare, tanto qua ci sono i cori, quindi se volete potreste anche partecipare da casa. John Lennon, Just Like Starting Over. No, la musica non finisce qui, da una canzone, un grande classico di inizio anni 80 a qualcosa di molto molto più recente. Lui che è un personaggio travolgente con la sua musica e la sua voce. Piccolino Bruno Mars.

anche questa è una canzone che si presta per essere cantata. Una canzone che invece vi ha colpito nei giorni scorsi e che forse non ci si aspettava nemmeno da un personaggio come Sfera Ebbasta, è una canzone che fa molto riflettere, il suo ultimo singolo, Lontano.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: pronte barra pronti per entrare nel cuore di Disera? Io sono pronta, e voi?
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca.
5: Centro Breggia!
4: Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca?
5: Centro Breggia.
4: Info su centrobreggia.ch.
6: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Sono le 21.
7: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
8: Di sera, di notte.
0: C'è chi scrive: siamo già pronte per le coccole. Anch'io sono già pronta per le coccole e devo dire che stasera in Di Sera inserirò anche qualcosa di nuovo che non potevamo ascoltare prima, perché sono canzoni piuttosto ricercate che si abbinano molto bene all'atmosfera di quest'ora e questo orario dalle 21 alle 22, fatto con musica, con suoni particolarmente raffinati. Alcune canzoni sono oltremodo ricercate, e quindi quando ci sarà qualcosa di nuovo vi avvertirò. Voi state bene? Siete abbastanza rilassati? Avete qualche lamentela da inoltrare che possiamo far fuori in un nanosecondo, fino ad arrivare alle 22, quando poi ci penserà ad accompagnarvi per la tarda serata fino alla notte Riccardo Pellegrini. Quindi direi di cominciare come si deve. Oh, se volete anche ballare da seduti si può fare. Minimo sforzo, massimo rendimento, anche perché qui il massimo rendimento vocale ce l'abbiamo, visto che si tratta di Mario Biondi.

Certo che se incontri una voce come questa dietro l'angolo al buio di sera senza che ti abbia avvertito prima ti becchi un bello spavento, nonostante lui si chiama Mario Biondi, con questi bassi di voce che in alcuni casi potrebbero risultare un po' inquietanti. Vi ho detto che disseminato quella vi avrei portato qualche novità, perché oggi è uscito un brano di Magnus Ferrell nuovo, con atmosfere particolarmente ricercate, come dicevo, musica particolarmente raffinata, e quindi ve la propongo subito, la sottopongo al vostro giudizio, così mi potete dire che cosa ne pensate, se vi fa stare bene, se vi coccola, se vi emoziona.

Questo è indubbiamente un grande classico della musica internazionale, Moonlight Serenade, che è stato interpretato da tantissime voci. Quello che non ci si aspetta, o non ci si aspettava, visto che la canzone ormai ha qualche annetto ed è stata registrata e più volte ascoltata, era la versione di Carly Simon, che ha reso giustizia, molto stilosa, l'ha personalizzata e l'ha comunque valorizzata con la sua voce. Vedo che vi state scegliendo lo strumento musicale che più vi piace questa sera. Effettivamente nella canzone di Carly Simon c'era il sax e vedo che qualcuno si sta cimentando virtualmente nel suono del sax, che fa atmosfera, che crea l'atmosfera, quella da club. Poi devo sgridare Barbara perché mi ha mandato la foto di un ragno e io ho paura di tutti quegli esserini lì, mi fanno veramente paura, e a questo ragno ha anche dato un nome. Ascoltiamo Tequila e poi vi dico quale.

0: Questa sera siamo andati tutti barra tutte, non vorrei escludere nessuno, di tequila, ma nel senso musicale, mi raccomando, nel senso musicale. Altra novità che vi vorrei presentare, che non ha fatto parte di The Sera Factor perché comunque ha dei suoni e un testo un po' particolare, un cantante che dal mio punto di vista è un po' sottovalutato. Questa è una canzone molto intensa, testo bello pieno di contenuto e atmosfera molto da di sera. Aiello, che a volte ascoltiamo insieme, mi chiedo perché questa canzone non l'abbia presentata per il Festival di Sanremo, probabilmente non è nelle sue intenzioni, nelle sue corde andare alla Festa di Sanremo, ma ci sarebbe stata molto bene. Apro una parentesi e la richiudo. Il ragno ha il nome Enrichetto e mi viene da chiedere quanti di voi hanno in casa il ragnetto Enrichetto, non lo so. Torniamo a parlare di Aiello, sicuramente non vi deluderà, ha una voce molto particolare, fortemente riconoscibile. Il titolo del nuovo singolo che vi invito ad ascoltare, ne vale la pena, Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: stai ascoltando di sera compatti.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival. Un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.

Parliamo un po' di musica, di quello che è successo nel passato e di quello che sta succedendo oggi. In realtà mi sto accorgendo che ho portato un po' più di novità di quello che avevo detto all'inizio puntata in questo spazio di sera dedicato alla musica ricercata, alle coccole, al relax. Vi parlo di un personaggio che è stato un grande autore e compositore, scomparso nel 2012, ma ha lavorato con un sacco d'artisti, giusto per fare un nome grosso, Mina. Si parla di Giancarlo Bigazzi, che ha firmato ufficialmente come autore e compositore per la prima volta col suo nome, Giancarlo Bigazzi, un successo di Mina del 1968, Un colpo al cuore. Giancarlo Bigazzi non c'è più, però c'è qualcuno che ha pensato di mettere mano a quella canzone in una versione diversa, non cantata ma strumentale. Chi l'ha fatto? Un produttore che sentite frequentemente nominare qua all'interno di Sera, ma anche all'interno di Sera di Notte con Riccardo Pellegrini, Papic, che è il soprannome e il nome d'arte di Nerio Poggi, che arrangia, produce quant'altro, e che ha deciso di proporre una versione strumentale di questa canzone avvalendosi dell'armonica di Giuseppe Milici. Che cosa ne è uscito? Io vi ho raccontato la storia, adesso giudicate voi.

Parliamone un po' più diffusamente di questa canzone che apprezzate molto e che è proprio dei nativi americani. Tra l'altro Yeya Nona è un augurio di felicità e di prosperità, al contrario di quanto ci raccontava qualcuno qualche tempo fa, che è una canzone di lotta e di guerra. No, in realtà sì, c'è una rivalità di mezzo, storicamente parlando, ma in realtà vuole essere un canto proprio dedicato alla gioia e alla prosperità. Tra l'altro il canto dei Navajo, il brano contiene la voce registrata, pensate, dell'anziano Navajo, io adesso lo pronuncio come lo pronuncio, Kichi Jake, proveniente da Chinle in Arizona. E questo testo arriva da un canto antico della mitologia dei nativi americani, in cui gli animali del giorno e della notte si sfidavano per decidere se ci dovesse essere luce o buio. E nel testo ci sono delle frasi in lingua Navajo che richiamano giganti mitologici, animali mitologici, ma poi chiude con questo augurio universale, cioè un augurio di felicità, di prosperità, di pace.

0: pace, di armonia con la natura. Quindi è un bellissimo messaggio quello che trasmette questa canzone, di cui non abbiamo capito una parola, ma l'importante è sapere che il messaggio che trasmette è positivo, esattamente come hanno voluto fare i Neri per Caso quando, a modo loro ma insieme al diretto interessato, hanno rifatto un grande successo di Mango. E quando si sentono queste note sono riconducibili a un'unica canzone, che è Bella d'estate, fuori stagione ma va bene uguale.
1: Sì.

sono contenta per l'apprezzamento della musica dei nativi americani, anche perché ascoltarla porta bene, no? Avete sentito che messaggio c'è in quella canzone, mentre sulla mia macchina del tempo, che va da sola praticamente, ho detto fermati un attimo all'inizio del 1981, che ci facciamo una scorpacciata di pianoforte e una scorpacciata di Shaka Tak, che andavano fortissimo proprio all'inizio degli anni 80. Questo invece è davvero un grande classico, perché siamo nel repertorio di Elton John. Blue.

avrei mai immaginato, proprio a qualche secondo dai saluti ufficiali, di dovervi aggiornare sulla situazione del traffico. È forse la prima volta che mi capita di segnalare un problema quasi verso le 10 di sera. Siamo sulla A2 in direzione sud, tra la piazzola di sosta Muzzano e la galleria della Collina d'Oro. In questo momento ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, quindi se state viaggiando verso sud e state attraversando proprio percorrendo quel tratto autostradale, sappiate che incontrerete qualche problema di viabilità. Grazie per essere stata con me, stati con me. Io torno domani alla 1 del pomeriggio per fare compagnia per tutto il sabato pomeriggio. Tra poco arriva Riccardo Pellegrini con Di Sera Di Notte. Vi lascio con una canzone che si fa una domanda pazzesca, quella di Raff: cosa resterà degli anni 80? A domani.

Siamo oramai nel weekend, l'ultima puntata della settimana è quella che capita già nel weekend, perché il weekend qui su Radio 3i inizia il venerdì alle 12. Bentrovati, buonasera, buon fine settimana. Allora, vi accompagno fino a mezzanotte come sempre con il nostro viaggio musicale che questa notte inizia così.

Che meraviglia, gli Earth, Wind and Fire live con Devotion, grande pezzo che secondo me esprime proprio a un certo punto quando c'è lo stop vocale con gli assoli e via dicendo, esprime funky vero, funky puro, funky al 100%. Allora, tra le canzoni che si stanno ascoltando in questo periodo in radio, ce ne sono alcune che mi stanno piacendo molto. Lo sottolineo perché è una cosa rara. Non mi capita così spesso che ci siano due, tre, quattro canzoni, addirittura dalle varie playlist radiofoniche che beccano molto molto bene. Tra queste, il singolo di Karol G con Bruno Mars.

I Still Love You, meraviglia, meraviglia questo singolo con insieme a Karol G e Bruno Mars, due voci che stanno veramente molto molto bene insieme. C'è chi dice che stanno bene insieme anche loro proprio, no? Esteticamente come coppia sono belli da vedere. Karol G e Bruno Mars con Still, una delle tante collaborazioni di Karol G che ultimamente appunto abbiamo avuto modo di sentire in situazioni diverse e con partner diversi che hanno duettato con lei, Manu Chao quest'estate ad esempio, no? Allora, oggi è venerdì, giornata di pubblicazioni discografiche, sono usciti tanti dischetti, pezzali, insomma stavo vedendo un po' prima le uscite di oggi, ma ce n'è una che spicca, e beh insomma c'è il nuovo singolo di Vasco, Live, anticipazione di Essential, l'album che uscirà con dentro degli estratti del suo tour 2026, brano che parla di paure, parla direi che parla proprio di paure in modo particolare, perché ha un testo molto particolare. Sono così insicuro che non credo a niente, non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre, dice. Mi puoi far diventare un bambino ubbidiente oppure potrò fare le cose più perverse. Voglio star con te, voglio star finché viene giorno, finché non mi svegli, finché non ritorno. Come ti chiami, scusa, che non mi ricordo. Questo era proprio il primo Blasco, infatti se pensi questo è un pezzo scritto 30 anni fa, mai eseguito dal vivo, e ora, cioè ora, quest'anno, quest'estate, inserito nei Live a grande richiesta del pubblico di Vasco. Marea.

Lo so cos'è la marea. Voglio star con te finché viene giorno, finché non mi sveglio, finché non ritorno. Come ti chiami, scusa? Che non mi ricordo. Non vi è mai capitato di dire a qualcuno questa frase? Così, onestamente, avete di fronte a una persona, non vi ricordate, cosa fate? Fingete e cercate di portarla a casa comunque, o sinceramente dite: come ti chiami, scusa che non mi ricordo? Potrebbe sembrare offensivo, però è anche sincero. Io devo dire che questa cosa mi, se dovessi chiedere veramente a ogni persona che incrocio, che mi saluta, perché non mi ricordo come ti chiami, scusa, sarebbero 8 su 10 tra le persone che incrocio. Più in là vado con gli anni e più mi capita. Comunque, questo era il nuovo singolo di Vasco, anticipazione di quello che sarà il suo album live in attesa del giubileo l'anno prossimo, i 50 anni di Blasco, dove il suo popolo lo raggiungerà per una serie di concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Chiudiamo l'argomento pubblicazioni di oggi, dai, vi faccio ascoltare un pezzo internazionale. Tra i vari ascolti che ho fatto dei nuovi singoli, mi è piaciuto al primo ascolto Magnus Ferrell.

Bonnie Taylor del 1977 a Di Sera Di Notte, per aprire una parentesi dedicata ai grandi classici ma anche ai grandi nomi della storia della musica. E allora, vicino a Bonnie Taylor ci mettiamo Joe Cocker, che interpreta gli U2, interpretazione di un grande classico degli U2, vale a dire One.

una delle interpretazioni più belle di One, questa di Joe Cocker, eh? Ce n'è anche una veramente strepitosa di Mary J. Blige con gli stessi U2, ma Joe Cocker con questo violino poi che lo accompagnava, ne ha fatto davvero una bellissima versione. Allora, dopo Bonnie Taylor, dopo Joe Cocker, a chiudere questo momento di grandi nomi di artisti che hanno fatto la storia della musica, Eric Clapton.

Every Breath You Take, nella versione di Betty Wright, versione reggae del pezzo dei Police su Radio 3. Dopo avremo un'altra versione reggae di un pezzo storico, Stairway to Heaven. E beh, lì è un sacrilegio per i fan del Led Zeppelin andare a riprendere Stairway to Heaven. Però i Sublime Reggae Kids ne hanno fatto una bella versione, l'ascolteremo più tardi. Perché adesso invece c'è Saji Rae.

live con questo documento che arriva da un suo concerto al Blue Note di Milano, dove reinterpreta Overjoyed di Stevie Wonder. Oh.

0: musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Di sera, di notte. Di sera, di notte.
1: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così.

bella canzone che Fabio Concato ha dedicato a suo padre Gigi, canzone che ancora oggi quando interpreta insomma si emoziona tantissimo. Il grande Fabio Concato qui su Radio 3i di Sera di Notte.

Una delle canzoni più belle di Rene Grandi, Dolcissimo Amore, ci ha riportato indietro di tantissimi anni. Tra le novità che stiamo ascoltando in questo periodo c'è Vento di Passione, il celebre brano di Pino Daniele, ripreso da Mina, che vi stiamo proponendo già da un paio di settimane abbondanti, ma questa notte io voglio farvi ascoltare la versione originale di questa canzone di Pino Daniele, dove c'è anche la partecipazione di Giorgia. Il ricordo

Harvest for the World, Asley Brothers, che meraviglia ritrovarli, era un po' che non sentivo questo pezzo e l'ho ascoltato con piacere nel nostro viaggio di questa notte con la musica tranquilla, la musica per sognare. Prima, quando abbiamo ascoltato la versione reggae di Every Breath You Take con Betty Wright, ho detto che ne sarebbe arrivata un'altra di versione reggae di un pezzo famoso. Eccola, Sublime Reggae Kids.

Baby Steps, il singolo di Olivia Dean. Secondo me questo singolo entrerà nelle compilation degli anni 20, quando usciranno, fra una decina d'anni, no? Siamo nel 2026, quindi anni 20, perché è un pezzo che ha lasciato il segno quest'estate, ma secondo me è anche un pezzo che durerà nel tempo, perché è davvero molto molto particolare. Ritorniamo adesso invece nel 1985. Chi si ricorda Linda Di Franco?

Frida Di Franco è un'artista torinese che venne lanciata nel 1985, voleva essere un po' una risposta all'evoluzione di Sade che in quegli anni spopolava alla grandissima. Io mi ricordo che mettevo i dischi in discoteca all'epoca e questo pezzo lo mixavo proprio con un pezzo di Sade, The Sweetest Taboo.

Radio 3 di sera di notte con Sade e The Sweetest Taboo, che ricordi? Ricordo molto molto bene quel periodo, perché c'era questa sequenza che proponevo sempre quando mettevo Linda Di Franco, poi arrivava Sade e negli stessi periodi era uscito anche un altro pezzo, erano tutti pezzi d'attesa che mettevi all'inizio della serata quando tutto era ancora morbido e doveva ancora esplodere. Quindi vicino a Sade e Linda Di Franco ci stava anche Slave to the Rhythm, il super pezzone di Grace Jones.

Charlie Gear con il featuring di Cat Barnes. Questo secondo me è uno dei pezzi più belli in assoluto che girano in questo periodo, questa Small Talk ascoltata su Radio 3 di sera di notte, dove adesso arriva un altro classico in versione lounge, versione rifatta, What a Wonderful World, il celebre brano di Louis Armstrong, a riprenderlo sotto la regia di Nerio Papik, la voce di Melania.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

0: Elisa che interpreta Giorgia, e questo che è il pezzo che ha lanciato Giorgia tantissimi anni fa, e poi penso che negli anni 90 questo è stato uno dei pezzi più coverizzati in assoluto, anche nei vari karaoke. Mi ricordo nel 94, quando partecipai con i Pipistrani a Una Voce per Sanremo, che c'era una lunga lista di interpreti che erano venute a partecipare alle selezioni interpretando, appunto cercando di interpretare, perché una roba è, insomma, Giorgia l'ha fatta in un modo, Elisa l'ha fatta in un modo, ma non è facile come canzone, quindi tante steccavano la grandissima nell'interpretazione di questo pezzo, super pezzo di Giorgia. E poi, e allora adesso Giorgia la ascoltiamo, che a sua volta interpreta un bellissimo pezzo di Jovanotti, Le tasche piene di sassi.
1: Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che

tasche piene di sassi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Grande testo di Jovanotti, qui interpretato da Giorgia, che proprio oggi è uscita con il nuovo singolo. Quindi questa notte facciamo bis con Giorgia. Questa è la nuova canzone, Parafulmini.

se piove questa notte mi bagnerò con te, sarà il mio parafulmini. Giorgia con il nuovo singolo in questa notte che si fa sempre più buia, perché stiamo arrivando alla mezzanotte e andiamo ad ascoltare un super pezzo dei Beatles ripreso da Milos Karadaclic con la voce di Gregory Porter.

Slowly, Max Sigley su Radio 3, e qui l'ambiente si fa davvero molto molto lounge. Prepariamoci ad un finale strepitoso di sera di notte. Prima ci sono Afterlife.

Afterlife. Così siamo entrati anche nel fantastico mondo di Café del Mar, mondo che spesso ci capita di incrociare musicalmente parlando, perché questa è proprio la musica della notte, no? La notte di Radio 3i in particolare, perché amiamo trasmettere queste atmosfere così calme, così rilassanti. Allora, andiamo a chiudere la settimana, questa settimana a cavallo tra settembre e ottobre, con un disco Buonanotte, che è un altro viaggio, un viaggio nel viaggio, perché si tratta di un pezzo dalla durata piuttosto lunga, uno di quelli che dici, se lo metti, lo metti dalla prima all'ultima nota, altrimenti lasci perdere. Non puoi fare quello che qui i sapientoni della radio chiamano editing, e in realtà è la distruzione di una canzone perché deve durare tre minuti e mezzo. No, The Sky is Crying di Gary B.B. Coleman dura, la versione che andiamo ad ascoltare, 9 minuti e 3 secondi, e noi ce la gustiamo tutta. Con questi 9 minuti entreremo in sabato 3 ottobre, noi ci ritroveremo da lunedì per riprendere i nostri viaggi della notte dalle 22 ogni sera, di sera, di notte. Vi lascio appunto con The Sky is Crying, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a lunedì.

Ultima giornata, ultima puntata di Cominciamo Bene, proprio il sabato. Ebbene sì, noi siamo l'unica trasmissione che nelle ore notturne, nelle ore piccole, ecco, siamo anche in voce. Io sono Max B, vi do il benvenuto. Ovviamente il weekend entra a pie pari, proprio dentro, a sprombattuto, ecco, non mi venivano le parole, ormai ci siamo. E quindi buon weekend, partiamo così, buon sabato. Si parte ovviamente con tanta musica e tante curiosità. Allora, la musica, beh, iniziamo con George Michael. Amazing. Beh, George Michael ci ha lasciato un po' troppo presto e poteva darci ancora qualche chicca, ma noi usufruiamo delle sue canzoni che ci ha lasciato. Poi The Weeknd, che invece con la sua Sacrifice ha scalato le classifiche già nel 2021, e poi DJ Cassidy con R. Kelly. Devo dirvi la verità, quando ho visto in onda R. Kelly, qualche brividino mi è balzato sulla pellaccia, devo dire la verità. Perché? Ve lo spiego dopo. Ora musica, maestro.

DJ Cassidy alla produzione, poi c'è R. Kelly invece alla voce e al canto, una delle voci più riconosciute negli Stati Uniti ma anche nel mondo, ad esempio con I Believe Can Fly, no? I Believe I Can Fly, bellissima, no? Motivazionale, bella, eh sì, però la storia di R. Kelly non è bella assolutamente. Attualmente è ancora in carcere, si è beccato mi sembra 30 anni, quindi insomma parecchio. Perché? Perché piaceva andare con le minorenni, ok? Questo è, però le circuiva inserendole in una certa setta, la sua setta, cioè andava dai genitori o comunque dalle ragazzine, prometteva ovviamente di aiutarle con la carriera, visto che R. Kelly era uno dei massimi esponenti della black music, e poi piano piano con un lavaggio del cervello le costringeva in casa e comandava tutto lui. Potevano chiamare i genitori quando voleva lui, uscire quando voleva lui, vestirsi come voleva lui, telefono no, solo quando lo dico io, mangiare solo quando lo dico io, e poi lavori e fai cose, e in più ovviamente devi venire a letto con me. Questo è stato provato e straprovato, ci sono anche molti documentari che ne parlano, uno fa veramente venire i brividi. 30 anni, ecco perché torno a dire, poi l'ho visto in scaletta, le radio, compresa Radio 3, ovviamente si occupano della musica, e la musica di R. Kelly, ci mancherebbe altro, è di altissima qualità, ma è giusto poi mandare questi artisti ancora in onda? È una domanda che pongo, non è che sto dando contro alla mia radio o alle altre radio, è una domanda che pongo. Ad esempio io non riesco più a mettere, se dovessi scegliere la scaletta, P. Didi, ecco, che anche lui è stato, anzi è tuttora in carcere, anche se ha preso meno anni, ma è tornato in isolamento perché lo hanno beccato a pagare gli altri per farsi fare le pulizie della cella, per farsi portare pranzi fuori dalla norma, quindi lo hanno messo ancora in isolamento. Ma è giusto? Oppure bisogna dividere le due cose? Una cosa è l'uomo che sbaglia, l'altro è l'artista. Lascio a voi, è una provocazione che butto così nell'etere.

0: sotto ancora la vertigine.
1: Vertigine, proprio questo il titolo della canzone del 2021 firmata da Elodie, firmata, cantata, perché poi sicuramente l'ha firmata qualche altro autore, perché lei non credo si occupi proprio della stesura delle parole. Allora, parlavo di R. Kelly perché lo abbiamo avuto in scaletta, ho raccontato del suo passato molto macabro, ancora tuttora in carcere perché si è preso 30 anni, forse ne ha scontate metà della pena, poi dopo lì non so se ci sono dei cambiamenti, buona condotta, quello non ne ho idea, ma qualcuno dice è un po' come Bill Cosby, scrive qualcuno qui in radio, dice io ho sempre amato i Robinson, ma da quando ho scoperto che tipo di persona fosse al di fuori dello schermo, ogni volta che magari mi veniva voglia di vedere qualche replica, perché comunque fa parte della mia infanzia, hai ragione Maxi, mi viene così da cambiare, infatti non riesco più a vederlo, perché l'attore che vedo poi so com'è nella vita reale, ne ha combinate anche lui di cotte e di crude, e quindi non riesco più a farlo. Vedi che qualcosina è divisivo, no? Quando mettono personaggi che sono così tra il chiaro scuro, più nell'oscuro. Bobby McFerrin invece lui ci riporta alla luce, ci dice don't worry, be happy, non preoccuparti e sii felice.

Boys, Bottle Up, è bello perché questo è il nuovo pezzo dei Backstreet Boys. Uno riporta sempre alle boy band anni 90 perché loro arrivano da lì, ma stanno tornando in auge, eh? Si stanno facendo rivedere a destra e a sinistra e questa Bottle Up sicuramente è un buon biglietto da visita. Il nuovo singolo qui su Radio 3, siete sintonizzati su Cominciamo Bene, il programma che apre le prime due ore del palinsesto notturno. Maxi B al microfono, oggi siamo gli unici al microfono, gli altri fanno solo dal lunedì fino al venerdì, invece noi no, da martedì a sabato, siamo così un po' spostatelli, diciamo. Allora, abbiamo parlato di R. Kelly, abbiamo parlato del fatto se è giusto o no poi passarli in radio quando si sa che hanno combinato cose assurde. Molti dicono vabbè, ma la musica è la musica, cioè magari un ragazzo giovane che non conosce il passato di questo artista non si può privare, che ne so, di I Believe I Can Fly. Ci sta, è un ragionamento, io buttavo là. Una cosa invece che piace al sottoscritto è vedere le case dei personaggi famosi. Io sono molto amante delle case, cioè anche casa mia la curo nei minimi particolari, mi piace la casa curata che dà un po' la personalità di chi la abita. Beh, Lenny Kravitz apre le porte della sua casa di Parigi e nel seminterrato c'è anche un nightclub. Lenny Kravitz ha aperto questa casa che si chiama Hotel Roxy in omaggio alla madre Roxy Rocker, che aveva sempre sognato di vivere nella capitale francese. Tra opere d'arte, pezzi unici, spicca anche un pianoforte a coda progettato dallo stesso Kravitz insieme a Steinway. Ma è scendendo nel seminterrato che arriva la vera sorpresa. Infatti, sotto casa si nasconde un vero nightclub privato creato per organizzare serate con amici, ospiti senza nemmeno dover uscire di casa. C'è persino una stanza interamente dedicata a Muhammad Ali, una delle figure che Kravitz ha sempre ammirato. Praticamente, quando Lenny Kravitz dice facciamo serata da me, intende letteralmente questo. Che tra l'altro, adesso io non voglio sminuire il nightclub privato di Lenny Kravitz, ma è un po' come molti di noi, non dico tutti, ma qualcuno ha la propria taverna. Vieni giù, facciamo cena in taverna. Adesso chiamarla proprio nightclub, ecco, ho visto le immagini. No, forse taverna non rende l'idea.

spesso a scuola, quando soprattutto non amiamo la matematica, no? La frase è: vabbè, ma tanto a cosa mi servono le equazioni nella vita? Alt! Lo dico, magari qualche ragazzo è all'ascolto, alta attenzione, perché sappi che la matematica ti può servire anche per fare tanta crana. Senti qua, 4 jackpot alla lotteria, fortuna straordinaria o una strategia matematica mai completamente rivelata? Joan Ginter, laureata con in matematica a Stanford, avrebbe accumulato circa 21 milioni di dollari di vincite, principalmente attraverso biglietti scratch-off. Il suo caso ha attirato per anni l'attenzione di chi studia probabilità, statistica, analisi dei dati, perché una sequenza di vittorie di questo livello è avvenuta raramente, perché è estremamente rara, deve esserci qualcosa che entra in gioco, no? Una delle ipotesi più discusse è che la signora in questione abbia analizzato la struttura statistica di determinati giochi, acquistando biglietti in momenti in cui riteneva che le probabilità potessero essere più favorevoli. Tuttavia, il metodo preciso che avrebbe utilizzato non è mai stato confermato. Si sa solo che la matematica è alla base, questo è sicuro, del suo trucchetto, ed è proprio questo a rendere la sua storia così affascinante. Analisi, matematica, gestione del rischio, probabilità e tempismo sembrano intrecciarsi in uno dei casi più irrisolti e insoliti mai associati alle lotterie. È stata semplicemente una coincidenza statistica irripetibile oppure una strategia sofisticata? Molti, soprattutto i matematici, puntano il dito sulla seconda versione. Quindi studiate, studiate. La matematica serve.

Resound si chiama Va tutto bene, questo è il titolo di questa canzone del 2005. Noi nel frattempo invece chiacchierando tra lotterie, tra è giusto o non è giusto passare gli artisti che magari hanno così delle pendenze giudiziarie molto pesanti, siamo arrivati al termine della prima ora. Cominciamo bene, Radio 3, Maxi B al microfono, se vi siete appena affacciati è vero, sta finendo la prima ora ma ne abbiamo un'altra, visto che questa trasmissione da martedì a sabato siamo in onda da mezzanotte alle 2. E allora i Depeche Mode, Enjoy the Silence, poi Peggy Goo e Lady Gaga e poi torniamo per così raccontarci ancora qualcosa appunto nella seconda ora.

avrà riconosciuto questa canzone, anche perché è tornata in auge, è diventata famosa comunque grazie alla serie TV firmata da Tim Burton, Wednesday, cioè mercoledì, o Mercoledì Adams, che tanto ha avuto successo in due stagioni. Ora non ho capito se fanno la terza o no, non ricordo. Ma in questa seconda ora di Cominciamo Bene con Maxi B al microfono qui su Radio 3, andiamo in Cina, che ci manca da un po'. Spesso andiamo in Oriente, ma la Cina la saltiamo. Beh, nell'agosto del 2010, torniamo un po' indietro nel tempo, in Cina, storia vera, non sto inventando nulla, in Cina si verificò uno degli ingorghi più lunghi della storia. Noi qua in Ticino, se parliamo di ingorghi, colonne, ne sappiamo qualcosa, tutte le sere, tutte le mattine, insomma c'è gente che si fa anche 1/1.5 ore di coda, ed è sfiancante ovviamente. In questo caso la coda più lunga della storia, beh, è una coda di quasi 100 km che durò ben 12 giorni. A causare il caos furono i lavori stradali e l'enorme numero di camion che trasportavano carbone. Alcuni automobilisti rimasero bloccati per ben 5 giorni, costretti a chiedere aiuto agli abitanti dei villaggi vicini per procurarsi cibo e acqua. Adesso non voglio dire non lamentiamoci più in Ticino, ma tutte le immagini, 5 giorni fermo con la macchina lì, tra l'altro la devi presidiare, quindi sì, ti fai aiutare o vai a comprare o non lo so come può funzionare, ma poi devi dormire dentro lì 5 giorni, la schiena potrebbe risentirne, credo. I wish I-

Non so se avete mai fatto caso, ma soprattutto i rapper americani usano molto la parola yo, che poi è stata anche ripresa da quelli che rappano in italiano. Yo, yo, no? Questo modo di incidere, che è molto vecchio, nel senso è molto anni 90, adesso non si fa più, però qualcuno ce l'ha ancora. Beh, il termine yo, usato in America, proviene in realtà da un'altra parola. Infatti, vado a leggere, sapevate che lo yo americano potrebbe avere un legame con Wagyu? Secondo una teoria legata agli italo-americani, soprattutto nella comunità di Filadelfia, Wagyu sarebbe stato abbreviato e trasformato nel tempo fino a diventare Yo, un piccolo esempio di come le parole degli immigrati possano entrare nello slang, soprattutto quello americano. Ad esempio, una delle trasmissioni legate alla musica nera, alla musica black, più importanti dell'epoca, parlo di fine 80 e 90, era Yo MTV Raps. Proprio Yo si scrive Y-O, quindi Yo MTV Raps. È vero anche che lo Yo esisteva probabilmente in inglese già prima dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti. Possiamo dire che Guaglio abbia influenzato fortemente il suo uso nelle comunità italo-americane, creando una sorta di nuovo significato al termine legato più ad un linguaggio comune e di strada. L'hip hop e il cinema hanno avuto un ruolo fondamentale per questo processo, e quindi insomma ecco da qui svelato. Forse c'è un po' di Guaglio, che è più napoletano che italiano, e forse esisteva già Peter Tosh, certo, poi ha chiamato Mick Jagger e hanno creato questa Don't Look Back, non guardarti indietro, perché Radio 3 ti proietta nel futuro.

Nuova canzone, beh, nuova, ormai c'ha 3 anni, però insomma non proprio le prime. Questa Ticket 421, Lenny Kravitz, abbiamo parlato di lui, della sua casa a Parigi, che sotto ha un nightclub privato. Tra l'altro non è in questi giorni, non è proprio oggi, ma in questi giorni, 44 anni fa nasceva il CD, entrava nelle nostre vite, era il 1 ottobre, ecco, del 1982, e Sony lanciava il primo lettore della storia. Sai che fa rabbrividire il fatto che in 44 anni il CD sia morto, perché ormai il vinile resiste ancora, no? Qualcuno lo colleziona, magari non lo ascoltano neanche, ma piace. Il CD in pochi anni, ciaone.

Ho dovuto fare più ricerche per la prossima notizia che per altre magari più serie. Ma perché? Perché non ci credevo, non mi fidavo. Intanto andiamo nelle Filippine, quindi ci spostiamo dalla Cina alle Filippine. Vedi che faccio girare il mondo restando lì. Cominciamo bene la trasmissione che dà questo effetto. Io sono Maxi B, questa è Radio 3, benvenuti. Abbiamo ancora una manciata di minuti, una mezz'oretta neanche per stare insieme. Sappiate che si parte a mezzanotte, da martedì a sabato, segnatevelo così vi tengo compagnia. Allora, nelle Filippine è ufficiale, finalmente, dopo dibattiti e no, è ufficiale, la legge contro il ghosting, la nuova normativa punirà chi sparisce nel nulla senza dare spiegazioni. Il ghosting tradotto è proprio questo, cioè chi a un certo punto ti sta scrivendo, ti scrive e poi sparisce e basta, sai, nelle giovani coppie, nelle relazioni appena, no? Ciao, come va? Poi magari dici qualcosa che non si sa, l'ha presa male e sparisce. Non si può fare perché interrompere i contatti di colpo prevederà una sanzione per danno emotivo causato dal partner. Beh, sappiate che ancora la multa non è stata quantificata, ci sarà, non c'è galera ovviamente, però ci sarà davvero una multa. Tu pensa se questa legge entrasse in vigore anche dalla nostra parte. Dai, chi di noi non ha mai ghostato, anche solo un amico, che magari è diventato un po' pesantino, tac, non ti fai sentire per 3 settimane. Scusa, non ho visto i messaggi, ma se hai sempre il telefono in mano, capisci che faccio fatica a crederti. Man of the Moon, andiamo anche sulla Luna e lo facciamo grazie agli R.E.M.

che voce però, George Ezra in questa Dance All Over Me. Siamo arrivati al momento dove dovremo salutarci, ma il buon Maxi vi regala un doppio regalo, quello musicale: Rihanna featuring Kanye West e Paul McCartney alla chitarra, e poi un Michael Bublé che ci prepara già al Natale. Questo è il doppio regalo musicale di oggi.